Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Ho messo via tutti i quaderni.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi,

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
2: Ho dormito un tot.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: il cuore al passo silenzioso della neve ormai.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni,

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Radio 9 in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Ora che stare insieme è reato,

gesto verso lo stato, diciamo pure uno stato di gratitudine. Che tempi strani che mi bruciano le mani.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Da burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

0: Che bel rumore.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno La ragazza in blu di Suzanne Vreeland, una scrittrice statunitense morta nel 2017 che ha lasciato una serie di bestseller. La scrittrice che raccontava l'arte, così veniva definita la Vreeland, perché nei suoi romanzi più acclamati di pittori e pittrici si è occupata. In Italia è stata amata particolarmente per la biografia romanzata di Artemisia Gentileschi, La passione di Artemisia, ma è con La ragazza in blu che ha avuto la grande popolarità, un bestseller negli Stati Uniti, ma anche il primo grande romanzo acclamato anche da noi. Pubblicati da Neri Pozza, ritroviamo, oltre alla ragazza in blu, La passione di Artemisia, L'amante del bosco, Ritratti d'artista, La vita moderna. Una vita dedicata alla scrittura, oltre che all'insegnamento, e una scrittura che ci induca ad amare l'arte e ad osservare i quadri con un occhio vivo, attento e fantasioso. In questo romanzo si sta tentando di decifrare l'autore di una tela che in maniera rocambolesca nel corso dei secoli è passata di mano in mano. Si crede che questa tela sia di Johan Vermeer, ma è tutto ancora da confermare. Riprendiamo la nostra lettura.

0: Il mattino seguente, all'alba, Saskia calò nella barca Piet e Marta, la tela avvolta in un lenzuolo e infine il bambino. Remò, seguendo come traccia la fila di alberi spogli lungo il Damsterdiep. La strada della diga era ancora coperta dall'acqua, ma verso l'entroterra cominciavano ad emergere alcuni tratti. Nell'acqua bassa, tra le canne e le anitre affaccendate, Saskia spinse sui remi fino alla Voldik, la prima diga emersa, nel punto in cui attraversava il Damsterdiep. Legò la barca e salì sull'argine, le gambe rigide ma colma di eccitazione al sentirsi la terra ferma sotto i piedi. Diede mezzo grotta a un ragazzo che badava le barche. Piet e Marta si lanciarono di corsa sulla strada della diga gridando «Terra! Terra!» e lei li lasciò fare finché la piccola chiatta, trascinata da un cavallo, fu pronta a partire per Groningen. La vista dei campi invernali in attesa di essere seminati sul lato interno della diga la riempì di speranza. In lontananza il campanile della chiesa di San Martino svettava sulla pianura e mentre la chiatta si avvicinava all'imponente chiusa di pietra di Groningen, i bambini strillarono eccitati saltellando su e giù. Superarono la raffineria di zucchero di Barbabietola e il vicolo dove si lavoravano i metalli. I bambini si coprirono le orecchie con le mani per proteggerli dal frastuono e dei magli e dei martelli. Al molo Saskia si fece indicare dov'era l'università ed entrò in una bottega zeppa di libri, carte, buste, qualche quadro, un'infinità di disegni dettagliati di piante, di animali e del corpo umano. Posò la tela sul banco e sciolse il lenzuolo. Il rangrizzito proprietario diede un'occhiata e domandò «Dove l'hai preso?». Sentì Piet e Marta stringersi alle sue gambe uno per uno. «Me l'hanno regalato!». Spiegò il documento per farglielo leggere. L'uomo allungò la mano per prenderlo, ma Saskia non glielo consegnò. Non voleva che vedesse le parole scritte sul retro. Mentre leggeva, l'uomo strinse la mano destra a pugno. Le lanciò uno sguardo penetrante e le sopracciglia fremettero in maniera buffa. «L'hanno regalato a te?» «Sì, signore», rispose senza mollare il documento. «Sai chi è Jan Vandermeer?» «No, signore». «Ti do...» Si arrestò. Marta posò la punta delle dita sul bordo del banco. Saskia scosse leggermente il capo e Marta nascose le mani dietro la schiena. «Ti do 24 fiorini». Si voltò a cercare la scatola dove teneva il denaro, come se l'affare fosse concluso. La sorpresa la costrinse a esclamare «24?». Genti si lamentò e lei si rese conto che lo stava stringendo con troppa forza. Lo appoggiò sull'altro fianco. «Facciamo 25, non uno stuiveri di più». Steen sarebbe andato in estasi. 25 fiorini l'avrebbero reso tenero nei suoi confronti e la sorte di Genti sarebbe stata sicura. L'uomo non la guardava. Sedeva intento a contare le monete. Le unghie erano lunghe e gialle. «No, grazie». La sua voce decisa la sorprese. Piet le lanciò un'occhiata stupita. Saskia avvolse la tela nel lenzuolo, legandolo accuratamente agli angoli, e si avviò alla porta, con la vaga sensazione che l'uomo la stesse seguendo. Uscita all'aperto, il terrore la salì e improvvisamente si sentì madida di sudore. E se avesse commesso un errore? E se da un'altra parte le avessero offerto di meno? 25 fiorini! Oltre al cibo necessario fino al prossimo raccolto, con 25 fiorini si potevano comprare una scrofa e un porco da monta. Il sogno di Steen di diventare allevatore si sarebbe avverato e lei ne avrebbe avuto il merito. 25 fiorini, disse Piet con un tono di autorevolezza caricaturale e aggrottò le sopracciglia con tale impeto che il viso tremò. Marta scoppiò a ridere. Entrarono in un altro locale. La proprietaria stava concludendo un affare con un uomo e Saskia ne approfittò per esaminare una carta geografica di pergamena ingiallita appesa al muro. «Desideri qualcosa?» Saskia sobbalzò. «No, grazie», mormorò con un sorriso di scusa. Sulla soglia si arrestò e tornò sui suoi passi. «Sì, forse una cosa. Lei sa chi è Jan Vandermeer?»
1: «Naturalmente.
0: Il pittore di Delft, Vermeer.» La donna annotò la tela avvolta nel lenzuolo. «Hai qualcosa da mostrarmi?» Saskia sciolse il fagotto e i bambini smisero di ridere. Come ogni volta che guardava il dipinto, Saskia ebbe l'impressione di venire risucchiata nella linda camera assolata in compagnia della ragazza. «La luce. Dipingeva la luce, sai? Bellissimo!» La donna avvicinò il dipinto alla finestra. «Guarda la carnagione, liscia e lucente come la seta. Potrebbe essere. Potrebbe, senz'altro. Potrebbe essere cosa?» «Un Vermeer, mia cara.» Saskia spiegò il documento e lo porse alla donna, che lo lesse parecchie volte e infine lo girò sull'arretro. Guardò a lungo Saskia e sorrise al bambino che teneva appoggiato sul fianco. «Da dove venite?»
2: «Da Holling.
0: Sono solo 4 case presso Appingendam. C'è stata l'inondazione e...» «Porta questa tela ad Amsterdam. Te la pagheranno molto di più di quanto posso darti io o chiunque altro a Groningen. Portala nelle botteghe lungo il Rokin. Non accettare meno di 80 fiorini e tienila al riparo dalla pioggia.»
2: 80!
0: La voce salì talmente di tono che Piet a sua volta strillò: 80! Seguirono altre raccomandazioni e qualche istante di contemplazione del dipinto. Infine Saskia vendette alla donna la striscia da tavolo blu bordata di pizzo di sua nonna e, riavvolta la tela, attraversò il mercato diretta ai banchi della carne. Giunta a casa, coprì il dipinto e lo appese all'attaccapanni senza nasconderlo dietro gli indumenti. 80 fiorini. La storia che aveva immaginato prese vita. Perché mai una giovane donna che poteva permettersi di fare i ritratti da una grande artista avrebbe dovuto abbandonare suo figlio? Non era soddisfatta del modo in cui il pittore l'aveva ritratta. Si protendeva in avanti e la rigidità del dorso tradiva la sofferenza dell'animo. Era una donna disperata, con debolezze simili alle sue, tentazioni come le sue. Una donna che amava al punto di distruggersi. Una donna che probabilmente piangeva troppo, proprio come lei. Una donna spaventata che si imponeva di credere, ma forse non credeva. Altrimenti perché avrebbe abbandonato suo figlio? Una donna che pregava: «Signore, io voglio credere, aiuta la mia fede.» Mormorando quelle parole, sentì un nodo in gola che la fece piangere. Tentò di mandare a letto i bambini prima del ritorno di Stin. Osservò gli occhi di Stin quando lo vide entrare dalla finestra. Per prima cosa si posarono sul quadro e subito dopo sul tegame di stufato di manzo. Non mangiavano manzo da prima dell'inondazione. Saskia gli pose davanti una ciotola fumante affinché l'aroma lo ammansisse. «Ho venduto la striscia ricamata a mano di mia nonna», spiegò. Stin prese un cucchiaio di stufato mentre era ancora in piedi e appese l'incerata incrostata di fango davanti al quadro. «Abbiamo visto tanti ponti, chiese, mendicanti», disse Marta, e Piet mimò un cieco che porge il piatto delle elemosine. «E abbiamo viaggiato sulla chiatta», aggiunse. «Davvero?» Stine allungò una mano e scompigliò i capelli di Piet. «Shh, dormite», disse Saskia. «E il dipinto?»
2: «Ti racconto dopo», mormorò Saskia, indicando con un cenno del capo i bambini.
0: Rimase seduta a osservare il marito che mangiava lo stufato. Terminata la carne, Stin beve il brodo dalla ciotola. Saskia gliene scodellò un'altra porzione. Prima del solito lei si preparò per la notte e salì sul letto. Stin attendeva una spiegazione mostrando una pazienza insolita. Fu soltanto quando lei si sdraiò al suo fianco che domandò nuovamente: «Perché non hai venduto il dipinto?» «Non ho potuto», disse, ed era la verità. «Ho provato, e anche questo era vero. Stin, è come vendere la madre del bambino, è come renderlo orfano». Si rese conto di aver detto una sciocchezza, ma al buio non poteva mentire. La durezza della sua vita nei desolati territori del nord la travolse come un'inondazione. «Non c'è nulla di bello quassù. Oh, lo so che a te piace. Ti piace guardare i filari di patate, i campi piatti di grano saraceno. Campi, campi, campi. Ma io non sono venuta qui per loro. Io sono venuta per te. Se non possiamo cavarcela senza vendere il dipinto, venderò lo stipo delle spezie. Oppure possiamo chiedere dei soldi a mio padre. Presto i campi saranno asciutti. A Voldik si vedono già le canne uscire dall'acqua». Restarono a lungo immobili nel buio prima che Stin domandasse: «Quanto ti hanno offerto?» Saskia attese a lungo prima di rispondere. Nessun suono giungeva dal letto sottostante. Nonostante il silenzio, sussurrò: 25 fiorini. Stin soffiò l'aria fra i denti. Il suo fiato freddo le gelò il collo. Trattenne il respiro e non si mosse per dargli il tempo di rendersi conto dell'enormità della somma. «L'avrei venduto se il prezzo fosse stato quello giusto». «Giusto? Che ne sappiamo noi?» «Non l'ho venduto perché una donna mi ha detto che ne valeva 80 ad Amsterdam». «Quindi faresti meglio a trattarlo con cura, invece di buttarci sopra la tua giacca sporca di fango». 80, mormorò Stin. Dopo un istante Saskia lo sentì scendere dal letto e gettare la giacca sul pavimento. Per la prima volta da quando era sposata, provò l'inebriante sensazione di avere ragione. Ne approfittò. «Come ti dicevo, Genty non è il figlio di una povera assassina e neppure figlio di agricoltori». Al mattino, nei brevi istanti del dormiveglia, prima di udire i movimenti di Katrina, che aspettava di essere munta, sentì il braccio di Stin stringerla con amore. Non si mosse per godersi quel momento di tenerezza e infilò la mano nella sua. E dopo qualche tempo Saskia parte per Amsterdam. Due giorni più tardi, sola ad Amsterdam, Saskia camminava sulla banchina orientale tra le pescivendole che la insultavano perché non acquistava nulla. I mercanti di spezie avevano disposto lungo il bordo del canale i loro sacchi di polveri in ogni sfumatura di giallo, arancio, rosso e bruno. Saskia scosse dalla sottana i colori trasportati dal vento. Indossava i suoi bei stivali di pelle con i lacci e, dirigendosi verso il rocking, si sentiva graziosa e importante. Portava un vermeer. C'era il sole. Non c'era motivo di affrettarsi. Col dipinto nel sacco, percorse il rocking da cima a fondo, dal dam al single, guardando in tutte le botteghe. I mercanti d'arte erano una razza speciale, decise. Sebbene le insegne dei negozi dichiarassero Rainer de Cauge, mercant de quadri, Guerrichard, esperto d'arte, in verità i pezzi in vendita, oltre ai quadri, erano cornici, orologi, ceramiche, strumenti musicali, persino bulbi di tulipani. Saskia entrò da Gerrit Shad. i cui muri erano coperti di scene di naufragi in mari burrascosi e baldorie in taverne. Sospettò che l'uomo non sapesse leggere, perché quando gli mostrò il documento lo allontanò con un gesto della mano. Le offrì 30 fiorini. «È un Vermeer», disse Saskia. «Non mi interessa molto. Non c'è azione, non c'è dramma». Saskia coprì il dipinto e uscì. Doveva agire con estrema cautela. Nei 3 negozi successivi imparò a osservare il viso del mercante mentre piano piano svolgeva la tela. Quando scoprì il dipinto, Deneff non fece nulla per nascondere l'eccitazione. «Stupefacente! Magnifico! È un Vermeer? Sì, sì, senza dubbio. Davvero una rarità!» L'uomo chiamò il suo socio e la moglie perché lo vedessero. Saskia gli porse il documento e lui lo lesse attentamente, ma poi tornò a osservare il quadro con aria assorta. «Guardate il vetro della finestra! Sembra luce liquida. Non si distingue una pennellata. Ora guardate il cesto, i piccoli solchi del pennello che evidenziano la trama dei vimini. Questo è Vermeer». Saskia si sforzò di vedere, ma aveva gli occhi pieni di lacrime e nel suo ultimo sguardo carico di desiderio al quadro, la ragazza vestita di blu diventò una macchia sfocata. Sapeva che glielo avrebbe venduto anche prima che l'uomo proponesse il prezzo. Voleva che andasse a qualcuno che lo amava. «Io lo chiamo splendore mattutino», disse timidamente. Le sembrò importante che il quadro conservasse il nome che lei gli aveva dato. Mentre Deneff preparava il documento di vendita, Saskia osservò gli oggetti esposti. Stin aveva detto che in cambio del quadro poteva comprarsi qualcosa di poco costoso. L'uomo contò 75 fiorini in monete da 5 e le infilò in un sacchetto di tela che le porse gentilmente in mano. Non erano 80, ma era pur sempre una vittoria. Bastavano per vivere. Stin avrebbe avuto i suoi maiali, Genti sarebbe cresciuto e lo avrebbe aiutato nei campi. E Stin ne sarebbe stato orgoglioso. Ma loro due, Saskia e Stin, non sarebbero mai più stati gli stessi. Vagò tra i ponti arcuati facendo scorrere le dita sulle ringhiere di ferro e comprò 5 bulbi di tulipano, uno per ogni membro della famiglia. Infine, mentre era ancora vivido nella sua mente il colore dell'abito della ragazza, scelse alcune matasse di ottima lana blu di Leida per sferruzzare un soffice maglione per ognuno dei suoi 3 figli. E qui ci fermiamo. Così il quadro ha lasciato le mani di Saskia per andare a quelle di un commerciante d'arte. Vedremo domani quale altro capitolo si aggiungerà alla storia, al pellegrinaggio di questa tela. Vi ringrazio di essere stati con me anche oggi. Vi aspetto domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu. Ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: E se ti dicessimo 5%? Con il deposito a risparmio obiettivo 5% di Banca Macerata, il tuo rendimento cresce ogni anno. 2% il primo anno, 3 il secondo, 4 il terzo e 5% il quarto anno. E le somme sono sempre disponibili. Entra in Banca Macerata e scopri la promozione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tasso anno lordo fisso crescente su nuova liquidità versata entro il 31 dicembre 2026 e mantenuta a scadenza. Consulta il foglio informativo obiettivo 5% in filiale e su bancamacerata.it.
4: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. 3 giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri,
1: parole, opere e omissioni,
0: per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria,
1: gli angeli, i santi e
0: voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore
1: e Dio nostro.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio, tu solo sei santo e nessuno senza di te è buono. Per l'intercessione di San Carlo Acutis, concedi a noi di non essere esclusi dalla tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Galati. Fratelli, sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla schiava e uno dalla donna libera. Ma il figlio della schiava è nato secondo la carne, il figlio della donna libera in virtù della promessa. Ora queste cose sono dette per allegoria. Le due donne infatti rappresentano le due alleanze. Una, quella del monte Sinai, che genera nella schiavitù, è rappresentata da Agar. Invece la Gerusalemme di lassù è libera ed è la madre di tutti noi. Sta scritto infatti: rallegrati, sterile, tu che non partorisci, grida di gioia, tu che non conosci i dolori del parto, perché molti sono i figli dell'abbandonata, più di quelli della donna che ha marito. Così, fratelli, noi non siamo figli di una schiava, ma della donna libera. Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
1: Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
3: Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
1: Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
3: Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Chi è come il Signore nostro Dio, che si china a guardare sui cieli e sulla terra, solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Poiché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio, gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Vediamo solo alcuni risvolti spirituali di questo brano del Vangelo. Se dobbiamo riassumere in una sola parola, diremmo sclerocardia. Sclero significa duro, cardia cuore, cioè il cuore indurito. Gesù fa tutta una serie di esempi della durezza di cuore. La durezza di cuore che a volte si manifesta in maniera diversa, ma la radice è sempre quella. Un modo, per esempio, è l'ostinazione. Che ne so, a volte magari può essere che una persona dice: ecco, quello è l'uomo della mia vita. Diciamo, guarda, magari c'ha la moglie, c'ha tre figli, io sono come uno schiacciasassi, tutto quello che mi capita lo metto sotto i piedi. E quella è l'ostinazione. È un esempio di durezza di cuore. Poi c'è un altro esempio che tende a oggettivare. Io sono fatto così. Cioè, come? Fai tutti i giorni mezz'ora di ritardo. Stiamo, no, che ne so, al lavoro, tutti aspettiamo te per iniziare una riunione. Ma io sono fatto così. Cioè, il mare è blu? Sì. Allo stesso modo io sono fatto così. Quindi è un dato di fatto, non ci si può fare nulla. Lì però il tema è: il centro è come sei fatto o come il Signore ti chiama ad essere? E ancora, il modo in cui tu ti trovi oggi, il tuo stato di oggi, è un dato incontrovertibile oppure è un punto di partenza per un cammino? Quindi l'oggettivazione della durezza di cuore. E poi c'è anche un altro modo in cui la durezza di cuore si presenta, che è quello della paura, quello della debolezza. Ah no, non mi date sta cosa perché ho paura, perché sono debole, perché sono fragile, perché mi stanco, perché... Ecco, quella è un'apparente debolezza, in realtà è un modo in cui camuffiamo la nostra resistenza. Allora, queste sono tutte manifestazioni diverse, ma che hanno la stessa radice, che è appunto la sclerocardia di cui parla il Vangelo. E perché è pericolosa dal punto di vista spirituale? Perché questa durezza, questa chiusura di cuore, non permette alla grazia di entrare, di agire, e quindi rallenta, ostacola il progetto di Dio. In termini tecnici diremmo che ci chiude in un monologo tautologico. Che vuol dire? Vuol dire che te la suoni e te la canti, cioè non fai altro che parlare con te stesso, con te stessa, e ripeti a te stesso quello che vorresti sentirti dire. Quindi in realtà non è un dialogo con te, non è neanche un dialogo con gli altri, soprattutto non è un dialogo con Dio. Il Signore, se proprio c'è, la grazia, se proprio c'è, è relegato a un angoletto. Quindi ecco, ringraziamo oggi il Signore che ci ha donato la testimonianza di San Carlo Acutis, che appunto ci mostra che cosa può fare un cuore aperto all'ascolto. Ci aiuti la regina dell'amore ad avere come Salomone, come lei, un cuore docile, che significa un cuore aperto all'ascolto e alla grazia.

0: Confidenti nell'aiuto del Signore, apriamo il nostro cuore per presentare sull'altare le nostre preghiere. Ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: O Signore, fa che la Chiesa rinunci a qualsiasi segno di prestigio e affidi l'efficacia della sua missione alla forza della verità che le hai donato e affidato. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: O Signore, fa che gli uomini si aprano all'annuncio del Vangelo e siano pronti ad essere tuoi discepoli per il bene di tutti. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: O Signore, conforta tutte le persone che soffrono a causa dell'oppressione politica, sociale e psicologica e dona loro con pazienza e coraggio la forza di camminare verso la guarigione e la liberazione. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: O Signore, illumina tutti coloro che non sentono la necessità di aprire i loro occhi e di convertire il loro cuore, e fa che si aprano i segni della Tua immensa presenza. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: O Signore, donaci gli occhi della fede per celebrare questa Eucaristia. Il pane e il vino diventino per noi il più grande segno del Tuo amore da ricevere e da donare. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Preghiamo per tutti i defunti, oggi in modo particolare per Luigi Carlo, Silvana e i defunti delle famiglie Basso e Casonato. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Preghiamo per tutti coloro che hanno difficoltà negli ambienti di lavoro, in famiglia, nelle relazioni personali, perché veramente la carità di Cristo elimini ogni divisione e ogni contrapposizione. Preghiamo poi per tutti coloro che si affidano alle nostre preghiere in questo santuario della Madonna della Salute. Il Signore accolga quanto è nel cuore del Padre. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Dio Onnipotente, ti sia gradita l'umile offerta che presentiamo in onore dei tuoi santi e ci purifichi nel corpo e nello spirito, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Carlo Acutis e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci
0: oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Speriamo. Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta.
1: Sì.
0: Il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domi. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio,
1: incatena nell'inferno Satana
0: e gli spiriti maligni che si aggirano
1: per il mondo
0: per far
1: perdere le anime. Amen.
0: Saziati dai tuoi doni, ti preghiamo, Signore, il servizio sacerdotale compiuto nella memoria di San Carlo Acutis accresca in noi la grazia della tua salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria
1: hai recato
0: agli uomini la buona notizia
1: della riconciliazione
0: tra
1: il cielo e la terra.
0: Apri il cuore degli uomini al dialogo
1: e sostieni
0: l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Lazzi.it.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Tre interpreti, tre grandi pagine della musica da camera. Giovedì 15 ottobre alle ore 21, Appassionata torna al Teatro Lauro Rossi di Macerata con Kevin Spagnolo al clarinetto, Erika Piccotti al violoncello e Martina Consonni al pianoforte. Tre giovani musicisti dalla carriera internazionale in un programma affascinante. Da Luis Farrenc a Zemlinsky e Brahms. Il concerto è inserito nel programma Humanitas Festival dell'Università di Macerata. Giovedì 15 ottobre, Teatro Lauro Rossi, ore 21. Biglietti su Viva Ticket, presso la biglietteria dei teatri e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
3: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Art Mutrosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
6: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in Blu in questo lunedì 12 ottobre 2026, 8:35 minuti. Qui parte la nostra rassegna stampa locale con le notizie del giorno, a cominciare dal meteo. Beh, insomma, non è che c'è molto da dire oggi è una giornata uggiosa, piove a Macerata e così, ma insomma un po' in tutte le Marche abbiamo tempo nuvoloso, allerta temporale di media intensità, una giornata che trascorreremo con questa pioggia e le temperature, la minima 13, la massima 17, in questo momento abbiamo 15 gradi. Cerchiamo insomma di farci scivolare via questa giornata così, perché poi domani si riprende con il bel tempo, almeno così dicono i meteorologi. Avremo il sole, quindi ritornerà nei prossimi giorni, che perché il sole di questo periodo è veramente molto bello, le giornate splendide di autunno qui sono speciali, l'abbiamo visto già in precedenza. Le notizie come al solito sono tantissime quelle che abbiamo a disposizione. Noi abbiamo già così fatto un giro tra le varie testate giornalistiche e abbiamo trovato tanti fatti, tanti avvenimenti e naturalmente tanto sport, perché poi lunedì è così. Quindi in apertura vediamo velocemente alcune notizie appunto di sport, per poi tornarci nella seconda parte del nostro Oltre i titoli subito dopo le 10, magari anche proponendovi alcune interviste. Che dire, se partiamo alla maceratese, quindi dal calcio, non è stata una bella giornata quella di ieri, cioè si aspettava qualcosa di meglio dai biancorossi, invece si sono fatti superare per ben 2-0 da Foligno, una cosa insomma che ha colpito parecchio, anche perché la maceratese non ha reagito molto. E poi sapevamo insomma che in base almeno ai precedenti Foligno non riusciva a passare in genere qui a Macerata, stavolta ci è riuscito, bene, è un peccato, però insomma andiamo

0: avanti, andiamo avanti. Poi ci sono le partite da pallavolo, anche qui nel volley a 1 femminile non c'è un bel risultato, troppa Egonu per la Balducci, ma l'esordio in casa è sold out, niente miracolo, vince Milano. Il titolo è tratto da cronache maceratesi al Banca Macerata Forum davanti a più di 1500 spettatori. Le arancionere cedono 1-3 alla corazzata lombarda trascinata dai 21 punti della campionessa azzurra e dall'MVD. La Egonu è grande, una grande pallavolista, e lo ha mostrato anche in questa occasione. Però ecco quello che sottolineava l'articolo, che c'è stata una bella partita e tanto spettacolo, il Palace era al completo e quindi c'è stata la possibilità per tanti di vivere e di godere di una bella partita. Forse questa è la cosa più importante alla fine di tutto. Continuiamo con CM, dove troviamo quest'altro titolo: schianto contro un guardrail, 5 ragazzi feriti, tra loro anche un 17enne. Civitanova, l'incidente in contrada Castelletto intorno all'una dell'altra notte, uno dei ragazzi è stato sbalzato fuori, soccorsi dal 118, sono stati portati in ospedale in condizioni più gravi un 21enne. E poi controllo in una festa alla Bocciofila, un 21enne fugge, getta la droga, poi aggredisce agente militare, è stato arrestato a Montecassiano. Il giovane Elia Scoponi si è allontanato dal locale e ha colpito alla testa un vice brigadiere e un agente. È stato trovato anche con 0,80 grammi di cocaina, è stato segnalato alla prefettura. Beh, questa è sicuramente un'avventura di quelle toste. 3.000 km in bici sulla Route 66, è più che una strada, è un'anima. Nel deserto per 14 ore a 49 gradi, pensate un po'. Nazareno Prenna, 70 anni, addirittura professore di Tolentino in pensione. Simone Belleggio, 53 anni, il civitanovese Walter Frudoni Agostini, 66, hanno attraversato gli States fino all'Oceano Pacifico. L'ex insegnante dice: le ultime tappe sono state micidiali. Nel deserto della California è stato l'istinto di sopravvivenza a farci andare avanti. Veramente un'esperienza per la vita questa, rimarrà impressa nella mente di questi maceratesi. E poi, ritornando alla cronaca, lo spaccio di cocaina a domicilio, le auto a Nolo e il visto turistico, il deposito nei boschi dell'Abbadia. CM sottolinea quanto è stato scoperto l'altro giorno a Orbisaglia. I carabinieri hanno arrestato due giovani albanesi, uno arrivato in Italia da appena una settimana. Si tratta di Engel Closi, 22 anni, e Teddy Bosi, 24, oggi la convalida dal GIP. Che facevano questi giovani? In pratica prendevano delle auto a noleggio, poi andavano in questo piccolo bosco nell'area di Orbisaglia, entravano, prendevano il materiale, vale a dire gli stupefacenti, e poi lo smerciavano, e sono stati pizzicati grazie all'attività dei carabinieri. E insomma, qui veramente le scogitano un po' di tutti i colori. Morto l'imprenditore Renzo Foglia, commendatore cittadino dell'anno, creò un'azienda leader nella pelletteria. Siamo a Tolentino, aveva 72 anni, lo scorso anno era stato insignito dei due riconoscimenti. Nel 1997 ha fondato la R1, oggi il funerale, condoglianze alla famiglia. E poi ci piace segnalare anche questa notizia, sì, perché insomma, 50 anni di matrimonio. È vero che non li fanno solo l'ex sindaca Nelia Calvigioni e il marito Pietro, appunto, che hanno festeggiato, che abbiamo un ampio servizio su cronache maceratesi, non li fanno solo loro, però qui lo vogliamo sottolineare perché insomma comunque l'ex sindaca di Corridoni, attuale vice sindaco, è una persona che veramente ha mostrato e mostra ancora una grande forza d'animo, e quindi ci piace sottolineare questa festa. Nozze d'oro per l'attuale vice sindaca, ad accompagnarla all'altare sono stati i nipoti Sara, Elena, Lucia ed Edoardo. Non è mancato un pensiero per la figlia Laura, scomparsa nel 2006 in un incidente stradale. Veramente tanti auguri. a questi due, questa coppia che è riuscita a raggiungere 50 anni di matrimonio, e non sono pochi, veramente. Nel mirino il parco dei Sibillini, tagliati 42 pali con la motosega, atto premeditato e spregevole. A denunciare l'accaduto è stato l'ente parco. Sono stati asportati anche i cartelli di delimitazione del confine dell'area protetta per oltre 2 chilometri. Indagano i carabinieri forestali. Beh, veramente questa è una storia pesante. Leggiamo un incipit dell'articolo: 42 pali abbattuti con una motosega, altrettanti cartelli di delimitazione asportati e oltre 2 chilometri di confine dell'area protetta privati della segnaletica. È successo nella zona di Ascoli, nuovo episodio di vandalismo nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, dove ignoti hanno preso di mira le tabelle che indicano i confini dell'area tutelata. Un'azione che, per le modalità e l'estensione dei danneggiamenti, appare organizzata. A segnalare l'accaduto all'ente parco, che ha sede a Visso, sono stati i carabinieri forestali, che hanno avviato accertamenti per risalire ai responsabili. Durissima la condanna del parco, che definisce l'episodio un atto premeditato e spregevole, interpretandolo come un messaggio di ostilità verso la tutela della fauna e della flora. E proseguiamo ancora con quest'altro di titolo che riguarda Civitanova. Fontana del Varco, KO, ci risiamo, funzionano solo 12 zampilli su 30. Potrebbe essere una poca cosa, ma in realtà, insomma, questa fontana è stata inaugurata solamente alcune settimane fa. Ieri la pulizia straordinaria del marmo annerito è un intervento su getti fuori uso. Già ad agosto i primi guasti. Il comune spende 17.843 euro per 5 mesi di manutenzione. Beh, insomma, che dire, effettivamente la cosa non è bella. Passiamo a Picchio News, e l'apertura, manco a dirlo, anche oggi con un articolo di Carlo Cambi che evidentemente prende di mira Macerata, ma più che Macerata la sua amministrazione. Macerata e la sua giunta stalinista che reinventa il diritto romano. Approfitto di un fine settimana a Cracovia, dice il giornalista, per ragionare sulle cose maceratesi. E dopo aver visitato il quartiere stalinista di Nova Uta, mi sono persuaso che la giunta di Sandro Parcaroli è comunista. E poi l'articolo va avanti. Per chi vuole, c'è anche qualche sorriso che si può fare con questo articolo. Poi, scorrendo la pagina di Picchio News, troviamo quest'altro titolo: cantieri post-sisma, denunciati ingegnere e imprenditore, sanzioni per oltre 32.000 euro. Siamo a Camerino. Premio Donna Cultura 2026 a Macerata, riconoscimenti a Francesca Orlandi ed Eleonora Guzzini nella cerimonia che c'è stata l'altro giorno. E poi ancora Recanati, minacce di morte, svastica al centro Fonti San Lorenzo. Passiamo a quest'altro titolo che riguarda la giornata per le vittime del lavoro. Anmil Macerata, malattie professionali in crescita, serve procura nazionale. Approfondiamo in questo caso. Si è celebrata ieri la seconda domenica di ottobre la 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, promossa da ANMIL, l'associazione fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. La manifestazione nazionale si è svolta a Longarone, Belluno, con il patrocinio della RAI, la media partnership delle TGR RAI. In tutta Italia sono state organizzate iniziative, tra cui quella della sede ANMIL di Macerata, aperta all'intera cittadinanza. I cittadini si sono ritrovati in piazza Vittorio Veneto alle 10.30 nella cattedrale San Giovanni. È stata celebrata la Santa Messa dedicata ai caduti sul lavoro. Alle 11.45 nella sala consiliare del comune si è svolta la cerimonia civile, con gli interventi di autorità e istituzioni locali. Sono stati nominati i grandi invalidi del lavoro, destinatari dei brevetti e dei distintivi d'onore consegnati dalla direzione regionale INAIL, nelle persone del direttore Edoardo Antuono e dell'assistente sociale Edward Breda. Ora andiamo su Centropagina, centropagina.it, che apre con il tema della campagna vaccinale nelle Marche, al via oggi. Ne avevamo già parlato nei giorni scorsi, però insomma vogliamo sottolinearlo perché qui è molto importante, soprattutto per le categorie, determinate categorie, quelle fragili, ma non solo. Qui viene fatto il punto con la pediatra Arcangela Guerrieri del gruppo tecnico vaccinale della Regione Marche. Previste complessivamente 375.100 dosi. La pediatra dice: le categorie a rischio nella popolazione pediatrica comprendono innanzitutto i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, anche se sani. A questi si aggiungono i soggetti fragili, anche al di fuori dell'età pediatrica, le persone con malattie croniche cardiovascolari o respiratorie, le donne in gravidanza, le persone con patologie gastrointestinali croniche e i caregiver di soggetti fragili. Quest'anno, dice, dobbiamo però fare i conti con un problema di approvvigionamento del vaccino antinfluenzale iniettivo destinato ai bambini tra i 6 mesi e i 12 anni, una fascia d'età che non può ancora essere vaccinata con la formulazione nasale. È una difficoltà che non riguarda soltanto l'Italia e che ci costringe a partire in ritardo con la campagna vaccinale nei bambini più piccoli. Poi l'articolo va avanti per chi vuol approfondire ancora. Nella nostra pagina online radionuova.com troviamo anche questo articolo: i vescovi delle Marche alla settimana di fraternità. Monsignor Marconi dice: la Chiesa è prima di tutto una famiglia. Beh, ci ha colpito questo articolo, ci ha colpito perché insomma sottolinea come anche i vescovi insomma abbiano bisogno di ritrovarsi tra di loro, giustamente. Si è conclusa venerdì scorso, 9 ottobre, la settimana di fraternità che ha riunito i vescovi delle Marche a Santa Maria di Leuca dal 5 al 9 ottobre, ospiti della Casa per Ferie Maristella del Santuario di Santa Maria di Finibus Terre. I vescovi hanno vissuto giornate di preghiera, condivisione e riposo lontano dagli impegni ordinari delle rispettive diocesi. Poi qui viene riferito tutto quello che è stato fatto. Monsignor Marconi, che sappiamo insomma essere presidente della CEME, Conferenza Episcopale Marchigiana, a conclusione di questi giorni dice: abbiamo vissuto giorni semplici e belli, camminare insieme sui luoghi di Don Tonino Bello, incontrare i confratelli di Puglia, essere accolti con tanta cordialità dalle comunità del Salento ci ha ricordato che la Chiesa è prima di tutto una famiglia. Torniamo nelle nostre diocesi più uniti tra noi e più grati per il dono della fraternità. Ci piaceva concludere con queste parole di Monsignor Marconi, e con questo noi ci fermiamo per un po' con l'informazione locale. Tra pochissimo arriverà il flash di Nazionale e quello di In Blu, sempre sulle frequenze di Radio Nuova In Blu.
1: La merceria Menichelli Rambozzi di Macerata propone una vendita promozionale con uno sconto del 20% su lana, cotone, calze, guanti e accessori di moda per tutto il mese di ottobre su una spesa minima di 30 euro. Merceria Menichelli Rambozzi, dal 1921, piazza Cesare Battisti 14 nel centro storico di Macerata. Interpreti, tre grandi pagine della musica da camera. Giovedì 15 ottobre alle ore 21, Appassionata torna al Teatro Lauro Rossi di Macerata con Kevin Spagnolo al clarinetto, Erika Piccotti al violoncello e Martina Consonni al pianoforte. Tre giovani musicisti dalla carriera internazionale in un programma affascinante, da Luis Farrenc a Zemlinsky e Brahms. Il concerto è inserito nel programma Humanitas Festival dell'Università di Macerata. Giovedì 15 ottobre, Teatro Lauro Rossi, ore 21. Biglietti su Viva Ticket, presso la biglietteria dei teatri e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola, auguri dall'Italia e da tutto il mondo al Papa dopo l'annuncio ieri di un nodulo al polmone, un intervento chirurgico nei prossimi giorni. L'intervento è già programmato ad inizio settimana al Gemelli, tra martedì e mercoledì. La Santa Sede fa sapere che la degenza post-operatoria durerà circa 7 giorni. A dare la notizia lo stesso Papa Leone ieri dopo l'Angelus. Ascoltiamo le sue parole.
2: Carissimi, di recente durante alcuni controlli i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
1: Nel Golfo, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage provocata ieri da un missile Houthi, un proiettile non identificato ha colpito di nuovo lo scalo della capitale saudita provocando un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. Trump non esclude un intervento americano. In Ucraina non si fermano i raid russi, attaccata a Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Zelensky risponde a Trump dopo l'annuncio di una tregua sui siti energetici da parte del tycoon. Il cessate il fuoco è una novità se Trump ha negoziato con Putin, ci dica quando inizia. Ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina consentirà, scandisce il presidente ucraino. Accogliamo con favore la tregua nel settore energetico purché venga rispettata, afferma l'alto rappresentante della politica estera dell'Unione, Kaya Kallas. Torniamo in Italia, ex Silva, sciopero nazionale di 24 ore oggi per ogni turno in tutti gli stabilimenti. A proclamare l'agitazione i sindacati FIOM, FIM e WILM. Dopo l'annuncio dell'azienda dello stop temporaneo della produzione negli stabilimenti del nord Italia a seguito della chiusura dell'area a caldo di Taranto. A Genova è in corso il corteo dei lavoratori. E sono in corso e sono proseguite per tutta la notte le operazioni dei vigili del fuoco per raggiungere uno speleologo bloccato a una decina di metri di profondità in una grotta a Gorropeddu in Ogliastra. L'uomo è vivo e sarebbe vigile. Le operazioni sono iniziate ieri pomeriggio quando è stato lanciato l'allarme del crollo della volta della grotta che lo speleologo stava esplorando. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
0: Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.

0: discorso è arrivato quando la nostra trasmissione Il Buongiorno in Blu era terminato, ma noi vogliamo tornare sulla notizia del premio Nobel per la pace 2026 assegnato alla giurista sudafricana Nave Netem, detta Navi Pillay, 85 anni, e una scelta, una decisione che abbiamo visto proprio per l'impegno anche di Pillay rispetto il conflitto israelo-palestinese e il disastro di Gaza, gli studi di Pillay proprio per dimostrare il genocidio in corso a Gaza, hanno sicuramente indispettito Netanyahu, che ha avuto delle uscite anche molto molto forti, ma anche il presidente americano Trump. Ecco, noi vogliamo, al di là del fronte israelo-palestinese, che comunque è importantissimo, capire il valore del riconoscimento a Pillay, proprio come, diciamo, riconoscimento al valore, alla valenza che deve avere ancora oggi il diritto internazionale rispetto alla forza, quando invece il mondo sembra aver intrapreso tutta un'altra strada. E poi vi ricordate, il Nobel per la pace era l'obiettivo a cui aspirava, anzi era convinto di meritarselo, lo stesso Trump, che avrebbe posto fine a 7-8 conflitti mondiali secondo i suoi calcoli. Beh, proprio in questi giorni arriva la notizia che gli Stati Uniti hanno deciso di trasmettere in diretta streaming una esecuzione capitale, tra l'altro per fucilazione, insomma tema di cui abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Vogliamo fare una riflessione veramente di ampio respiro con Marco Mascia, direttore del Centro Diritti Umani Antonio Papisca dell'Università di Padova, coordinatore della rete delle Università per la Pace. Buongiorno professore, bentornato.
1: Buongiorno a lei, dottoressa Fracenti, e buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, prima di tutto, alla notizia, la sua prima reazione alla notizia dell'attribuzione del premio Nobel per la pace alla giurista Pillay.
1: Beh, intanto, come dice la stessa motivazione, no? È un premio Nobel dato per gli sforzi che questa giurista sudafricana ha messo in campo per promuovere la pace e difendere il diritto internazionale. Cioè, nella motivazione si legge, no, che il premio Nobel è andato ad una persona che con eccezionale coraggio e integrità ha aperto la strada a un ordine giuridico globale più completo, sì. ha svolto un ruolo determinante nel garantire che i crimini di guerra, i crimini contro l'umanità e il genocidio vengano perseguiti, ha chiamato gli stati e i leader nazionali a rispondere delle proprie azioni. Quindi è un premio Nobel dato ad una figura straordinaria, no, che ha saputo fare della sua vita, no, un impegno per la costruzione della pace.
0: Questo indubbiamente.
1: No,
0: ci mancherebbe. E abbiamo visto le reazioni, dire piccate, dire poco, da parte israeliana e statunitense.
1: Sì, beh, dunque Navi Pillay ha presieduto la commissione di inchiesta internazionale indipendente delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che è una commissione creata dal Consiglio Diritti Umani delle Nazioni Unite e che ha recentemente concluso in modo inequivocabile il suo lavoro, dove si afferma che le forze armate e il governo di Israele hanno commesso un genocidio contro i palestinesi della striscia di Gaza. Ma sa, quello che mi viene anche da dire è che questo premio Nobel è stato conferito ad una persona che ha fatto dell'incipit del preambolo della Carta delle Nazioni Unite la sua ragione di vita. Allora, ricordo l'incipit di questo preambolo, 1945, dice così: noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, a riaffermare la fede nei diritti fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne. Questa è stata Navi Pillay, cioè una rappresentanza di noi popoli delle Nazioni Unite, no? Che si è impegnata e che è tuttora impegnata a salvare le future generazioni dal flagello della guerra e riaffermare la fede nei diritti umani. Quindi è un premio Nobel a difesa del multilateralismo, del diritto internazionale dei diritti umani e della giustizia penale internazionale, in un'epoca in cui questi principi sono sotto pesante attacco da governi che vogliono, no, lei lo diceva all'inizio, che vogliono far prevalere la legge della forza sulla forza della legge.
0: Sì, è un momento drammatico questo, no? Perché sempre più ci si chiede, di fronte a tutto quello che sta accadendo ormai perlomeno da 4 anni a questa parte, ma forse senza miopia dovremmo anche retrodatare questo sguardo, insomma, ci si chiede dov'è l'ONU, dov'è il diritto internazionale. Il diritto internazionale oggi esiste ancora? Per chi esiste ancora?
1: Ma il diritto internazionale oggi, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani, è gravemente ferito. È sotto le macerie di Gaza, di Kiev, di Aleppo, ma non è morto, perché ha una forza intrinseca di resistenza. I diritti umani, no, sono innati. L'articolo 1 della Dichiarazione Universale dice: tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti, no? Sono innati, quindi non possono, è un diritto che non può morire. Il semplice fatto che noi siamo qui oggi a richiamarlo e a chiederne l'effettività lo fa vivere.
0: Certo.
1: Certo, bisogna promuovere l'effettività di questo diritto internazionale, cioè nel momento in cui è stato riconosciuto, no? È stato affermato attraverso tante convenzioni giuridiche internazionali sui diritti umani, non è ancora il legislatore internazionale, gli stati alla fine non hanno ancora fornito quegli strumenti che sono indispensabili per realizzare concretamente il rispetto dei diritti umani, ovvero, no, per poter arrestare Putin, che, per il quale la Corte ha emesso un mandato d'arresto internazionale, o per poter arrestare Netanyahu, per il quale appunto la Corte Penale internazionale ha emesso un mandato d'arresto internazionale. Quindi abbiamo questo diritto internazionale, dobbiamo sviluppare gli strumenti di implementazione di questo diritto. Quindi è un premio Nobel, io direi, a difesa della Corte Penale Internazionale, che è una pietra miliare della costruzione di un mondo più giusto, no? In un momento in cui gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato una nuova criminale, io dico, campagna per smantellare, come dice Rubio, mattone dopo mattone la Corte Penale Internazionale. No. La sua, perché cioè, salvare la Corte Penale Internazionale significa lottare contro l'impunità, quindi questo è un premio Nobel contro la dilagante impunità, che è il principale ostacolo, come è noto, alla giustizia per le vittime delle violazioni dei diritti umani, ma è anche questa dilagante impunità è anche una fonte di forte delegittimazione delle istituzioni politiche e dei principi dello Stato di diritto a livello nazionale e internazionale. Capisce? Come facciamo ad avere fiducia su queste istituzioni cosiddette democratiche che non riescono a fermare questo genocidio tuttora in atto?
0: No, è assolutamente così, anche se io non so se c'è, cioè, un rigurgito di ottimismo di fronte alla situazione contemporanea, è sotto gli occhi di tutti, no? Che nel momento in cui tu calpesti, non consideri il diritto internazionale, prevalgono altre forze che comunque sono distruttive, anche se poi una riesce a emergere, a soverchiare l'altra. Quindi, come dire, che forse proprio il caos, la violenza inenarrabile che stiamo vedendo, in qualche modo faccia capire a tutti noi che soltanto il diritto internazionale, il multilateralismo, con tutte le sue istituzioni e organismi, può frenare tutto questo.
1: Certo. E sì, alla fine questo è un premio Nobel, io dico, che lancia un messaggio forte e chiaro ai nostri leader politici, no? E il messaggio è questo: la responsabilità di indagare e punire i crimini è un obbligo giuridico per gli stati. Né la ragion politica né la ragion di Stato possono essere invocati per non rispettare questo obbligo, e questo significa che nessuno può essere al di sopra della legge, anche sul piano internazionale. Quindi messaggio fortissimo, è un premio Nobel, finalmente, ecco, un premio Nobel Nobel ben dato, no? Ad una persona che lo merita, che ha dedicato, non dimentichiamo poi la storia di questa grande donna, no? Sì, che ha lottato contro la segregazione razziale, è stata a fianco di Nelson Mandela, no? A difendere il diritto del popolo sudafricano alla democrazia, insomma, quindi è veramente è un premio Nobel dato ad una difensora dei diritti umani.
0: E tutto questo, come dire, si scontra o comunque conferma invece l'indirizzo che perlomeno questa amministrazione americana ha intrapreso, guardando anche alle ultime notizie che arrivano dagli Stati Uniti, la decisione di far, poi vedremo se sarà veramente perfezionata oppure no, di mostrare in diretta un'esecuzione capitale, la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage terribile, nessuno lo nega, di Fort Hood. Ora, al di là della pena capitale in sé, che già di per sé potrebbe aprire doverosamente tanti discorsi, però la decisione di mostrare in diretta una fucilazione, voglio dire, nell'ultimo scorcio di secolo, negli ultimi 50 anni, secondo me, ma nemmeno l'Iran, nemmeno l'Afghanistan sono arrivati a tanto. Cioè, anche ISIS faceva vedere dei video dopo, però proprio la diretta, cioè, non lo so.
1: Lei ha fatto un'ottima sintesi, insomma. Quindi insomma, no, adesso non voglio sottolinearla, ma insomma, questo è il punto, cioè Trump è come l'ISIS, siamo arrivati a questo punto qui, se compie un gesto del genere, la pena di morte è vietata dal diritto internazionale dei diritti umani, certo, che riconosce il diritto alla vita, no? Come il diritto fondamentale, perché possono esistere tutti gli altri diritti umani, e quindi si tratta di un gesto che è al di fuori di qualsiasi morale, di qualsiasi norma giuridica, e che richiede una reazione immediata, io dico è fortissima, soprattutto dell'Unione Europea, perché questo messaggio, questo premio Nobel a Navi Pillay è anche, lancia anche un messaggio all'Unione Europea, che non può continuare a reagire con due pesi e due misure rispetto a quello che sta accadendo sul piano internazionale, per cui giustamente 21 pacchetti di sanzioni contro la Russia e nessun pacchetto di sanzioni contro Israele. Non è possibile che questa Unione Europea non faccia atterrare l'aereo di Netanyahu, che andando a New York per parlare all'Assemblea Generale passa sopra i cieli della Grecia, dell'Italia e della Spagna, e nessuno lo ferma. Allora e la Corte Penale Internazionale, è vero, è stato lo statuto che ha dato vita alla Corte Penale Internazionale, è stato fatto a Roma con la conferenza, certo, di Roma del 1998, quindi l'Unione Europea deve reagire a quanto sta accadendo sul piano internazionale, a quanto sta facendo Trump, in maniera coerente, in maniera coerente. I diritti umani sono uguali per tutti in ogni parte del mondo, questo è il punto, non è che se i diritti umani li viola Putin è una cosa, se li viola Netanyahu è un'altra, sono tutte violazioni dei diritti umani e vanno condannate con la stessa forza. Ecco, l'Unione Europea deve tornare, no, deve ritrovare la bussola, e la bussola dell'umanità è quella che noi ritroviamo nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948.
0: Ma l'Unione Europea, secondo lei, qualcosa si sta muovendo a livello di Unione Europea e dunque anche dei singoli paesi membri dell'Unione Europea in questa direzione? Perché finora appunto c'è stata una timidezza colpevole.
1: No, l'Unione Europea non dà nessun segnale, anche la dichiarazione della von der Leyen, della Presidente della Commissione Europea, che ha commentato il premio Nobel a Navi Pillay, non ha toccato la questione palestinese, ha solo fatto riferimento all'impegno di questa giurista per quanto riguarda la lotta alla segregazione razziale durante il periodo dell'apartheid in Sudafrica, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che il motto di questa Unione Europea è riassunto in una frase che noi ritroviamo in tutti i documenti delle istituzioni europee: costruire la pace con la forza. Questo è il messaggio dell'Unione Europea ed è un messaggio che sta portando, ed è un messaggio, ed è un programma politico, perché sulla base di questo motto l'Unione Europea ha rilanciato, i suoi stati membri hanno rilanciato una folle corsa al riarmo, no? Guidata dalla Germania, poi, per questa è l'altra cosa più grave. Quindi no, io in questo momento, devo dire la verità, non vedo un segnale di apertura al dialogo da parte dell'Unione Europea.
0: Ed è stato purtroppo molto molto chiaro, professore. La ringrazio per questa mattina.
1: Grazie,
0: ci aggiorniamo presto.
1: Grazie a lei, dottoressa Placenti, a presto, arrivederci,
0: grazie.
1: Buona giornata.
0: Marco Mascia è direttore del Centro Diritti Umani Antonio Papisca dell'Università di Padova, dove insegna relazioni internazionali e sistema politico dell'Unione Europea, e anche coordinatore della rete delle università per la pace. E adesso vi porto in Sicilia per un'iniziativa molto interessante che vogliamo conoscere meglio, lanciata dall'ANCI Sicilia, che sarà attiva da giovedì prossimo. Di cosa parliamo? Parliamo di sportelli d'ascolto per i giovani, quindi porte aperte in oltre 50 comuni per rispondere alle nuove generazioni, per cui da giovedì prossimo i ragazzi potranno proprio chiedere un appuntamento agli assessori alle politiche sociali, che stabiliranno un giorno fisso al mese per gli incontri, quindi, come dire, un canale diretto di comunicazione tra i giovani e i loro amministratori. Buongiorno a Simone Di Grandi, assessore alle politiche giovanili della Comune di Ragusa. Buondì.
2: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti, buon inizio di settimana.
0: Tra l'altro non era voluta, però le devo fare anche i complimenti, perché guardando l'indice della criminalità oggi pubblicato come ogni anno dal Sole 24 Ore, Ragusa è proprio tra le città che segnano una flessione più importante della criminalità, dei reati denunciati. Complimenti.
2: Ah, grazie, grazie. Non ero ancora a conoscenza di questa informazione, però approfondirò a brevissimo, è una bella cosa.
0: Direi proprio di sì, anche proprio per i nostri giovani, perché poi i giovani sono di tutti. Allora, ci spiega meglio come funzionano questi sportelli, qual è stato anche l'obiettivo, la discussione che poi ha portato a perfezionare questa iniziativa?
2: Allora, la cosa nasce dal fatto che ho costituito in Sicilia una rete attraverso una vera e propria commissione speciale tra gli assessori alle politiche giovanili della Sicilia. Ci siamo sempre sentiti un po' soli, abbiamo deciso di fare sistema, e quindi io coordino un gruppo che ha tra gli 80 e i 90 colleghi. Ovviamente i comuni sono 391, però già questa è una cosa importante, perché non si è mai fatta, e copriamo comunque tutte le province siciliane. Abbiamo poi deciso di fare tante cose, ma tra queste aprire le porte dei nostri comuni, perché vogliamo avere contezza chiara delle istanze, delle proposte, delle segnalazioni, delle cose che non vanno da parte dei giovani, perché la cosa importante non è soltanto il fatto che apriamo lo sportello e che ognuno di noi ascolterà i ragazzi della propria città, ma anche il fatto che tutte le istanze che ci arriveranno saranno centralizzate e avremo un database di tutto quello che i ragazzi ci hanno chiesto. Questo ci permetterà di affinare, di migliorare le nostre azioni dei prossimi mesi, dei prossimi anni, perché noi non lavoriamo solamente a livello locale, ci confrontiamo sicuramente tra di noi per ottimizzare le iniziative, ma andiamo poi anche dalla regione a chiedere maggiori risorse, maggiori investimenti, maggiori azioni per i giovani siciliani, ma sulla base di quello che noi abbiamo visto nei territori, perché siamo delle vere e proprie sentinelle, e quindi è un sistema strutturato, organizzato, che tra 6 mesi ci darà sicuramente un primo risultato sulla base di quello che ci sta proposto, chiesto, suggerito.
0: Allora, tecnicamente come funziona? Perché così, oltre a spiegarlo per chi ci sta ascoltando dalla Sicilia, può essere anche di ispirazione per altre realtà territoriali italiane.
2: Allora, funziona così, il sito dell'ANCI Sicilia ha una pagina dedicata con l'elenco di tutti i comuni interessati e col giorno mensile che ogni assessore ha impostato, quindi per esempio Ragusa riceve ogni mercoledì, Salemi riceverà il primo venerdì del mese, faccio un esempio, accanto al giorno e l'orario c'è comunque una mail di riferimento per appunto contattare l'assessore e richiedere appuntamento. Ovviamente questo a livello centrale, perché poi ogni comune ha la propria comunicazione istituzionale, quindi attraverso una grafica uguale per tutti i comuni, che ovviamente viene poi personalizzata, ogni pagina social di ogni comune siciliano che aderisce ha tutti i riferimenti, quindi i giovani sanno come prenotarsi, quando, dove andare, vuoi nel palazzo comunale, vuoi nella biblioteca, insomma nel luogo che il collega ha scelto. Il ragazzo, i ragazzi, le associazioni, i collettivi, chi vorrà, vengono ricevuti e si chiacchiera, cerca di capire qual è la proposta. Può anche essere che si tratta di una proposta che viene fatta, e a me è capitato, che l'assessore reputa subito realizzabile e quindi poi finisce che si lavora assieme per realizzare quell'iniziativa. Bello. Infatti li abbiamo chiamati sportelli di ascolto e coprogettazione, perché può la cosa, speriamo anzi, non limitarsi all'ascolto ma alla voglia di fare una cosa assieme. All'interno di questo sportello ovviamente riceve non soltanto l'assessore, ci può essere anche un consigliere delegato, ma ci possono essere anche i ragazzi della già costituita consulta giovanile, e ce ne sono di consulte in Sicilia, quindi si lavora assieme, perché magari questo ragazzo parla anche con il ragazzo della consulta, si lavora assieme, magari si entra in consulta anche, questa è la cosa molto bella, quindi c'è veramente un lavoro di squadra che viene fatto in ogni comune.
3: Questo è bello anche perché secondo me apre un'altra riflessione sul fatto della fiducia dei ragazzi rispetto alla politica. La politica, quella vera, sappiamo, inizia proprio dal territorio, no? Quindi dalla propria area. Quindi i ragazzi capire se ci credono o non ci credono alle istituzioni, al lavoro che si può fare nel momento in cui tu metti al centro il bene comune e in prima persona ti adoperi per conseguirlo.
2: Assolutamente sì, questo divario tra giovani e politica lo colmi se crei un meccanismo di fiducia. La cosa bella è questa, cioè se un giovane vede che la sua idea diventa politica pubblica, diventa azione, ci ripensa e dice: ah, ma allora l'ente locale si fida di me. Ma la cosa bella è questa, cioè loro si devono fidare di noi e noi amministratori ci dobbiamo fidare di loro, perché magari possono avere un'idea, una proposta a cui noi oggettivamente non avevamo pensato, e quindi veramente si crea più che uno scambio, il gioco di squadra che deve essere poi così realmente negli enti locali.
3: Vedremo, a questo punto ci aggiorniamo in corso d'opera, assessore.
2: Assolutamente a disposizione, intanto grazie per lo spazio e speriamo bene.
3: In bocca al lupo per questa nuova avventura, facciamo il tifo per voi.
2: Crepi, grazie.
3: Simone Di Grande, assessore alle politiche giovanili del comune di Ragusa, e ci piace proprio questo sportello d'ascolto e coprogettazione con i giovani. Tra pochissimo un po' restiamo in realtà nel mezzogiorno italiano, un po' ci spostiamo anche perché la giornata di oggi riguarda tutto nord, centro e sud, stiamo parlando dello sciopero generale degli stabilimenti dell'ex Ilva.

0: Questa mattina la mobilitazione, lo sciopero di 24 ore dei lavoratori di tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva. La motivazione è legata primariamente al 15 novembre, quando, come previsto, si dovrà fermare l'alto forno. Sappiamo, abbiamo già spiegato nei giorni scorsi la fine della decisione di fermare il ciclo a caldo, cosa determina, quali sono le implicazioni di dirette e indirette, però cerchiamo di fare un punto e spiegare anche non solo la giornata di oggi, ma i prossimi obiettivi e le prossime, diciamo così, decisioni che verranno prese anche dal corpo sindacale, collegandoci con Davide Sperti, segretario generale della UILM. Buongiorno segretario.
1: Buongiorno a lei, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, questa che in molti hanno definito una maxi giornata di mobilitazione, a cosa punta? Qual è il quadro entro il quale matura?
1: Ma semplicemente noi dal primo momento del decreto della Corte d'Appello del 27 luglio abbiamo preteso, dopo anni di sentenze che hanno smentito decreti che hanno ribaltato sentenze, dove si è creato un pericoloso e drammatico gioco dell'oca, che hanno visto come pedine migliaia di lavoratori, vite umane, lavoratori diretti di Invenesse, del sistema degli appalti, di intervenire per mettere in sicurezza i lavoratori. Cioè la magistratura interviene nei vuoti della politica di 8 governi che si sono susseguiti in 14 anni di vergognosa vicenda nazionale. Invece, al di là di alcune disponibilità, non c'è alcuna tutela occupazionale. L'unica certezza è la cassa integrazione, sia quella per i lavoratori diretti per procedure concorsuali e il BNAS, sia quella in deroga per i lavoratori degli appalti. In un paese che abolisce il reddito di cittadinanza perché metadone di Stato, non è tollerabile, dopo 14 anni, continuare a far affamare le persone di cassa integrazione senza alcuna prospettiva. La cassa integrazione è una fonte di sostegno al reddito importante, ma non può essere l'obiettivo che mortifica salari e dignità delle persone. Perciò da oggi parte una mobilitazione in tutti i territori.
0: Ma è una mobilitazione, come dire, che in sé ha già l'intenzione di essere reiterata, cioè non è soltanto la giornata di oggi, avete già in mente un pacchetto di scioperi e mobilitazione di questa estensione, di questo impatto?
1: Assolutamente sì, la mobilitazione parte oggi, poi decideremo intanto con i lavoratori come proseguire. Perché, ripeto, noi abbiamo chiesto un piano di intervento straordinario, quindi tutele occupazionali, salariali e sociali anche attraverso strumenti di risarcimento.

0: sicuramente la volontà di introdurre un intervento pubblico affinché ci sia un progetto industriale occupazionale, cioè parlo di Taranto, fermo restando che tutte le comunità hanno pari dignità, ci mancherebbe, ma Taranto ha l'impatto maggiore. Taranto è un esercito di ex lavoratori, cassi integrati e licenziati, e noi sentiamo gli slogan di Urso dall'anno scorso che parla di migliaia di progetti occupazionali senza che si sia creato un solo uno, dico solo un progetto occupazionale. Per questo motivo, siccome era stato presentato nel 2025 un piano dei commissari che prevedeva una decarbonizzazione della siderurgia mantenendo la produzione di acciaio primario, allora noi riteniamo che a valle delle risultanze solo lo Stato può avere l'interesse di garantire la tutela generale, quindi dare un indirizzo ambientale, produttivo, occupazionale, che non vuol dire, questo l'abbiamo sempre precisato, una gestione sovietica degli impianti, vuol dire garantire appunto un piano che permetta di tenere insieme ambiente, salute e lavoro. Nessun operatore privato, sia esso straniero o presunto patriota, potrà mai garantire la stessa tutela, tant'è che dopo 2 anni di gara perpetua non c'è nessuno sul mercato che riesce a presentare un progetto industriale che sia sostenibile.
1: Ma da parte del governo finora non avete registrato vere aperture?
0: Assolutamente no, da parte del governo noi continuiamo a sentire che non è possibile avere costruire una cordata a maggioranza pubblica, perché questa è una scelta politica, non è che non è possibile, è una scelta politica, quindi tentano da 2 anni di disimpegnarsi degli stabilimenti in favore di un mercato e non ci riescono. Ecco perché la chiamo gara perpetua, non si è mai vista nelle partenze industriali una gara che all'inizio non ha mai una fine, e nel frattempo l'unica certezza è la cassa integrazione, quindi continuare a tenere le persone, a farle soffrire in un regime di profonda incertezza, con i lavoratori degli appalti che sono i veri invisibili in questa vergognosa vicenda, perché appartengono da sempre alla catena più fragile. Ecco perché siamo ritornati in strada e, ripeto, non ci fermeremo fin quando non avremo risposte.
1: Per rispondere anche a chi pensa, e tra questo ci sono alcuni ascoltatori che ci stanno scrivendo, no? Che del perché i lavoratori in realtà sono stati in questi anni appesi alle sorti dell'ex Ilva, pur insomma sapendo, comunque reputando evidente che non c'era un futuro della serie, ma dare la responsabilità al lavoratore perché è ancora lì.
0: Allora, questa è la storia purtroppo soprattutto di Taranto, una città divisa in maniera netta da troppo tempo, con una litigiosità artatamente costruita. I lavoratori non hanno nessuna colpa, nessuno è entusiasta della situazione, nessuno festeggia la mattina per quei pochi che sono rimasti che vanno a lavorare, ok? La verità è che da 61 anni a Taranto si vive in un ricatto occupazionale, perché c'è stata la monocultura siderurgica, non si è mai diversificato e non lo si può pretendere in pochi giorni, in poche settimane. Noi siamo assolutamente disponibili a parlare anche di diversificazione, ma ce lo dimostrassero, cioè tolto un labirinto di slogan e chiacchiere, tolto il solito carosello del ministro Urso, le ripeto, non si vede nulla di alternativa. È proprio per questo motivo che noi continuiamo a parlare di quel progetto di decarbonizzazione siderurgica, sapendo di dover partire da uno stato di realtà, da quello che c'è, ma senz'altro conciliando diritti costituzionalmente garantiti, cioè non possono essere i lavoratori a pagare il prezzo di scontri tra poteri dello Stato, tra magistratura, tra governo, e soprattutto sono vittime di 14 anni di campagna elettorale sulla propria pelle. Questo non è oltremodo tollerabile, anzi non lo è mai stato per quanto mi riguarda.
1: Segretario Sperti, ci ricorda di quanti lavoratori stiamo parlando, indotto compreso?
0: Allora, cioè, a livello nazionale sono circa 10.000 lavoratori diretti, ci sono 1.700 lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria, in più i lavoratori del sistema degli appalti indotto sono tra 3.500 e 4.000 persone.
1: Ecco.
0: Quindi una partenza che ha delle dimensioni che non ha precedenti, e non ha precedenti nella storia delle partenze italiane, io ritengo anche europee, perché non si è mai visto una storia di incompetenza, irresponsabilità e malafede e campagna elettorale sulla pelle di migliaia di vite umane, e non permetteremo che siano i lavoratori a pagare il prezzo più alto.
1: Grazie segretario, buona giornata, ci aggiorniamo.
0: Grazie
1: presto,
0: lui,
1: buon lavoro a Davide Sperti, segretario generale della UILM. E adesso vi voglio rilanciare una iniziativa che vogliamo assolutamente sostenere.

0: perché è importante e perché merita tutta l'attenzione possibile. Stiamo parlando di un'iniziativa che è lanciata, organizzata e lanciata da Memorial Italia, che presenta la nuova collana di ebook Polisec, Voci dalla zona, edita dall'Università di Torino, in cui oltre alla raccolta e alla traduzione delle testimonianze dirette di prigionieri politici, c'è anche la promozione proprio di iniziative che possano alleviare le loro sofferenze, da chi in alcuni contesti del mondo ha il coraggio, la tenacia, la forza di continuare a parlare, far sentire la propria voce anche nel momento in cui sono sottoposte a persecuzioni fino a proprio all'arresto, all'essere incarcerati. Bene, il progetto partirà domani, perché domani ci sarà la presentazione del primo volume, La mia voce non si arresta, raccolta di lettere e interviste di una giornalista dell'Azerbaigian, Ulivie Gulieva, che è in carcere, quindi sono proprio le sue lettere, le sue interviste dal carcere. È infatti stata incarcerata nella primavera del 2025 con false accuse, come succede spesso in questi regimi, e vogliamo conoscerla meglio. L'iniziativa e questo libro in particolare sono curate da Simone Zoppellaro, che noi conosciamo molto bene, da Giulia De Florio, che è docente di lingua e traduzione russa all'Università di Parma ed è presidente di Memorial Italia, ma soprattutto al telefono con noi. Buongiorno Giulia De Florio.
1: Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte e tutte, grazie per l'invito.
0: Grazie a te per essere con noi. Io ho fatto veramente una sintesi di introduzione, però ci aiuti a capire questa nuova iniziativa, quindi questa collana, e poi se ci aiuti anche a conoscere meglio la voce che non si arresta di Ulivie.
1: Sì, allora la collana nasce come progetto di Memorial Italia, come hai già ricordato. Noi siamo parte del network di Memorial Internazionale, che da decenni si occupa dei diritti umani, soprattutto nello spazio post-sovietico, quindi si inserisce perfettamente in una delle missioni e degli obiettivi della nostra associazione. Abbiamo già sentito anche negli interventi precedenti di questa trasmissione quanto i diritti umani siano in pericolo, quanto sì, continuino ad essere violati, e quindi ci sembrava giusto provare a dare anche un altro ennesimo contributo alla causa. E abbiamo pensato di farlo con questa serie di ebook, di libri gratuiti, totalmente scaricabili a partire da domani presso il sito dell'Unità di Torino, e di raccontare delle voci, delle singole voci, che ovviamente ci aiutano a illuminare un contesto più grande, più ampio e più complesso, senza dimenticare mai la dimensione umana, perché è quello che ha sempre fatto Memorial. Sappiamo che è nata con uno scopo preciso, quello di dare un nome alle vittime delle repressioni staliniane, sovietiche in generale, e quindi l'idea di riportare, rimettere al centro l'individuo per noi rimane comunque fondamentale, un orizzonte a cui non possiamo rinunciare, anche perché dà concretezza e senso a tutto quello che facciamo, a tutte le statistiche, i rapporti, le relazioni che si devono curare quando si tratta di una dimensione politica dei diritti umani, ma l'uomo e la donna rimangono sempre al centro. Quindi certo, il primo ebook che abbiamo deciso, con cui abbiamo deciso di lanciare questa collana, è dedicato a una prigioniera politica, una giornalista, una donna azera, si chiama appunto Ulivie Gulieva, col suo nome di battaglia, diciamo Ali, sì, che domani compirà proprio 33 anni, e ci sembrava fosse un regalo di compleanno che potevamo farle, raccontare la sua storia e sensibilizzare il più possibile il pubblico che vorrà interessarsi alla sua vicenda.
0: Ecco, se ci aiuti allora a conoscere anche, e quindi a capire chi è Ulivie Gulieva, in arte Ali, domani compie 33 anni, quindi proprio domani esce il libro La mia voce non si arresta, dove c'è anche un po' questo gioco di parole, no? Tra arrestare, fermare, arrestare, finire in carcere. Tra l'altro lei ha proprio detto che in realtà mai è stata così libera come da quando è nella carcere azere, perché così almeno non rischia di essere arrestata, no? Nel senso, cosa mi può succedere di altro?
1: Esatto, questo è un paradosso che sì, purtroppo accomuna moltissime persone che finiscono dietro le sbarre per motivi completamente ingiusti e per accuse già grottesche. Lo diceva già Sagenizzi, per riprendere sì, una tradizione antica, no? Benedetta sia la prigione, perché quando ti spogliano di tutto rimane ciò che conta, rimane l'umano, dell'essere umano. E queste persone private della libertà, di tutti i loro comfort, di tutta la loro vita, rimane proprio la voglia di essere libera e la sete di giustizia. Ulvia è una attivista, una giornalista che ha lavorato per tantissimi anni, attiva da quando aveva 17 anni in vari movimenti, ha contribuito a denunciare attraverso i suoi racconti, i suoi reportage, gli abusi del regime azero. E soprattutto, mi piace molto ricordarlo, ha fatto molto anche, si è battuta per costruire la pace tra l'Azerbaigian e l'Armenia attraverso un bellissimo documentario che ha realizzato, che è anche disponibile online, che si chiama proprio Le nostre vite dopo la guerra, dopo il secondo conflitto del Karabakh. Quindi è una costruttrice di pace, e ricordiamo che spesso le persone che finiscono dietro le sbarre sono i figli migliori di questi paesi, sono le persone, le donne e gli uomini che potrebbero, che vogliono cambiarlo in meglio e che per questo subiscono le peggiori vessazioni. Si ritrova in carcere da 524 giorni in attesa di processo. È un'accusa la sua, quella di contrabbando di valuta, che è già stata usata in tantissimi altri casi nel suo paese, e nonostante tutto, come dicevi prima, continua a svolgere il suo lavoro di giornalista, continua a scrivere, a fare addirittura interviste. Ne abbiamo incluse due nel nostro ebook, una a un sindacalista che si batte per i diritti dei lavoratori in Azerbaigian e un'altra un dottorando dell'Università Carolina di Praga. Quindi ecco, sono tutte testimonianze, tutti i testi, quelli che trovate nell'ebook, che vi raccontano un po' di più la vita e la storia di questa donna coraggiosissima.
0: Tra l'altro lei lavorava per Voice of America ed è stata arrestata proprio immediatamente dopo la chiusura, no? Decisa da Donald Trump.
1: Esattamente, lei ha lavorato dal 2019 al 2025 per Voice of America. L'arresto è arrivato pochi mesi, 3-4 mesi dopo la chiusura voluta da Donald Trump, così possiamo aggiungere anche questo nella lista delle meraviglie compiute dal presidente americano, e questo vuol dire appunto lasciare anche da soli per le persone che lavorano per l'informazione e che fanno vero giornalismo e che raccontano il mondo per quello che è. E ovviamente quando è venuta a mancare questo sostegno è stato molto più facile per il regime attaccare sia Ulvie sia altri giornalisti e altre giornaliste, infatti adesso sono già o in prigione, stanno già scontando le loro pene o sono anche loro in attesa di giudizio. Il caso di Ulvie per esempio rientra in questo, in quello che è definito il caso Maidan TV, di cui lei peraltro non faceva neanche parte, quindi è riuscita a essere incriminata e accusata anche per una testata, per il lavoro in una testata in cui non lavorava, e comunque stava condividendo la stessa sorte che è toccata ai suoi compagni e colleghi.
0: Però questo allo stesso tempo ci dice un'altra cosa, che la presenza, l'investimento e l'impegno anche internazionale, no? Nel mantenere alcune radio internazionali aperte, garantisce anche una tutela a questi giornalisti, a queste voci coraggiose. Cioè veramente come Occidente possiamo fare molto per sostenerli e per proteggerli. Poi certo, proteggerli fino a un certo punto sappiamo benissimo, non c'è bisogno di disturbare la figura di Anna Politkovskaja, che se ti vogliono far fuori poi lo trovano nel modo di farlo, però veramente come Occidente sappiamo che siamo responsabili anche di quel minimo di tutela, appoggio, sostegno, scudo che possiamo fare e dare.
1: Assolutamente sì, infatti l'azione di monitoraggio e di tutela da parte dei paesi dell'Occidente è fondamentale, e si è visto come lo smantellamento di questo supporto, di questo apparato di enti abbia portato anche a un inasprimento delle repressioni in tutti i paesi come la Federazione Russa, la Belarus, ma anche purtroppo la Georgia, a cui assistiamo sempre di più un inasprimento del regime, e anche l'Azerbaigian. È anche per questo che siamo molto contenti che nel libro ci sia un contributo di Riccardo Nuri, che è il portavoce di Amnesty International Italia, proprio perché Amnesty svolge questo lavoro regolarmente, ma anche questa organizzazione storica riscontra sempre più problemi a poter entrare in quel paese, a poter continuare il proprio servizio laddove i diritti umani vengono più violati. Quindi unire le forze, continuare a provare ad andare in questa direzione e a sensibilizzare sempre di più le persone su questi temi sono la strada che secondo noi può portare a un vero cambio di cose e a una maggiore consapevolezza, una maggiore responsabilità da parte di tutti noi.
0: Tra l'altro proprio anche Riccardo Nuri, voce amica di questa trasmissione, referente italiano di Amnesty International, sarà dei vostri al webinar del 29 ottobre per la presentazione proprio dell'ebook su Vulvie.
1: Esatto, sarà insieme a noi, faremo questo momento online anche in questo caso per raggiungere il più alto numero possibile di persone e sarà presente Riccardo, saranno presenti anche tanti amici e tante amiche di altre organizzazioni come il MEAN e speriamo di avere anche con noi Gianluca Costantini che è l'illustratore che ha firmato la bellissima copertina e le immagini che trovate dentro l'ebook e che immagino molti degli ascoltatori della Scuola Greci lo sappiano, è in prima linea per la denuncia e la dei diritti delle violazioni dei diritti umani attraverso i suoi disegni e le sue illustrazioni graffianti, quindi è davvero stato un lavoro collettivo che speriamo di poter condividere e raccontare con tutte le persone che vorranno sentirci.
0: Secondo me è importante anche perché ultimamente parliamo dell'Azerbaigian come uno dei paesi salvatori, no? Dopo il 2022 rispetto alla crisi energetica che anche il nostro paese ancora una volta con la questione del Golfo è tornato, perché l'Azerbaigian è un paese che ci fornisce petrolio ma soprattutto tanto gas e quindi solitamente viene presentato in modo, come dire, edulcorato se non addirittura entusiasta, al di là del fatto che ognuno poi ha diritto di farsi l'idea che ritiene, però ecco, quantomeno essere consapevoli del paese di cui stiamo parlando, di che cosa succede all'interno di quel paese, al di là di essere produttore ed esportatore di materie prime energetiche.
1: Esatto, esattamente, l'Italia ha purtroppo, bisogna da dire, una lunga tradizione di grande scambio, contatto e dire quasi amicizia con il regime azero e questo deve essere posto all'attenzione anche dei nostri politici, delle persone che si occupano di quelle aree anche dal punto di vista economico, anche perché come si diceva anche prima, se vogliamo costruire un'Europa più unita, più compatta e più forte deve anche esserci una minore dipendenza economica da questi attori che lavorano appunto non solo con il gas ma anche con la violazione costante dei diritti fondamentali dell'uomo e della donna, quindi forse è arrivato il momento anche di capire che fino a che punto si può arrivare, fino a che punto si deve spingere un interesse commerciale quando ci sono in ballo le vite delle persone.
0: E Giulia De Florio, ci dai quindi tutte le indicazioni per chi ci sta ascoltando, di nuovo se ci ripeti dove posso scaricare l'ebook e soprattutto come seguire anche le prossime uscite, i prossimi numeri di questa collana che avete inaugurato?
1: Certo, allora si possono seguire tutte le informazioni sui nostri canali social e sul nostro sito internet che è memorialitalia.it. Il ebook si troverà sul sito dell'Università di Torino, metteremo il link appunto anche sul nostro sito e sui social, dove sarà presente anche il link per poter ascoltare il webinar il 29 ottobre e ancora più fondamentale sarà possibile anche attraverso un altro link accedere a una raccolta fondi che ovviamente lanceremo domani insieme al ebook, il cui ricavato ovviamente sarà utilizzato totalmente per coprire le spese degli avvocati di Ulvia e per aiutarla anche in maniera concreta ad affrontare la prova che sta coraggiosamente affrontando insieme appunto ai suoi legali, agli amici e alle persone intorno a lei che la stanno sostenendo già da oltre 500 giorni. Mi sono dimenticata di nominare anche Chavid, che è la persona tramite la quale abbiamo conosciuto anche la storia di Ulvia, che ci ha fornito tutto il materiale, tutto il supporto possibile anche lui giornalista a zero, amico di Olbia, che adesso ovviamente è esiliato ed è fuori dal paese, perché altrimenti saremmo qui a parlare anche di lui come prossimo prigioniero politico.
0: Grazie, a presto Giulia De Florio.
1: Grazie mille Chiara, buona giornata a tutti e tutte.
0: Buona giornata. Giulia De Florio è presidente Memorial Italia, conosce molto bene la realtà russa di quella che corrisponde all'ex Unione Sovietica. Vi ricordo, domani sarà disponibile dal sito dell'Università di Torino, lo potrete scaricare gratuitamente, La mia voce non si arresta, per conoscere meglio la storia, la voce, l'impegno di Olbia Guliyeva, giornalista nelle carceri azere dal maggio del 2025. Seguiamo anche molto molto volentieri gli altri numeri della campagna, della nuova collana di book Polisek, Voci dalla zona di Memorial Italia. Allora, anche per oggi siamo giunti ai saluti. In primo piano il dibattito che si è aperto anche a livello europeo dopo gli annunci di Trump di voler alleggerire o quantomeno sospendere le sanzioni alla Russia per quanto riguarda il gasolio, con quell'addentellato di commenti e interpretazioni che questa mattina avranno visto anche noi cimentarci. Beh, poco fa ha parlato Callas, la rappresentante europea per la politica estera, che ha detto no, anzi, anche proprio gli Stati Uniti devono implementare le sanzioni contro la Russia, ricordando che proprio in queste ore l'Unione Europea sta definendo il nuovo pacchetto di maxi sanzioni contro Mosca. Di questo sicuramente parleremo anche domani. Intanto però vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che tutte le voci e le interviste che avete sentito questa mattina potete riascoltarle con l'app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso e Sabino D'Alessandro in regia. Ci ritroviamo domani alle 7 puntuali su In Blu 2000.

0: con Chiara Placenti.
1: La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, fiabe un po' magiche e incredibili avventure e ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Io vi aspetto ogni settimana su In Blu 2000.
0: La Biblioteca dei Ragazzi, ogni sabato alle 17.03 e la domenica in replica su In Blu 2000. Le classifiche. Le classifiche. Con Max Occhiato.
2: Quando la musica incontra il cinema e anche i libri, quale film ha incassato di più? Quali sono le canzoni e le letture del momento? Sono Max Occhiato e vi aspetto tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 14 su In Blu 2000, con le classifiche. Per seguire da vicino l'andamento delle classifiche della settimana. Chi sale, chi scende e anche le nuove entrate.
0: Le classifiche. Le classifiche.
3: Quanti tipi di doni possiamo fare nella vita? Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
4: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? A chi ti prepara alle sfide del domani? A chi trova sempre il tempo per ascoltarti? A chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? A chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede, per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
0: In Blu 2000, news.
6: Buongiorno da Antonella Mitola, auguri al Papa dall'Italia e dal mondo. Dopo l'annuncio di ieri, i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato, ritengo sia opportuno intervenire e quindi ho deciso di operarmi, così Leone all'Angelus di ieri. L'intervento già programmato al Gemelli fra domani e dopodomani. La degenza post-operatoria durerà una settimana, confermato il viaggio in America Latina in agenda a inizio novembre. Nel Golfo, nuovo attacco all'aeroporto di Riyadh, un proiettile non identificato ha colpito di nuovo lo scalo della capitale saudita, provocando un morto e almeno 11 feriti, oltre a un incendio in un terminal. Un altro missile diretto sul sud dell'Arabia è stato intercettato e distrutto. I ribelli yemeniti filo-iraniani rivendicano l'ondata di raid contro lo spazio aereo e gli impianti energetici sauditi. La Cina ha condannato l'attacco Houthi, Trump non esclude un intervento americano. In Ucraina non si fermano i raid russi, attaccata a Kharkiv, 3 morti e 25 feriti. Zelensky intanto risponde a Trump dopo l'annuncio di una tregua sui siti energetici da parte del tycoon. Il cessate il fuoco è una novità, se Trump ha negoziato con Putin ci dica quando inizia, ma se i russi accetteranno l'Ucraina consentirà, scandisce Zelensky. L'ex Ilva, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti, lavoratori di Acciaierie d'Italia e delle imprese dell'indotto protestano contro la minaccia dei 2.500 licenziamenti collettivi. Dal governo 80 milioni in arrivo per la cassa integrazione con un decreto legge che dovrebbe essere varato fra oggi e domani. A Genova il corteo sta sfilando per le vie della città, blocchi stradali e presidi a Taranto. È corsa contro il tempo in Sardegna per salvare lo speleologo, un 31enne residente rimasto intrappolato in una grotta a 10 metri di profondità. Le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando molto complicate. Il 31enne si trovava in compagnia di altri escursionisti quando è rimasto bloccato all'interno della caverna franata. Sono stati gli stessi compagni a dare l'allarme. L'uomo si trova dentro la grotta da ormai 16 ore. Nella notte un incendio ha completamente devastato il Marché des Enfants Rouges, il più antico mercato coperto di Parigi, nel terzo arrondissement della città. Lo ha annunciato il sindaco, precisando che l'incendio è stato domato, ma il mercato è completamente devastato. Non ancora chiare le cause. Addio a Vilma De Angelis, cantante, attrice, conduttrice, pioniera dei programmi in cucina della televisione, un personaggio caro al grande pubblico. Si è spenta nel pomeriggio di ieri a Milano all'età di 96 anni. Dopo gli esordi nei night milanesi nel 1959, il debutto a Sanremo al festival parteciperà ben 9 volte. È tutto, grazie per l'ascolto.
5: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. 3 giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
7: E se ti dicessimo 5%? Con il deposito a risparmio obiettivo 5% di Banca Macerata, il tuo rendimento cresce ogni anno. 2% il primo anno, 3% il secondo, 4% il terzo e 5% il quarto anno. E le somme sono sempre disponibili. Entra in Banca Macerata e scopri la promozione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tasso anno lordo fisso crescente su nuova liquidità versata entro il 31 dicembre 2026 e mantenuta a scadenza. Consulta il foglio informativo obiettivo 5% in filiale e su bancamacerata.it.
8: Tre interpreti, tre grandi pagine della musica da camera. Giovedì 15 ottobre alle ore 21, Appassionata torna al Teatro Lauro Rossi di Macerata con Kevin Spagnolo al clarinetto, Erika Piccotti al violoncello e Martina Consonni al pianoforte. Tre giovani musicisti dalla carriera internazionale in un programma affascinante. Da Luis Farrenc a Zemlinsky e Brahms. Il concerto è inserito nel programma Humanitas Festival dell'Università di Macerata. Giovedì 15 ottobre, Teatro Lauro Rossi, ore 21. Biglietti su Viva Ticket, presso la biglietteria dei teatri e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
9: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
10: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
11: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
12: Nel nostro spazio di informazione locale, il lunedì come abitudine ci occupiamo di sport, diamo uno sguardo a quello che è accaduto nel weekend appena trascorso. Naturalmente prendiamo in considerazione solo alcune delle tantissime partite che si sono giocate, iniziando dal calcio, quindi la serie di girone F. Maceratese sconfitta in casa da Foligno, è la terza volta in questo inizio di stagione, segna anche l'interruzione della striscia positiva che i biancorossi erano riusciti ad avviare nelle ultime gare. Gli ospiti hanno mostrato maggiore determinazione e soprattutto più cinismo nello sfruttare le palle gol create. Alla fine il risultato è netto, Foligno si impone con 2 reti, di cui la seconda all'ultimo minuto del recupero. Ricordiamo che nell'anticipo di sabato la Recanatese aveva perso in casa del Notaresco per 1-2. Ora passiamo all'intervista a mister Sante Alfonsi al termine della gara di ieri della Maceratese.
13: Abbiamo giocato alla pari con una squadra attrezzata che sta facendo un campionato di vertice, per vincere, non ho visto classifiche che stanno primi o secondi, e abbiamo giocato alla pari. Penso sia stata una partita equilibrata, alcuni mischi, alcune occasioni noi, sporche, alcune occasioni loro, ma niente di pulito. Poi abbiamo preso questo gol che mi dà molto fastidio, perché prendere un gol così non si può, un lancio di 50 metri, trovarsi solo al portiere, quindi qualcosa dobbiamo a rivedere su questo gol. Però dispiace per i tifosi, perché ne erano tanti, erano la bellissima cornice oggi e non meritavamo di uscire con la sconfitta, e ci dispiace molto per questa cosa. Abbiamo fatto quel cambio mettendoci un 4-4-2 con 2 attaccanti che potevano dare fastidio ai 2 difensori loro che giocavano sempre palla. Sì, stavamo giocando, non dico meglio noi, avevamo la sensazione era che ci potevamo credere un po' più noi di andare in vantaggio e di fare gol. Ripeto, questo gol dà fastidio per come è venuto, però ormai la partita è finita, quindi adesso dobbiamo analizzare gli errori e cercare di limitarli il più possibile, prima possibile. E poi, ripeto, siamo stati dalle stelle alle stalle in tre partite 0 punti, poi 3 partite 7 punti, eravamo tutti quanti bravi. Adesso con calma dobbiamo analizzare bene quello che è successo, ripartire domenica, perché sappiamo che il campionato è duro, è un campionato difficile, lo sappiamo ogni partita. Dispiace oggi, però dobbiamo rilavorare, rimetterci sotto per portare a casa gli altri punti domenica prossima.
12: Proseguiamo con il calcio, l'eccellenza. La Fermana rimane prima in classifica con la vittoria su Castelfidardo e allunga di 3 punti sulla seconda, Aurora Treia, che ieri ha perso con Fano per 2-3. Tolentino pareggio 0-0 con Montegranaro, idem Matelica con Lunano, Chiesanuova vince 2-1 con Osimana, Montefano pareggio 1-1 con la Fermignanese e la San Giustese perde contro Odica 1-2. Ora passiamo alla pallavolo. La CBF Balducci HR Macerata non riesce nell'impresa di strappare punti alla Numia Vero Volley Milano. In un Fonte Scodella pieno ed entusiasta per la prima in casa delle arancionere della stagione 2026-27. In LVF A1 Fineco, seconda giornata del girone di andata. Finisce 1-3 per la corazzata lombarda che avanti 0-2 subisce il rientro di orgoglio di Caforio e compagne, ma poi fa sua l'intera posta in palio guidata dalle difese dell'MVP Eleonora Fersino da 8 ace e ben 11 muri. Top scorer Egonu con 21 punti, seguita da Lanier con 20. Nella CBF Balducci HR Macerata migliore realizzatrice Gardini con 15 punti. La ascoltiamo in questa intervista a fine gara, a seguire coach Valerio Lionetti.
14: Il secondo set nessuna di noi era contenta di averlo chiuso e affrontato in quel modo lì, e quello che ci siamo dette è stato di rientrare in campo e cercare di spingere al massimo quello che avevamo, rischiando e senza aver paura di sbagliare, perché è l'unico modo in cui si può impensierire una squadra come Milano. Il terzo set ci è venuto molto bene perché abbiamo giocato secondo me una pallavolo di alto livello, abbiamo riprovato a farlo nel quarto, nonostante comunque secondo me anche il primo abbiamo giocato una bella pallavolo. Sono sincera, alla fine un po' le energie erano calate e quando non hai tante sicurezze, se ti manca anche l'aspetto energetico, si fa fatica a rincorrere tutto. Bisogna prendere le cose buone di questa partita, sapere che Milano è un avversario difficile e accettare momenti difficili, lavorarci e partire dalle cose buone che abbiamo fatto.
15: Diciamo che il terzo set è un po' l'emblema di quello che dovremmo fare sempre, anche durante i set, quando una squadra del genere ti mette in difficoltà in questo modo. È normale che faccia dei break così importanti, perché hanno fatto dei colpi anche di altissimo livello in quelle due fasi, sia del secondo che del quarto, in cui ci hanno messo in grossa difficoltà. Lì dobbiamo essere bravi però poi a non concedere qualcosa di gratuito un po' noi, che si capisce che in quel momento è un po' complicato riuscire a stare a livello loro, però è la differenza che poi fanno le grandi squadre. Per esempio il terzo set loro, che siamo partiti noi con un break, loro poi ci hanno ripreso, ritornando alle cose positive, giocare un set punto a punto con Milano e portarlo a casa è una cosa che ti crea comunque dell'esperienza in più per la prossima volta. Io punterei un po' per noi, punterei sul fatto che siamo riusciti a giocare un set di vantaggi con loro, l'abbiamo portato a casa, punterei sul fatto che dopo un set disastroso, molto per merito loro, abbiamo fatto una reazione nel terzo, però per la stessa mentalità lì dobbiamo riportarla poi in campo durante tutto l'arco del set, cercando di essere un pochino più costanti o riprendendo un po' il filo del discorso quando una squadra del genere fa il vuoto.
12: Chiudiamo questo nostro spazio di approfondimento di sport ricordando la presentazione ufficiale oggi della Cucine Lube Civitanova 2026-27 all'Eurosuole Forum in vista della nuova stagione biancorossa. L'evento a ingresso libero parte dalle 20:45 con apertura delle porte alle 20:30. Accendiamo il Palace tutti insieme, è lo slogan della serata che celebra l'imminente avvio della stagione agonistica e il legame tra il club e i suoi tifosi. Un nuovo inizio con la prima partita di A1 in programma sabato 17 ottobre a Verona, dopo 8 finali raggiunte nelle ultime 9 edizioni dei playoff Scudetto. Spazio anche per le squadre di punta dell'Academy Volley Lube, vivaio che nel corso degli anni ha conquistato titoli in tutte le categorie giovanili.
16: Radio Nuova, in blu.
17: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Art Mute Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
18: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
19: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
20: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
21: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Lunedì 12 di ottobre, un altro lunedì, un'altra puntata delle Marche che innovano, il format di Radio Nuova Macerata che racconta le buone pratiche del territorio, buone pratiche a livello imprenditoriale, a livello accademico, a livello di sviluppo a 360 gradi, tutte quante legate dal filo rosso dell'innovazione. Bentrovati ai microfoni di Radio Nuova, come dicevamo, Radio Nuova Macerata. Siamo qui in diretta dagli studi di Via Cincinelli 4 a Macerata. Ringrazio e saluto come sempre Gigliola dal vetro per la regia e per il supporto. E dicevamo, lunedì, giorno tradizionalmente dedicato appunto all'economia, giorno in cui inizia la nostra settimana lavorativa, e piombiamo di nuovo appunto in quello che è il nostro racconto delle buone pratiche del territorio. Ci piace questa mattina iniziare da una buona pratica tutta recanatese che fa capo a un'associazione culturale, devo dire onestamente molto attiva, che è Giustissima Civitas di Recanati, la quale sta portando di nuovo in scena nel fitto e nutrito calendario di offerta culturale recanatese il Festival Linguaggi. E non voglio darvi troppe anticipazioni su questa ulteriore novità, anche perché ci ha già raggiunto telefonicamente, dovrebbe essere collegato con noi, Riccardo Ficara Pigini, già past president di Giustissima Civitas e ideatore e direttore artistico di Festival Linguaggi. Buongiorno Riccardo, benvenuto ai microfoni di Radio Nuova Macerata.
22: Buongiorno Giacomo, buongiorno a tutti voi.
21: Bene, bene, bene. Appunto, si diceva torna Festival Linguaggi. Sembra ieri che ci eravamo salutati proprio a questi microfoni per la chiusura di una prima e fortunata edizione lo scorso anno. Torniamo dopo pochi mesi, di fatto non è neanche passato un anno, con una nuova edizione. Ecco, io inizierei, soprattutto perché ci sono tanti ascoltatori che sono molto incuriositi, stanno già scrivendo nella nostra linea WhatsApp diverse domande per te, poi le vedremo se avremo tempo una a una. Cominciamo dall'origine, visto che è un po', come dire, figlio della tua intuizione e della tua invenzione questo festival. Come è venuta l'idea all'interno di Giustissima?
22: Ma allora, il festival nasce perché abbiamo capito che la necessità fosse quella di conoscere le lingue, conoscere le culture a esse correlate, ma impararle con la lezione frontale era secondo noi noioso. Invece poterlo apprendere con metodi diversi, con linguaggi diversi, quindi il linguaggio del cinema, il linguaggio della musica, il linguaggio della cultura, della letteratura, il linguaggio del cibo, anche quello è un linguaggio, poteva essere molto più interessante. Quindi abbiamo detto, perché non proponiamo 4 appuntamenti in 4 lingue diverse con 4 metodi di apprendimento diversi? E abbiamo tentato l'anno scorso in agosto, è stata un po' forte come apertura, però il risultato è stato buono. Adesso abbiamo deciso di riproporlo in autunno.
21: Bene, infatti adesso parliamo un po' del calendario di
1: quest'anno, perché ci siamo incontrati anche proprio fisicamente io e te qualche giorno fa per il primo appuntamento, che è un appuntamento che è stato dedicato, poi vedremo anche su quali linguaggi, su quale lingua, su quale, sullo studio di quali culture dei popoli vicino a noi vi siete concentrati. Comunque dicevamo, l'8 di ottobre, quindi qualche giorno fa, abbiamo iniziato con un appuntamento dedicato alla, alla lingua tedesca, alla cultura tedesca, ma dedicato anche a qualche cosa che fa parte della nostra cultura di italiani, come, come, come l'opera, giusto? Di che cosa parliamo? Partiamo da lì.
22: Il primo appuntamento è stato appunto giovedì 8 con il Flauto Magico, versione ridotta dell'opera di Mozart in lingua tedesca con libretto in italiano. Adesso il prossimo appuntamento invece sarà martedì 20 alle 21 al cinema di Recanati con Non sposate le mie figlie, famosa commedia francese che sarà proiettata in lingua originale con sottotitoli in italiano. Poi il programma si snoda nel mese di novembre con domenica 15 alle ore 13 un viaggio enogastronomico tra colori e sapori del Messico e venerdì 27 novembre invece alle ore 18 all'Aula Magna Comune di Recanati la Lectio Magistralis su Joyce e la letteratura irlandese a cura del professor John Francis McCourt, che è anche il rettore di Università di Macerata.
1: Beh, mi sembra insomma un calendario veramente fitto, nutrito e anche molti, come posso dire, multidisciplinare, vario anche dal punto di vista proprio delle modalità di trasmissione di certi valori. Ecco, io credo che l'attualità, mi piace sottolinearlo proprio con te, perché questa è una cosa che ho avuto occasione di dire anche non solo a te ma anche agli altri consiglieri di Justissima Civitas, ad esempio, o le persone comunque con cui ho parlato di linguaggi. Mi piace molto l'approccio che appunto è non solo multidisciplinare, ma è un approccio che va in qualche modo a valorizzare anche quelli che sono dei partner assolutamente prestigiosi del festival, ma che sono altrettanto prestigiosi e importanti per la crescita del nostro territorio, a partire proprio dall'Università di Macerata.
22: Assolutamente sì, tra l'altro infatti approfitto di questo spazio per ringraziare del patrocinio dell'Università di Macerata, del Comune di Recanati, l'assessorato alla cultura, del liceo Giacomo Leopardi di Recanati, che in questa edizione la vera novità è che proponiamo tutti gli appuntamenti in doppia data, la sera aperti al pubblico o nel caso della degustazione no gastronomica a pranzo, ma viene anche ripetuta pure quella in un orario della tarda mattinata del sabato, agli studenti, cioè tutti gli studenti dei quinti del liceo linguistico di Recanati e del liceo economico-sociale parteciperanno a questa edizione, nel Festival Linguaggi in una data dedicata alla mattina, e naturalmente vanno ringraziati gli sponsor che hanno contribuito economicamente ma non solo alla realizzazione del festival, quindi il gruppo editoriale Eli, notoriamente intento a diffondere le lingue e le culture straniere,
1: assolutamente,
22: e il Campus L'Infinito di Recanati, FBT e Bortoli Assicurazioni. Questi sono stati i nostri quattro apostoli che ci hanno aiutato a rendere possibile questa edizione, oltre ai partner e i patrocinanti istituzionali.
1: Sì, io mi unisco in qualche modo al tuo ringraziamento, che come dire è doveroso. Tu mi segni che non c'è evento, non c'è attivazione che sia di matrice pubblica o di matrice privata che viva, che sopravviva senza il contributo degli sponsor, per cui a loro va un plauso non solo appunto come tu dicevi per la appunto per il contributo in senso materiale, in senso finanziario, ma soprattutto valoriale, cioè per aver sposato una causa ed essere ed aver avuto quella sensibilità di capire e di vedere all'interno dei valori, all'interno del progetto Linguaggi, un futuro in crescita anche per loro, perché poi questo fa un po' parte della nostra linea editoriale, è questo che le marche che innovano tentano ogni lunedì con le nostre brevi dirette di raccontare. Tra l'altro sono sponsor tutti quanti amici, mi piace dire, della radio, che spesso tornano anche loro nei nostri microfoni, quindi a loro va il saluto mio e di Radio Nuova Macerata. Ecco, hai toccato, parlando delle novità, un tasto secondo me molto stimolante, che è quello dei giovani delle scuole, degli ultimi anni dei licei. Novità di quest'anno, novità molto importante anche perché va un po' a rafforzare, io almeno la leggo così, quello che è lo sforzo di Recanati e del territorio circostante per come dire, mescolare sempre meglio, facilitare, creare una corrente di scambi sempre più fluidi fra le scuole superiori, soprattutto per i ragazzi che frequentano gli ultimi anni, e le università o le scuole di formazione professionale sempre del territorio. Come reagiscono i ragazzi, visto che questa è una appunto novità, a questi spettacoli, queste attivazioni che portiamo di fatto dentro le loro classi da quest'anno?
22: Ma abbiamo potuto vedere solo la prima reazione, quella dello scorso 8 ottobre con la grande apertura del festival, ma devo dire sono stati tutti molto coinvolti, tanto più che era la lingua più difficile, che il tedesco è forse quella meno studiata attualmente nelle scuole superiori, eppure si sono divertiti tantissimo e hanno iniziato magari un po', sai, distaccati, comunque il canto lirico per uno studente di 17-18 anni è sempre un po' complesso, e invece dopo hanno iniziato ad aprire il libretto, hanno iniziato ad interessarsi alla trama, insomma sono usciti rafforzati sia nella conoscenza del bel canto sia nella conoscenza del tedesco.
1: Potrebbe essere un format che in qualche modo va a coinvolgere in futuro anche altre scuole del territorio o altre città, secondo te?
22: Ma adesso questo è tutto da scoprire, noi non ci stiamo ponendo limiti, però certo Recanati rimane il cuore pulsante, se poi ci sarà possibilità anche in altri comuni di portare questo format, perché no? È chiaro che il liceo linguistico è il primo naturalmente per possibilità di accedere, perché già è fluente con le lingue, però non poniamoci limiti.
1: E per quello che riguarda i prossimi appuntamenti che abbiamo già appunto introdotto poco fa, qualche dettaglio in più su presenze significative a livello di personaggi, lo dico anche pensando alla presenza in questa versione semplificata del flauto magico, in cui comunque è comparso un basso di tutto rispetto come Alessandro Ceccarini ad esempio. Ci sono altri camei di questo tipo nei prossimi appuntamenti?
22: Ma permettimi anche di salutare il maestro Lorenzo Bavai, che ci ha accompagnato al pianoforte, è stata una grande presenza. Ma direi che sicuramente il cammino più importante è quello del rettore di Macerata, che sarà con noi alla chiusura del festival. Se tutto fila liscio, ma purtroppo non dipende da nessuno, perché le ore di volo sono tante, potrebbe essere con noi ad accompagnarci nel viaggio enogastronomico Flavio Bizzarri, che è un fotografo recanatese ma che vive a Città del Messico da una vita, da 30 anni, e quindi conosce il Messico meglio di quanto conosca Recanati quasi, per cui potrebbe essere una di quelle presenze di ritorno alle radici, no? Conoscere una cultura nuova e poi dopo riportarla nella terra da cui si è partiti.
1: Sì, e mi viene da aggiungere così di slancio anche che sarebbe l'introduzione di uno e l'approccio per i ragazzi e per il pubblico con un ulteriore modo di comunicare, che è quello della fotografia, che sai, oltretutto tu ed io siamo accomunati anche da una professione abbastanza simile, entrambi giornalisti, e una delle prime cose che ci insegnano quando andiamo a lavorare o a fare le prime collaborazioni nei giornali è che non esiste una notizia sulla carta stampata, ma anche sul web a questo punto, se non ha vicino una buona fotografia. Quindi, come dire, cerchiamo di imparare un po' anche a come si può raccontare qualche cosa di buono attraverso la fotografia. In questo senso magari la presenza, che tutti auspichiamo, di Bizzarri potrebbe essere un ulteriore arricchimento. La ciliegina sulla ciliegina, passami il termine.
22: E no, ma anche perché, sì, anche perché la fotografia oggi è un linguaggio espressivo molto importante dei ragazzi, basta vedere quanto postano, quanto filmano, e quindi anche quello, capire che c'è dell'arte dietro a quello, non c'è solo l'uso e consumo del singolo post, è importante.
1: Assolutamente. Invece per quello che riguarda il cibo, questo è stato un altro approccio estremamente, secondo me, un'intuizione estremamente fortunata. Io ricordo, ero presente all'edizione anche dello scorso anno, della scorsa estate, dove invece il linguaggio del cibo raccontava una cultura diversa rispetto a quella di quest'anno. Quest'anno parliamo appunto di cultura latinoamericana e lingua spagnola, diciamo così. L'anno scorso invece con il cibo abbiamo assaporato in tutti i sensi la cultura bavarese, la cultura tedesca. Il cibo è, secondo me, al giorno d'oggi un altro di quei linguaggi ipertestuali che toccano molto soprattutto i più giovani, soprattutto i ragazzi. Penso banalmente alle varie foto che loro fanno di quello che mangiano ogni volta che si ritrovano a cena, ad esempio.
22: Esatto, ma soprattutto è importante capire che ogni piatto ha dietro una sua storia, cioè non esiste ricetta che non abbia una storia, e quella storia ha valore e va ricordata, va capita, perché se no noi pensiamo che il messicano è semplicemente salse piccanti, chili con carne, tortiglia e taco, e metà di queste cose non esistono nella cucina messicana, sono cucine texane da cui il Messico ha solamente fatto una parte di influenza. Il chili con carne non esiste in Messico, quindi questa è una rivoluzione copernicana anche del gusto, che uno comincia a capire che la realtà è sempre molto più complessa.
1: Assolutamente. Nel frattempo ti fermo un attimo perché c'è un nostro ascoltatore, aspetta, leggo in diretta, Antonio da Civitanova, che chiede se gli appuntamenti non per le scuole sono appuntamenti gratuiti e se è necessario prenotarsi nel caso dici dove.
22: Allora, non è necessario prenotarsi e sono tutti appuntamenti gratuiti tranne la degustazione, quella comunque sui nostri social, Festival Linguaggi, sia Instagram che Facebook, e Giustissima Civitas uguale sia Instagram che Facebook, invieremo il menu per tempo in modo da poter valutare costi e prenotazioni, il resto è tutto a ingresso libero e gratuito.
1: Ok, intanto allora ringraziamo, speriamo di aver risposto al nostro ascoltatore che ci ha contattati alla nostra WhatsApp line al 393 108 2389, ma ricordo anche che per chi volesse invece intervenire vive voce, se in diretta, basta farlo e prenotarsi allo 0733 237575. E chiudiamo con una riflessione che riguarda invece così aspetto un po' più ampio Giustissima Civitas. Anche questa, se vogliamo, è una storia che tu conosci fin dagli albori, sei uno dei soci fondatori, e il bello di questa associazione è che ed è forse proprio in questo il legame di significato con la linea editoriale di questa trasmissione, è che l'impegno di Giustissima è per valorizzare le buone pratiche a livello socioculturale in senso più esteso del territorio a partire da Recanati, cercando di riagganciarle, di richiamarle a quello che è stato il passato più glorioso di questa città, andando a ritroso nei secoli fino al Rinascimento.
22: Assolutamente sì, tant'è che Giustissima Civitas è il titolo che i fiorentini diedero a Recanati leggendo gli statuti comunali, quindi parliamo di una storia che vede Recanati protagonista veramente nei secoli.
1: E innovatrice, permettimi di aggiungere.
22: Assolutamente, ma tra l'altro è ironico vedere che Firenze ci dà questo titolo e poi lo statuto dei lavoratori viene scritto da Giacomo Brodolini, recanatese, quindi siamo sempre stati fortemente innovatori. E Giustissima Civitas, che oggi è presieduta da Sara Clementoni, che saluto, lei insieme a tutto il direttivo,
1: un saluto a tutti.
22: Ha sempre fatto questo, ha sempre puntato il dito oltre la luna, cercare sempre di trovare la cosa più appassionante, più coinvolgente. Abbiamo fatto il Festival Linguaggi, è un esempio, ma abbiamo avuto ospiti di geopolitica internazionale, abbiamo avuto ospiti di grandi giornalisti sportivi, abbiamo avuto scrittori di ogni tipo, abbiamo sempre guardato un po' oltre i nostri confini, perché poi da quello che scopri fuori dai confini che dici posso farlo meglio o posso fare qualcosa di simile che possa dare lustro alla nostra città. Se no, se uno si chiude sempre in se stesso, è difficile che trovi spunti nuovi.
21: È vero, e questo come dire, è un po' l'identikit a livello valoriale anche dello stesso Festival Linguaggi, la multidisciplinarità come chiave di nuovi ingredienti, nuove combinazioni per continuare a crescere, a sviluppare non solo un evento ma un grazie all'evento anche un territorio. Io Riccardo ti ringrazio per essere stato con noi, per
22: dell'invito,
21: per le informazioni che ci hai dato. Ovviamente già lo sai, ma ce lo ripetiamo ogni volta, non mancare di tenerci aggiornato sulle cose che Justissima Civitas fa. La radio è vicina al territorio e chiaramente vuole mantenersi nella stessa vicinanza. Grazie per essere stato con noi a Riccardo Ficarra Pigini, direttore artistico e ideatore di Festival Linguaggi by Justissima Civitas. Grazie Riccardo.
22: Esatto. Grazie a voi, grazie a tutti, ci vediamo presto.
21: E buon lavoro.

0: La merceria Menichelli Rambozzi di Macerata propone una vendita promozionale con uno sconto del 20% su lana, cotone, calze, guanti e accessori di moda per tutto il mese di ottobre su una spesa minima di 30 euro. Merceria Menichelli Rambozzi, dal 1921, piazza Cesare Battisti 14 nel centro storico di Macerata.
1: Che valore dai a chi ti aiuta a custodire le meraviglie del creato? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
3: Ma la radio va e non si fermerà, la prenderà per mano e segnerà volare.
4: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
5: Ta-tan, eccoci qua, siamo tornati amici radioascoltatori qui su Radio Nuova Macerata in diretta dagli studi di Via Cincinelli 4.

0: Beh, Giacomo Baldassari e con Gigliola in regia di Là dal Vetro, come sempre, per la seconda parte delle Marche che innovano, il format di questa radio che vuole raccontare le buone pratiche a livello di impresa, a livello di produzione, a livello di artigianalità, ma anche di terzo settore e di ricerca o di sport, tutte quante legate dal filo rosso della innovazione, un approccio nuovo nel quale la radio crede proprio per poter dare valore all'impegno e al potenziale di questa regione, come piace a noi. Lunedì 12 ottobre, lunedì tradizionalmente dedicato all'economia, e torniamo ad occuparci appunto proprio di buone pratiche del territorio con una presentazione di un libro che si chiama L'impresa visiva, è scritto da un nostro conterraneo, da un recanatese, Paolo Peresani, consulente, comunicatore, imprenditore e studioso di dinamiche socio-economiche e culturali. Sei in diretta con noi, Paolo, possiamo definirti così? Buongiorno, benvenuto ai microfoni di Radio Nuova Macerata, benvenuto alle Marche che innovano.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Giacomo, sì, assolutamente, conosci in parte se non quasi tutto il mio percorso professionale. Mi sono occupato, partendo da...
0: Sì, raccontiamolo, perché esatto, Sei quello che a livello giornalistico, al di là di essere un amico di questa radio in senso valoriale, ma sei quello che giornalisticamente potrebbe essere definito un bel personaggio.
1: Grazie, allora speriamo sia davvero così. Io nasco uscendo da studi di natura economica e faccio una brevissima esperienza in banca, 2 anni e mezzo circa. Poi esco perché la mia passione più forte, la mia inclinazione era più quella per la comunicazione, e dopo un percorso...
0: Siamo due, chissà con me siamo due.
1: Esatto, un percorso in cui ho avuto la possibilità di lavorare per alcune grandi aziende della grande distribuzione organizzata, ho aperto assieme a dei soci una mia agenzia di comunicazione che mi ha dato la possibilità di lavorare con alcune grandi aziende, sia nazionali che europee. Questo ci ha dato la possibilità di avere una finestra diversa su quella che è la realtà, non tanto delle grandi aziende, ma quanto di aziende che impattano il territorio in una maniera importante. E da qui, da quello che ho visto, da queste esperienze, nascono una serie di riflessioni che poi nel tempo ho portato avanti, ho sviluppato, e che adesso ho in qualche maniera cercato di cristallizzare, di dar loro forma in questo libro, in quest'opera, in cui prospetto un modo non diverso di lavorare, ma un approccio diverso riguardo le attività che possono porre le aziende in una condizione di rigenerare se stesse attraverso la rigenerazione del territorio e della comunità su cui insistono.
0: Allora, ti blocco un attimo, perché nel frattempo, come tu sai, noi abbiamo una linea diretta con i nostri ascoltatori che possono intervenire con noi parlando proprio vive voce, l'abbiamo già detto, allo 0733 237575, o scrivendo in una linea WhatsApp che fa capo al numero 393 108 23 89. E c'è Gisella, non ci dice da dove, però è una nostra ascoltatrice, presumo del territorio, visto che siamo una radio comunque territoriale, che ha commentato semplicemente con tanti punti esclamativi. Allora io direi che per entusiasmare, come dire, scaldare, come si dice in gergo, il nostro pubblico già abbastanza attivo, partirei dal sottotitolo del tuo libro. E se per capire l'impresa dovremmo prima capire, adesso lo parafraso un po', qualcosa in più della vita e delle sue dinamiche. Partiamo da qui, perché questo è l'approccio con cui tu studi il rapporto fra le imprese e il territorio, che è un tema di per sé, diciamolo, non nuovo, ma quello che c'è veramente di nuovo e che ti porta qui da noi è l'approccio, che è un approccio prima di tutto indipendente e poi che rovescia un po' il paradigma. Prima l'uomo e poi l'azienda, anche perché, come diceva un mio vecchio amico e cliente del passato, le aziende sono fatte di persone, quindi al centro ci debbono rimanere le persone.
1: Verissimo, verissimo. Infatti noi siamo abituati a percepire l'azienda quasi come una capsula spazio-temporale che è disseminata nelle nostre vallate e all'interno della quale entrano quotidianamente le persone che vi si recano per lavorare, escono la sera, a fine mese escono gli stipendi, ma tutto il rapporto tra territorio e azienda si risolve in questo. Le dinamiche che l'azienda pone in essere sono dinamiche esclusivamente di mercato, e così le scelte, per non parlare poi delle grandissime aziende che interpretano un'economia che viene definita estrattiva, e cioè arrivano dal territorio, prendono tutto quello che possono, trasformano in ricchezza per se stesse, i costi sociali di questa estrazione vengono riversati sulla comunità e l'azienda persegue il profitto a favore dei propri proprietari, del soggetto economico che la governa, e nel territorio rimane ben poco se non appunto gli stipendi e poco altro.
0: Ci sono dati al riguardo che hai potuto osservare?
1: Sì, assolutamente, a parte il sistema, gli esempi di sistema estrattivo più assurdo in passato sono stati i grandi disastri ecologici, Bhopal, cose di questo tipo, fatte in nome appunto del reddito e del profitto a discapito di tutto e di tutti. Ma ci sono dati che dimostrano come a un'azienda che ha un approccio differente, nel senso di quanto stiamo discutendo oggi, ottiene nel breve, nel medio, nel lungo periodo risultati sicuramente migliori in termini di resilienza, di capacità di trasformazione, quindi di affrontare le difficoltà che dovessero provenire, e in termini anche di redditività. Un esempio su tutti, ad esempio la cooperativa Mondragon spagnola, una cooperativa di circa 80 aziende che utilizza dei sistemi, una governance assolutamente differente in cui importante è la salvaguardia del lavoro e così via, ha saputo affrontare tutte le problematiche connesse al Covid in una maniera che ha prodotto di sicuro risultati non impattanti, non drammatici come quelli che si sono visti nella stragrande maggioranza delle aziende che conosciamo.
0: I cui strascici, permettimi l'intervento in gamba tesa, dicevo, i cui strascici, i cui effetti ce li portiamo dietro tuttora.
1: Assolutamente, perché un impatto, il Covid ha accelerato le dinamiche, come sappiamo, quindi abbiamo visto proprio, come dire, una dinamica che è stata pervasiva, che ha interessato tanto le società quanto il mondo imprenditoriale, le aziende. E ancora oggi viviamo dentro la crisi prodotta dalla pandemia. Una crisi che introduce anche uno dei temi che tratto nel libro, ed è il tema finale, il più importante, che è il tema della cura, non cura nel senso di etica, quindi mi prendo cura di te, non solo, ma cura nel senso di unico atteggiamento possibile, capace di far sì che il mondo che abbiamo attorno continui ad essere in grado di produrre opportunità per noi e per chi abbiamo attorno a noi e per chi verrà. Questo anche da parte delle aziende è l'unico atteggiamento che può far sì che le condizioni che le hanno viste prosperare continuino ad essere presenti, continuino ad essere rinnovate. Per questo che si parla di impresa rigenerativa.
0: È un concetto, scusami Paolo, su questo intervengo perché oltretutto ci sono anche altre richieste nel WhatsApp di altri ascoltatori proprio di questo tema. C'è ad esempio Enrico da San Severino. Enrico chiede quindi se secondo te l'approccio differente e rigenerativo a cui facevi riferimento poc'anzi è qualche cosa di diverso dal concetto di sostenibilità inteso nel modo più inclusivo e completo possibile che comunque dominiamo oggi.
1: Allora, Ringrazio Enrico per questa domanda, perché è qualcosa attorno a cui il libro è stato costruito. Io sono partito dal concetto di sostenibilità che oggi conosciamo, e quindi i normali pilastri che vengono definiti ESG, ossia environment, ambiente, sostenibilità, appunto, responsabilità e governance. Perché questi concetti importanti che sono stati introdotti circa 30 anni fa, oggi si stanno risolvendo in una serie di regole, norme, leggi che stanno facendo sì che questo approccio, che doveva essere rivolto a alimentare una politica di ciascuna azienda, insomma, che fosse rigenerativa, in realtà si sta trasformando in una sorta di obbligo contabile, per cui all'interno dei bilanci vanno poste determinate informazioni, va fatto un determinato monitoraggio, la parte di impatto può essere compensata con l'acquisto e la compensazione di crediti al carbonio, cioè
0: certo.
1: Si sta come dire metabolizzando tutto quello che è stato immaginato quando sono stati creati appunto questo approccio ESG, si sta metabolizzando in obblighi contabili e poco più. In realtà quello che io propongo è il superamento di questo approccio con gli ESG, quindi una loro revisione profonda affinché possa generarsi un approccio che guarda al territorio e stabilisce con il territorio un rapporto virtuoso. Un esempio su tutti: il sistema, il metodo degli ESG, appunto, essendo contabile, fa capo sull'azienda, ossia gli obblighi deve prendersi l'azienda, deve fare in modo che tutto sia rispettato, diventa qualcosa di centralizzato. Un approccio, come io propongo, è invece un approccio che è diffuso, che è profondamente distribuito sul territorio, perché non si tratta di contabilizzare un'attività, metterla a bilancio, perché poi adesso anche le banche stanno attente nelle procedure di affidamento che ci siano determinati aspetti contemplati nelle insomma registrazioni che l'azienda fa riguardo attività, ma che ci sia la capacità di andare a percepire e recepire sul territorio tutti quei segnali, tutte quelle piccole comunicazioni che vengono svolte quotidianamente e che possano aiutare l'azienda a comprendere che cosa sta accadendo, come deve posizionarsi, che cosa deve fare per continuare ad alimentare appunto la sua capacità di competere.
0: Ti voglio sottoporre una frase, una cosa che mi ha detto ormai qualche mese fa Diego Della Valle. Diego Della Valle, quando mi raccontava di quello che lui fa costantemente nel suo paesino, dice: comunque siamo presenti in tutto il mondo, ma io sono, nel momento in cui apro un asilo, faccio una ristrutturazione, porgo orecchio alle attenzioni del territorio nel senso più capillare del termine, io sono contento e tutte le volte che posso vado nel mio paese a prendere caffè nel bar centrale e sono contento quando mi salutano e mi ringraziano.
1: Questo è sicuramente una cosa bella, sicuramente una cosa, come dire, virtuosa, e esattamente come per la cura di cui parlo nel libro, è qualcosa appunto che gratifica il territorio e chi la pone in essere.
0: Sì, infatti per questo l'ho tirato in ballo, non tanto per fare uno spot di cui oltretutto non ha bisogno a Diego Della Valle, ma perché mi ha colpito. Sai, io nella vita di tutti i giorni, a parte fare conduttore radiofonico una volta alla settimana, faccio l'imprenditore, per lo più nel settore della comunicazione, ma al di là di quello capisco, come dire, il perché mi ha detto queste cose, perché mi ha detto che è contento di queste reazioni. Lo dicevo, lo portavo questo esempio sul tavolo ora qua con te, proprio per parlare di ascolto e dialogo costante con il territorio, perché dalla lettura della società, come diceva il mio capo tanti anni fa, possono venire tante opportunità per chi fa questo tipo di lavoro.
1: Assolutamente, infatti questo libro parte da un assunto: che le aziende non sono qualcosa a sé stante, ma sono bensì organismi che vivono e che come tutti gli organismi, scambiano costantemente risorse, segnali, comunicazione con il territorio che, su cui insistono, che occupano, che sia sociale, che sia economico, insomma, con il mercato.
0: Certo.
1: È dalla ricezione, dalla capacità di interagire con questi messaggi, è dalla capacità di interpretare tutti questi messaggi che poi nascono le opportunità di crescita, di sviluppo, di, come dire, di progresso, proprio nel senso più ampio che questa parola può avere. Perché se non, le aziende non inizieranno, non iniziano a sviluppare strumenti, sistemi, approcci proprio quindi di governance capaci di alimentare questo scambio, avremo sempre più qualcosa che è totalmente distinto e separato dalla società e che viaggia su binari che non potranno mai dare un riscontro fattivo alla società se non sotto forma di distribuzione di una piccola parte della ricchezza che esse producono attraverso l'erogazione di stipendi, di compensi.
0: Assolutamente, assolutamente chiaro. Ti aiuto un attimo ad arrivare alla conclusione di questo pensiero perché il tempo stringe. Io ho ancora una domanda, tra l'altro. Prego. Come dire, spin, posso subito? O volevi chiudere?
1: No.
0: Non abbiamo detto nulla sull'editore e invece possiamo dire già da ora che il libro è disponibile online, si acquista online e non nelle librerie per il momento, giusto?
1: Sì, su Amazon.
0: Ok, sì. Dell'editore che cosa dobbiamo dire?
1: No, l'editore, il libro è autoprodotto, quindi...
0: Ok, quindi un saluto all'editore che non è tanto lontano da noi perché sei in diretta qua. E adesso, per alleggerire, senza nessun intento provocatorio ma col solito spirito, come dire, indipendente e professionale che ci contraddistingue. Chi dovrebbe leggere questo libro?
1: Ma guarda, in tutta onestà, io credo che possa essere interessante un po' per tutti, però chi magari ha in testa di provare a immaginare qualcosa di differente per la propria azienda in questo periodo di grande difficoltà, quantomeno per l'economia italiana, chi ha voglia di provare a capire se c'è qualcosa fuori dai consueti libri che si leggono relativamente al marketing, sviluppo, tutte le tecniche industriali, eccetera, forse qui può trovare qualcosa di diverso. Non dico che sia illuminante, ma semplicemente un modo diverso di pensare, di approcciare all'argomento azienda in generale, proprio alla sua interezza. E da lì forse poter capire che è possibile una forma di capitalismo differente che non nega il capitalismo, ma anzi che ne rappresenta una modalità più intelligente nella misura in cui lo rende più competitivo.
0: Assolutamente, e che sia di ispirazione per tanti, per i grandi ma anche per i tanti piccoli e medi imprenditori che sono nel territorio, per le tante partite IVA che dati alla mano sono nate nell'ultimo anno. Paolo Peresani, autore di L'Impresa Viva, grazie per essere stato con noi, non ti rubiamo altro tempo, ti auguriamo buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie Giacomo, un saluto a tutti, grazie ancora per l'attenzione.
0: E io, dopo aver ringraziato e salutato Paolo Peresani, non posso che dare appuntamento a tutti quanti voi a lunedì prossimo. Siamo come sempre agli sgoccioli, sta arrivando Nazareno Tiberi con la sua Quale è il problema, a cui lasciamo lo scettro microfono a breve, e come dico sempre, viva le cose fatte col cuore. Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola, auguri al Papa dall'Italia e dal mondo. Dopo l'annuncio di ieri, i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Ritengono sia opportuno intervenire, quindi ho deciso di operarmi. Così Papa Leone ieri all'Angelus, l'intervento già programmato al Gemelli fra domani e dopodomani. La degenza post-operatoria durerà una settimana, confermato il viaggio in America Latina in agenda a inizio novembre. L'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione dell'operazione all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte dei ribelli yemeniti Houthi che hanno causato disagi al traffico aereo del regno. Oggi un nuovo attacco sullo scalo, un morto e 11 feriti. I ribelli yemeniti appoggiati dall'Iran rivendicano anche altri attacchi sul sud dell'Arabia Saudita. La Cina condanna i raid degli Houthi, Trump non esclude un intervento. Raid russi notturni hanno colpito le infrastrutture energetiche ucraine, si sono registrati blackout in varie parti del paese. Attacco su Kharkiv ha provocato 3 vittime civili. Proprio nelle scorse ore Trump aveva annunciato una tregua energetica, Zelensky aveva replicato dicendo di non esserne a conoscenza. I ministri degli esteri dell'Unione Europea intanto hanno appena adottato quasi 1600 nuove sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo, lo ha annunciato la rappresentante della politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas. Ex Ilva, sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti. Lavoratori di Acciaierie d'Italia e delle imprese dell'indotto protestano contro la minaccia dei 2500 licenziamenti collettivi. Dal governo 80 milioni in arrivo per la cassa integrazione con un decreto legge che dovrebbe essere varato fra oggi e domani. A Genova intanto il corteo sta sfilando per le vie della città, blocchi stradali a Taranto. E corsa contro il tempo in Sardegna per salvare lo speleologo, un 31enne rimasto intrappolato in una grotta a 10 metri di profondità. Le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando molto complicate. Il 31enne si trovava in compagnia di altri escursionisti quando ieri è rimasto bloccato all'interno della caverna franata e sono stati gli stessi compagni a dare l'allarme. L'uomo si trova dentro una grotta da ormai 16 ore. Nuova tragedia dell'immigrazione a largo delle coste di Gibuti, almeno 139 migranti sono morti, tra cui 15 bambini e circa un centinaio risultano dispersi a seguito del capovolgimento di un'imbarcazione a nord della città di Obok. Il bilancio dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, il barcone è affondato nella notte fra l'8 e il 9 di ottobre, trasportava 350 persone dirette verso lo Yemen. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. 3 giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: possiamo andare anche oggi. Radio Roma Maceata con voi tutti quanti, e la pioggia che viene giù su fuori però, e non qui. Quindi Fabrizio Scoscia,
1: buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Aspetta che non siamo solo io e te, non siamo solo
2: buongiorno.
0: Due
2: buongiorno,
0: ecco, c'è anche Elisa qua, Elisa.
2: Buongiorno Andreno, buongiorno Fabrizio, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
1: Buongiorno, è la rappresentante degli ascoltatori, Elisa.
0: Allora Elisa, vuoi cominciare tu Fabrizio? Come
1: fai? No, Elisa che fa le domande,
0: le donne sempre per prima,
1: e diciamo. Noi se sappiamo rispondere rispondiamo.
0: Ecco, benissimo. Così si fa.
2: Allora, qui sta venendo giù la pioggia, come dice Nazareno, e quindi stiamo cominciando ad entrare verso l'autunno ormai, perché questi giorni comunque non è stato particolarmente freddo.
1: No, anzi.
0: No, si sta bene.
1: Stamattina ho sentito alla radio che comunque il mese di settembre è stato uno dei mesi più caldi di sempre.
0: E te credo.
1: Anche di sempre come mese di settembre.
0: Ma tutti quanti l'hai detto.
1: Ogni volta, ogni mese, ogni periodo, l'estate oppure i periodi più ristretti vengono catalogati oramai come i più caldi.
0: Ma quindi, sempre così fanno?
1: Ma non lo so.
0: Qualcuno ha detto che la prossima volta ancora di più,
1: sì, si pensa che l'anno prossimo sarà ancora più caldo, l'estate almeno, e comunque è tutto conseguente del riscaldamento globale che è oramai è accertato, e la nostra terra si riscalda perché gran parte delle cause le mettiamo in campo noi uomini, perché con l'inquinamento, con la condensazione di CO2 eccetera eccetera, c'è un riscaldamento che poi ha tutte le sue conseguenze, e ne abbiamo parlato già di questo.
0: Sì, però comunque, se fa così ogni volta sempre di più, dico, che facciamo dopo?
1: Alla fine andiamo
0: a fuoco,
1: bolliti.
0: C'è il fuoco.
1: Quello che però devo dire che oggi sì, piove, ma non è particolarmente, come diceva Elisa,
0: no, molto forte, no?
1: No, piove abbastanza, però non è particolarmente fresco, insomma. Non è freddo, sì. E dicono pure, sempre queste le previsioni che io ho ascoltato in radio venendo qui a Radio Nuova, dicono pure che nei prossimi giorni le temperature si alzeranno ulteriormente e arriveremo a una temperatura, diciamo, che si aggira attorno ai 25 gradi, che per il periodo è ottobre inoltrato, insomma, non è poco.
0: Ecco, giustissimo.
1: Comunque, detto questo, cosa possiamo dire? Niente, perché freddo non è. La temperatura in fin di conti questa è quella, diciamo, che più ci piace, quella che si aggira almeno questi giorni attorno ai 20 gradi, e si prevede che ci sia ancora più caldo, poi ne parleremo, vedremo quando si arriverà quest'anno l'inverno vero oppure no.
0: Ecco, a posto.
2: Secondo te era la neve, che dici?
1: Questo Parizia. Non lo sa nessuno,
2: di solito si vede questa cosa. Stavo leggendo l'altro giorno un articolo che sapete, i cachi, no? Ha dei semi all'interno. All'interno di questi semi, se aperti, ci sono, tipo, per esempio le posate, tipo se troviamo la forchetta, allora ci sarà un inverno, diciamo, in una maniera, poi dopo se troviamo il cucchiaio in un altro ancora. Adesso ve lo prendo, intanto che Fabrizio, magari, non so se sapete.
1: Ma non
2: cosa.
1: Ho capito, dov'è che stanno questi segnali?
2: All'interno di questi semi di caco.
0: Di caco, naturalmente il caco, vabbè.
1: Non l'avevo sentito. Non l'avevo sentita mai questa. Sa un po' di superstizione.
0: Detta così è un po' strano,
1: però
0: allora,
1: vediamo.
2: Sì, come no, è una leggenda questa.
1: Ecco. Altre domande, Elisa, su...
2: Adesso ve lo dico. Praticamente Nazareno, allora praticamente i casi Nazareno sono tra i frutti protagonisti della tavola nel periodo autunnale. È uno degli alberi da frutto più coltivati nei frutteti familiari. Il caco, che è appunto un frutto, oltre ad essere gustoso, ha anche delle grandi proprietà energetiche purificanti e nasconde al suo interno una storia tra leggenda e realtà. Nello specifico, nel suo seme, un piccolo chicco di pochi centimetri di lunghezza custodisce un'antichissima leggenda contadina conosciuta in tutta Italia. I semi, dove presenti si trovano al centro del frutto, hanno una forma allungata e colore marroncino all'esterno, bianchi dentro. Tagliandoli in due, in senso longitudinale, possiamo vedere le famose posate, che si presentano come una di queste tre sagome, un coltello, una forchetta e un cucchiaio. Secondo la leggenda, i contadini di un tempo prevedevano che a ogni tipo d'inverno si potesse andare incontro alle leggende interpretando le tre figure appunto all'interno di questi semi. Quindi per il cucchiaio, se mai trovavano il cucchiaio, l'inverno era caratterizzato da precipitazioni nevose. La forchetta invece avremmo avuto un inverno mite, il coltello invece un inverno molto freddo con scarse precipitazioni, quindi secco.
0: Ecco, si mangia queste... sempre, si va da lì.
1: Va bene.
0: Si mangia sempre, dico, in questo caso qui.
2: In inverno si mangia sempre, Fabrizio?
1: No, nel senso no, il cago di Nazareno si mangia.
0: Ecco, si mangia.
2: Sì, certo.
1: Comunque, io dico una cosa, che le leggende, i detti contadini hanno sempre un fondamento di verità. Perché sono di solito sono estrapolati da esperienze antiche legate alla coltivazione della terra, alla vicinanza con la natura. I contadini sono quelli che sono più vicini alla natura, diciamo, di qualsiasi tipo.
0: Ah, vedi, questo è bello.
1: Sì, perché quindi riescono a incamerare tutte le nozioni, poi dopo che qualcuna venga diciamo un po' distorta e portata al limite della superstizione oppure della leggenda, come dice Elisa, questo è anche possibile. Però di solito io sono di estrazione contadina e sentivo, che ne so, mio nonno, mia nonna che dicevano delle cose, cioè avevano proprio dei proverbi legati alle varie fasi della vita e naturalmente questo era sì, faceva parte un po' del folklore, diciamo, contadino, così avere tutte queste reminiscenze legate a delle cose che si dicevano per tradizione, però avevano anche un minimo di aderenza alla realtà, c'era, anche perché erano state prese, diciamo, dall'osservazione della realtà.
0: Però
1: allora Elisa, vai avanti e fai domande.
2: Allora, altre domande che fanno le persone adesso durante questi periodi invernali, no? Che infusi invernali, autunnali, no? Che infusi possono assumere?
1: Oddio, adesso stiamo dicendo
0: una cosa difficile, vediamo
1: che
0: cosa
1: è. L'inverno è molto molto debole. Significa che non ha la sua caratteristica, almeno non siamo ancora entrati nell'inverno, siamo praticamente in autunno, però se questo è l'andazzo, diciamo, stagionale, si prevede che anche l'inverno non sia particolarmente freddo, cioè va a mitigare un po' quella che dovrebbe essere la sua caratteristica meteorologica più importante, il freddo. Però quando c'è freddo, che bisogna fare? Quando c'è freddo bisogna riscaldarsi, bisogna trovare il modo
0: cappotti.
1: Di non coprirsi bene, avere una situazione, creare, diciamo, nel proprio habitat, nella propria persona, una situazione di clima, diciamo, accettabile e anche, volendo, anche piacevole. Quello che a me mi fa un po' impressione, questo anche quest'estate era, è i repentini cambi di temperatura. Cioè, quest'estate ho assistito, ho vissuto personalmente delle situazioni di questo tipo, dentro, che ne so, un centro commerciale, l'aria condizionata a tutta, che era quasi fresco, poi uscivi fuori, temperatura altissima, caldo. Queste variazioni repentine di temperatura sono sempre stressanti per il nostro corpo, cioè creano sono propedeutiche a delle situazioni spesso negative, non sempre, ma che possono essere negative. Quindi quando è freddo, cioè bisogna trovare il modo che ci sia una certa, diciamo, bassa differenza di percezione tra, che ne so, un interno di appartamento con il riscaldamento a tutta e poi magari vai fuori e la temperatura è sotto zero. Quindi questa cercare di non creare degli stress proprio per un cambio di temperatura eccessivo.
0: È buono, quindi.
1: Questa è una delle cose che adesso mi è venuta in mente da dire, perché è una è quasi una cognizione di buonsenso, non è che ci sia, cioè si riesce a capire e a percepire bene che quando c'è una repentino cambio di temperatura per numerosi gradi, il nostro corpo non lo vive con scioltezza, diciamo. Già si può creare una situazione di stress che comunque è negativa,
0: quindi è pericoloso.
1: Pericoloso, adesso non dico che ce ne sia una pericolosità, però se dobbiamo fare un discorso dove tenere sotto controllo tutto quello che può essere buono per il nostro corpo, è una cosa da dire e un elemento da tenere sotto controllo, perché non ci sia nessuna conseguenza, nemmeno quella di eliminare il nostro stato magari di benessere.
2: Adesso ti voglio fare un'altra domanda. Hai mai bruciato, Fabrizio, una foglia di alloro in casa?
1: No, penso di no.
0: A casa non si può fare questa cosa, no? Come si fa?
2: Allora, aspetta, Nazareno dice: l'alloro è apprezzato sempre per la sua fragranza intensa. Una foglia secca può accompagnare un piccolo rituale serale e dare alla casa un profumo caldo e caratteristico. Un gesto semplice: sistemata in un recipiente resistente al calore, una foglia ben secca sprigiona il suo aroma durante la combustione. Per chi ama questo profumo, il rituale può diventare un momento piacevole e rallentare e staccare dopo una giornata intensa. La fragranza di alloro si percepisce in poco tempo e dona all'ambiente una nota speziata e avvolgente. L'alloro poi viene tradizionalmente impiegato per scoraggiare alcuni insetti, anche se la combustione di una foglia non garantisce questo risultato. Poi arieggiare la stanza per evitare di respirare direttamente il fumo e di tenere il recipiente lontano dai bambini, animali o materiali infiammabili. Non lasciare mai la foglia accesa e incustodita. Questo piccolo rituale di fine giornata si può fare per dedicare, appunto, per fare questa abitudine, insomma, farla diventare un'abitudine, e può accompagnare il passaggio dagli impegni della giornata a una serata più tranquilla. Insomma, questa foglia dell'oro bruciata a fine giornata aiuta a dormire meglio, dice.
1: Ecco, tra il caggo con i semi, l'alloro che brucia, dove l'hai trovate tutte queste notizie?
2: Su internet, perché sì, ogni tanto mi piace, no, leggere queste notizie, ecco, dopo tante cose.
0: No, ma io sapevo che tu arrivavi,
1: no, ma io penso che siano anche, cioè non sono notizie false, sono delle cose magari abbastanza originali che di solito vengono trascurate o non hanno avuto la giusta comunicazione, diciamo, nel tempo, che poi magari in alcune parti della comunicazione internet, come dice Elisa, le si può trovare e crea curiosità. Io spero che alla base di quello che c'è scritto ci sia anche una cognizione, non dico scientifica, ma comunque di osservazione molto attenta, insomma, in questi casi.
2: Speriamo, sì. Però ecco, rispetto a tante notizie negative che ci sono in giro, perché c'è nella televisione, si parla di questo, si parla di quello, si parla di tante cose brutte, allora ogni tanto, no? Stacco anch'io un po' la spina, mi tuffo in queste curiosità, chiamiamole
1: positive, nel senso positive. Che oltretutto, almeno le due cose che stamattina ci hai propinato, insomma, non è negative nel senso che non fare questo perché non è no, invece fare questo perché c'è qualcosa di buono, e questo è un cambio di rotta, diciamo, sulla comunicazione che di solito ci circonda, che è fatta molto spesso dal non si deve fare, non deve accadere, no, che è giusto, è importante sapere, capire, però dare una svolta in positivo, fare questo perché può essere utile, fare questo perché può essere piacevole, fare questo perché può garantire un po' un maggiore benessere, è di per sé positivo.
0: Questo già è una cosa importante che hai detto, perché giustamente quando uno parla di queste cose, diciamo anche come stare bene e come fare, come fa tutto adesso.
2: Questo per stare bene, sì. No? Per esempio qua c'è un altro, diciamo, un altro articolo che parla dei benefici della menta. La menta aiuta l'intestino, allevia il mal di testa, rinfresca l'alito, è antibatterica e antinfiammatoria, si usa in cosmetica per pelle e capelli e allevia i dolori muscolari. Lo sapevi questo, Maurizio?
1: Della menta qualcosa sapevo, non tutto quello che adesso hai detto, però
0: ci sei
1: che
0: stato,
1: fosse una cosa positiva consumare la menta, poi dopo le quantità, le come, per, insomma, lì
0: cos'è la menta per quelli che non lo sanno?
1: Beh, è una pianta, la menta è una pianta.
0: Io non lo sapevo,
1: che praticamente ha un sapore particolare, che da sempre dà un aroma a numerose confezioni di caramelle, gelati, di tutto quello che può essere consumato e assunto facilmente e metabolicamente facile da digerire. La menta spesso compare anche in cucina, compare la menta, che dà sapore, aroma, profumo, e c'ha anche qualche azione, come diceva Elisa, specifica, positiva nell'ambito del nostro metabolismo, nell'ambito delle cose che facciamo normalmente durante la giornata, compresa anche un buon odore dell'alido, quindi questo non è una cosa da trascurare.
0: Quello comunque, ecco, il digerire per esempio è una cosa molto importante.
1: Beh sì, cioè adesso non è che dobbiamo soffermarci sullo specifico, perché poi bisogna vedere, bisogna capire, le persone sono già.
0: Cioè, ci vuole un medico, dici tu.
1: Cioè, ma in questo caso, vabbè, quello che si può dire è che molto probabilmente controindicazioni non ci sono, quindi quando non ci sono controindicazioni, al limite non fa bene, ma non fa manco male, insomma.
0: Ecco.
1: Quindi. Cioè alla peggio non fa niente di positivo, però c'è da dire che adesso parliamo della menta, che è una cosa così che ci ha proposto Elisa, e però già delle, lei l'ha detto, già delle cose che possono essere classificate come positive in più ambiti della gestione della nostra vita quotidiana.
0: Però bisogna che dopo le persone lo sappia.
1: Esatto, questo sì. Ma
0: chi glielo dice?
1: Noi, ecco, visto stamattina.
0: Noi qui, appunto. Quindi stamattina, per tutto il mondo diterà tutte queste cose.
1: Stamattina stiamo dicendo queste cose. Noi diciamo sempre, però, Lazzareno, che noi diamo degli spunti.
0: Cioè, facciamo, vuol dire che non è solo
1: non è che noi ci assumiamo
2: la responsabilità
1: e l'onere di dare delle leggi o delle enunciazioni che
0: non troppo grossi,
1: no, che siano categoriche. No, noi diamo degli spunti, creiamo un interesse, una curiosità, e poi chi ci ascolta può approfondire meglio con altre fonti più preparate di noi, ecco.
0: E questo, però, noi facciamo una bella cosa, facciamo la pubblicità e poi torniamo insieme con tutti gli amici. Ricordate che se volete fare qualcosa andate con il telefono 0733 23 7575. Se volete fare sapere, fate pure col telefono. Pubblicità.
3: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
4: No, è mio! Papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Allora, torniamo a vedere un po' se si mangia bene, se si mangia male. Vediamo un po' chi parla di voi due.
2: Io nel frattempo, no, che stava andando in onda la pubblicità, ho trovato anche un'altra cosa interessante. Dato che comunque stiamo tutto il periodo, parliamo di castagne, no? Le castagne,
0: le castagne, quelle che mi piacciono molto.
2: Ti piacciono? A te, Fabrizio, piacciono?
1: Beh, a me parlare di castagne non mi piace, crea tanto qualche allora problema. Mia moglie si chiama Castagna, quindi
0: non, ecco, appunto, è per quello che non le piace. Cioè,
1: se mi piacciono le castagne mi deve
0: non piacere, piace un po'. Una signora questa cosa
1: che poi mia moglie si chiama Bianca Castagna, quindi c'ha
0: pure ecco perché no, mi piace tanto.
1: Di comunque, Lisa, qui stiamo parlando dei frutti.
2: Allora, praticamente le castagne proteggono le funzioni cerebrali, contengono antiossidanti, riducono il colesterolo, aiutano la digestione, riequilibrano i nervi, riequilibrano la flora batterica, combattono l'anemia, ottime in gravidanza, proteggono denti e tendini e rinforzano i muscoli. È vero?
1: Penso, se l'hai letto, e la fonte penso che sia una fonte giusta. Io non ho elementi tranne che mi viene sempre in mente che mia moglie si chiama Castagna, però
0: Castagna
1: in questo caso devo dire che tutte le cose che tu hai elencato hanno sicuramente un fondamento, anche perché non sarebbe pensabile che chi dà queste notizie non abbia alla base una cultura di ricerca, di anche sperimentazione, eccetera, tale da poter giustificare affermazioni di questo tipo, che sono affermazioni positive e classificano il frutto della castagna come un frutto benefico. Ma del resto, tutta la frutta commestibile, secondo me, ha delle caratteristiche positive. La frutta e la verdura sono per il nostro corpo, per la nostra alimentazione, per il nostro metabolismo, per il nostro apparato digerente, per l'attività del fegato, cioè naturalmente ci sono delle differenze fra un frutto e l'altro, bisogna comunque avere sempre un minimo di attenzione sulle quantità di consumo, su come conservarle, sia la frutta che la verdura, degli accorgimenti bisogna comunque tenerli presenti, però che frutta e verdura siano degli alimenti positivi, fortemente positivi per il nostro corpo, questo è accertato.
0: Questo è vero. Ecco, allora questo è importante, no, vabbè, perché se non è così sarebbe un disastro, insomma. Ecco.
1: No, ma cioè non è. E poi la varietà di frutta e verdura è tale da pure permetterci di poter esaurire quelli che sono i nostri piaceri, i nostri gusti, le nostre aspettative nelle, diciamo proprio così, a livello di consumo giornaliero, le aspettative che abbiamo per sentirci meglio, per non solo nutrirci, ma proprio per sentirci meglio, per sentirci più appagati, dal consumo di alimenti di questo tipo. Parlo naturalmente della frutta.

0: consistente, comunque appagante, comunque anche nutriente.
1: Ecco, ma quali sono le migliori di questa roba che tu dici?
0: Ma Nazareno, io posso dire quelle che mi piace a me.
1: Ah, ecco, beh,
0: adesso
1: questo è facile.
0: Cioè, io per esempio delle verdure amo molto, che ne so, le verdure che sono di condimento, il rosmarino.
1: Di condimento, è bello questo.
0: Il rosmarino, il basilico, poi ce ne sono altre, io adesso dico quelle che hanno più, diciamo, più consumo, che sono più riconoscibili, famose, insomma. E poi come verdura proprio di consumo, a me piace molto la cicoria.
1: La cicoria? Io non ho mai, non so se qualche volta l'ho mangiata.
2: Rimane amara, Nazareno.
1: Ecco, infatti io stavo per dire, io non so se l'ho mai pigliata, però è cicoria, potrebbe essere una, a me non mi piace, insomma.
0: Ecco. Vabbè, a me mi piace. Ricordo bene quando ero ragazzo, bambino, insomma, ragazzo, che ci stava mia nonna che andava giù i campi e raccoglieva, ma non raccoglieva, raccoglieva le erbe da campo, si chiamavano, che era cicoria, ma anche altri tipi, cioè era un mix, un misto. Quindi era, per me era molto piacevole, molto buona.
1: C'è qualcosa di bello, buona, insomma, sotto c'è una cosa un po'.
0: Beh, no, la cicoria a me mi piace le erbe cotte in generale, come può essere anche, che ne so,
2: le bietole.
0: Le bietole, ecco, cioè, e poi altri tipi di verdura, che ne so, i peperoni, le melanzane, le zucchine, queste sono tutte,
1: non c'è zucchero,
0: verdure. Buone, appetitose, c'è anche un certo sfizio su come cucinarle, che si possono fare in vari modi, e questo naturalmente è quello che a me più di tutte mi piacciono, ecco.
1: Quindi
0: non trascuro di dire che mi piacciono anche i funghi.
1: Anche i funghi?
0: Ecco, buone. I funghi mi piacciono tanto. Si parla sempre di funghi porcini, perché quelli che hanno più sapore, quelli che forse più pregiati, diciamo, della famiglia dei funghi, ma ce ne stanno tante, io un po' tutte le, quelle commestibili, perché i funghi bisogna stare attenti, ci sono anche i funghi velenosi, e quelli bisogna, cioè, quando sono in vendita già questo processo di verifica se sono buoni o no già è stato fatto, però se uno li va a raccogliere bisogna che ci abbia una certa cultura specifica, che sappia riconoscere i funghi commestibili e saperli distinguere da quelli velenosi. Ci stanno i funghi velenosi, e oppure anche funghi che non arrivano ad avere una pericolosità compatibile con la dicitura velenosa, però che sono comunque negativi dal punto di vista della commestibile, diciamo. Tanti, però, tanti tipi di funghi sono buoni, sono appetitosi, hanno delle, secondo me, delle ottime proprietà, e quindi anche i funghi fanno parte della categoria delle verdure che naturalmente possono essere consumate e che a me danno soddisfazione, diciamo, a tavola, ecco. Poi,
2: come si a tavola che prepari?
0: Come?
2: Dico, per oggi, no? A tavola, a pranzo, no? Che prepari di buono?
0: Io non lo so.
1: Tutto, lui niente, perché sono altri.
0: È sempre una sorpresa. C'è la castagna.

0: lui non può prendere niente, non fa.
1: Che prepara. E poi questo le verdure, ma anche i cavolfiori, ma cioè le verdure insomma sta tanto, il radicchio per esempio, a me piace tanto il radicchio, l'insalata di radicchio, oppure il radicchio anche come aggiuntivo alla cottura delle carni, insomma il radicchio è un'ottima verdura. Poi su quanto riguarda la frutta, quello che il frutto che a me mi piace di più, quello che mi dà più soddisfazione
0: di gusto proprio
1: è la pesca.
0: La pesca è bella, sicuramente è buona.
1: Madura, giusta. Se giusta significa che è abbastanza tenera, abbastanza, e se, perché lì ci sono vari tipi.
0: Ci sono anche un po' dure, però.
1: Alle volte sì, dopo se è dure bisogna saperle fare ammorbidire, oppure sta anche questa possibilità.
2: Col vino?
1: No,
2: Una volta l'ho assaggiate, no? Ammorbidite con il vino e con lo zucchero. Stavo da Piro a casa di un'amica nostra, che purtroppo adesso non c'è più lei perché è morta per il Covid, poverina. Allora ci aveva invitato, penso, Fabrizio a casa sua per a casa dei parenti a Ferragosto. E c'era la nipote che aveva preparato queste pesche, ma buonissime, ma veramente eccezionali. Aveva messe dentro questa specie di brocca, diciamo, con appunto il vino e lo zucchero, e le aveva lasciate dopo riposare in frigorifero. Ci abbiamo fatto merenda comunque, ma ti dico, veramente deliziose.
1: Poi un altro frutto che a me piace tantissimo, ma piace un po' a tutti, è il melone.
0: Anche a me, quello che a me, sì,
2: quello anche a me.
0: Tutti e tre siamo, benissimo.
1: Il cogomero, anche il cogomero.
0: Anche il cogomero. Questo è importante.
1: Poi
0: chi si ascolta, se sentite, quante cose belle. Vai.
1: Poi ci sono anche dei frutti che praticamente accompagnano un po'.
2: I fighi con il prosciutto?
1: Sì, esatto.
0: Prosciutto?
1: I fighi, sì. I fighi.
0: Ah,
1: beh. I fighi li follecciò e i fighi neri, cioè anche quella è una bella categoria dei frutti. Poi ci sta i frutti principe, insomma, che da noi ce ne abbiamo tanti, che sono comunque piacevoli dal punto di vista alimentare, positivi. Cioè parlo della mela e della pera, che in fin di conti sono i frutti più frequenti da trovare, esatto. E anche a più lungo periodo durante l'anno. Poi le fragole.
2: Io purtroppo sono allergica alle fragole.
1: Le fragole, poi le fragole con la banana, le fragole con la galletta. Insomma, vabbè. Detto questo.
2: E la cannella?
1: Non lo so. Sì, cioè non lo so, viene utilizzata come
2: antinfiammatorio.
1: Sì, però è un aroma, diciamo.
2: Sì, è un aroma
1: astronomico.
2: Qui dice che favorisce la salute del cuore, previene le malattie, è un antimicrobica naturale, ci dice qua la gestione del peso, però boh, io qui ci metto un punto interrogativo, la cannella per gestire il peso, boh, non lo so. E poi è ricca di antiossidanti.
1: Che? Antiossidanti. Gli antiossidanti sono quelle sostanze che limitano la produzione di elementi chimici del nostro corpo che vanno a consumare i tessuti e quindi che favoriscono l'invecchiamento.
0: Ecco,
1: quindi l'antiossidante significa che
0: fa molto bene,
1: contro gli ossidanti sono gli elementi che il nostro corpo produce che vanno a ledere la funzionalità, la struttura dei tessuti, con conseguenza l'invecchiamento e il deterioramento comunque dei tessuti. Gli ossidanti. L'antiossidante significa che limita l'azione o la produzione di queste sostanze.
0: Naturalmente tutti quanti sapono come farli, eccetera. Però Elisa, andavanti che tu ce n'hai altri, vero?
2: Sì, per esempio qua io stavo leggendo che addirittura esiste la maionese di avocado.
1: L'avocado, questo è un altro.
2: No, l'avvocato.
1: No.
0: Perché io pensavo cosa è l'avvocato, quello che c'entra.
1: No, l'avvocado è un frutto che non è frequentissimo, cioè esiste, sì, si vende tutto, ma non è che tutti consumano l'avocado come
0: che
1: le mele.
0: Che vuol dire? Si spiega bene cosa.
1: Questo lo spiega Elisa, perché io non lo so bene.
0: Ah, lo sai? Non lo sappiamo nessuno qua, mi sa. Elisa, tu sai qualcosa su questo?
2: Riguardo l'avocado?
1: Sì.
2: Ma sinceramente io ho letto che l'avocado è ricco di acido folico, siccome io sto cercando anche sui cibi, perché io purtroppo ho questa, chiamiamola anemia, no? Di acido folico e vitamina B12. Allora un pochino mi sono anche informata per capire dove posso trovare l'acido folico. Ovviamente io sto seguendo adesso una terapia, tanto io ci devo convivere con questa cosa. Comunque posso sempre condurre una vita normale, non è che succede niente.
0: Sei un primo dottoressa, si sente?
2: Eh?
0: Mi pare che sei una dottoressa che dici queste cose.
2: La dottoressa Gio. Comunque, al di là di tutto, stavo cercando, no, anche gli alimenti per poter assimilare, no, appunto questa vitamina B9 o anche chiamata acido folico, e mi è uscito fuori l'avocado. Io non l'ho mai assaggiato, sinceramente non so nemmeno che sapore ha. Voi l'avete mai mangiato, Fabrizio?
0: No, non ho capito una cosa io, avocado o avocado?
2: No, l'avvocato ti fa le cause, sì. Questo invece si mangia.
0: L'avvocato non si mangia, quindi vabbè.
2: L'avvocato no. L'avvocato sì.
0: Non si mangia. Prego, dici.
1: È un frutto che io vedo mangiare perché lo consuma ogni tanto mia figlia, insomma, che è molto attenta nel consumo delle verdure, dei frutti e delle verdure. Poi
2: e come
1: prima
2: e come lo fa? Cioè,
1: non lo so, Elisa, no, qui mi trovi in un
0: vedi quante
1: spazio
0: cose ti dice?
1: Che non fa parte di me. L'avvocato non so come funziona.
0: Però quasi tutto
1: so quello che avevo dimenticato prima, l'abbiamo citato per un'altra cosa all'inizio, i cachi,
0: questo è buono. Quelli sono buoni e piacciono tanto pure a me.
1: Quelli sono, insomma, piacevoli da mangiare, sono abbastanza anche zuccherini. Poi ecco un'altra cosa che mi viene in mente parlando, la banana.
0: Quella
2: sì.
0: Pure buona,
2: la banana, quella contiene il potassio.
1: Potassio, quindi è molto funzionale nella nostra struttura energetica.
0: Energetica?
1: Energetica.
0: Che vuol dire?
1: Significa che
2: la forza
1: che c'hai a livello muscolare, a livello ma anche a livello proprio, ma anche cerebrale per certi aspetti. E quindi ecco perché noi vediamo spesso che nelle manifestazioni sportive dove c'è un grande sforzo fisico, una grande insomma attività fisica anche molto molto consistente, spesso gli atleti, i tennisti per esempio, lo fanno spessissimo, consumano la banana nei cambi di campo, quando si sentono un po' giù, quando si sentono abbastanza stanchi, quando hanno bisogno, insomma, di dare una sferzata energetica al loro corpo. E questo, ecco, si vede, spesso si vede nelle, soprattutto negli sport dove c'è un lungo tempo di agonismo, uh-huh, e una importante perdita a livello proprio energetico. E soprattutto, ecco, l'esempio classico è il tennista che nel cambio di campo si mangia una banana.
0: Ecco, ci sono molte, molte persone che dicono energetico, cosa vuol dire?
1: L'energia, Nazareno, l'energia significa che noi mangiamo, è come la benzina per la macchina.
0: Cioè?
1: Cioè, per far camminare il motore, in questo caso il nostro corpo, per farlo funzionare c'è bisogno di energia.
0: Ah, ecco, ecco, ecco.
1: ATP, ADP si chiama.
0: ADP.
1: È che poi quando l'energia viene liberata si chiama ADP. E quindi il nostro corpo ha bisogno di energia per funzionare. E gli alimenti procurano l'energia per il funzionamento, procurano la produzione di energia.
0: Energia.
1: Quando l'energia che noi produciamo, o comunque gli alimenti che ingeriamo, sono superiori a quella che è il nostro bisogno energetico, ingrassiamo. Quello che avanza va a finire in lipidi. Ecco perché ci si ingrassa o si
0: ecco, uno che si ingrassa tutto, per esempio, che succede dopo?
1: Dopo ci sono anche delle questioni metaboliche particolari, personalizzate, che fanno parte anche del DNA, insomma, cioè sono delle, bisognerebbe fare un ragionamento un po' più complesso.
0: Sì.
1: Però per far una cosa semplice bisogna dire che di quello che mangiamo una parte va a finire in energia, proprio in attività fisica, è l'alimentazione per la funzionalità del nostro corpo. Quella che avanza, se avanza, quando ingeriamo troppi alimenti, troppo, diciamo, mettiamo troppa benzina, quella che avanza va a finire che diventa il tessuto, va a alimentare il tessuto adiposo del nostro corpo, si trasforma in grasso.
0: Qui dobbiamo stare attenti, perché adesso abbiamo fatto un sacco di roba, non vorrei che andiamo a qualcosa, no, stiamo per chiudere, quindi che dovete
1: adesso
0: dire?
1: Adesso andiamo a mangiare comunque, Nazareno, e quindi
0: con tutte queste cose che abbiamo detto qua,
1: teniamo conto comunque di tutto il ragionamento. Noi siamo abbastanza disordinati e anche limitati nella proposizione del nostro sapere sulle cose che diciamo. Ripetiamo sempre, le nostre sono degli input, creiamo delle curiosità, creiamo dei momenti di attenzione.
0: Poi
1: bisogna che ognuno, se è interessato e vuole approfondire fino in fondo quello che noi diciamo così in maniera leggera, deve andare a trovare le fonti più adeguate, e ce ne sono tante. Non ultima, quando si parla di salute, anzi primissima, il nostro medico di famiglia, uh-huh, o lo specialista di cui ci fidiamo, che preferiamo o che è adibito a stare attento a una particolare nostra situazione fisiologica.
0: Ecco,
1: questo è quello che c'è da dire. Se vogliamo fare una io chiedo scusa per la tosse.
0: Sì, vabbè, questo succede.
1: Se vogliamo fare sintesi di quello che abbiamo detto oggi, di cosa dobbiamo tener conto? Della bontà di consumare frutta e verdura, direi io.
2: Sì, assolutamente.
1: Assolutamente. Naturalmente, ripeto sempre, con le dovute accorgimenti, con le dovute valutazioni personali per le condizioni che uno vive, di come si sente, di come sta, però come concetto generale, consumare parecchia frutta e parecchia verdura e togliere magari che questo consumo, che magari va a limitare altre forme di alimentazione, come può essere la carne, come può essere altri i dolci, insomma tutto quello che è diciamo molto pesante da acquisire e che crea comunque delle problematiche sicuramente che la frutta e verdura non hanno. Quindi consumare più frutta e più verdura è sempre una cosa positiva.
0: E qui noi dobbiamo fermarci perché abbiamo terminato il nostro lavoro e quindi ci vediamo la prossima volta.
1: A lunedì prossimo. Ciao Elisa.
2: Fabrizio, ciao Nazzeno, ciao a tutti.
0: Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Il nodulo al polmone emerso da un normale controllo di routine, lo conferma la sala stampa della Santa Sede riguardo all'operazione che dovrà subire Papa Leone, che ieri dopo l'Angelus ha annunciato che è stato trovato un nodulo polmonare ben localizzato. I medici ritengono sia opportuno intervenire e quindi ho deciso di operarmi, così ieri Papa Leone. L'intervento già programmato al Gemelli fra domani e dopodomani. Raid russi notturne hanno colpito le infrastrutture energetiche ucraine, si sono registrati blackout in varie parti del paese, attacco su Kharkiv ha provocato 3 vittime civili. Proprio nelle scorse ore Trump aveva annunciato una tregua energetica e Zelensky aveva replicato dicendo di non esserne a conoscenza. I ministri degli esteri dell'Unione Europea intanto hanno appena adottato quasi 1600 nuove sanzioni rivolte al complesso militare industriale russo, lo ha fatto sapere l'alto rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas. L'Arabia Saudita proroga la sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi che hanno causato disagi al traffico aereo del regno. Oggi un nuovo attacco sullo scalo, un morto e 11 feriti. I ribelli yemeniti appoggiati dall'Iran rivendicano anche altri attacchi sul sud dell'Arabia Saudita. La Cina condanna i raid degli Houthi e Trump non esclude un intervento americano. E corsa contro il tempo in Sardegna per salvare lo speleologo, un 31enne rimasto intrappolato in una grotta a 10 metri di profondità. Le operazioni per raggiungerlo si stanno rivelando molto complicate. Il 31enne si trovava in compagnia di altri escursionisti quando ieri pomeriggio è rimasto bloccato all'interno della caverna franata e sono stati gli stessi compagni a dare l'allarme. L'uomo si trova dentro la grotta ormai da oltre 16 ore. Ex Ilva, sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti a proclamare l'agitazione, sindacati FIOM, FIM e WILM. Dopo l'annuncio dell'azienda dello stop temporaneo della produzione negli stabilimenti del nord Italia a seguito della chiusura dell'area caldo di Taranto e la prospettiva di 2500 licenziamenti. A Genova in corso cortei in città, blocchi stradali a Taranto. Un uomo di 61 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio aggravato in ambito familiare dopo aver colpito al collo il fratello con un coltello da cucina nel corso di una lite. L'episodio è avvenuto nella serata di ieri in provincia di Pescara. La vittima è stata trasportata all'ospedale e non è in pericolo di vita. Nel tentativo di separare i fratelli e riportare la calma è intervenuta anche la madre anziana, che ha riportato lievi ferite superficiali. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: La merceria Menichelli Rambozzi di Macerata propone una vendita promozionale con uno sconto del 20% su lana, cotone, calze, guanti e accessori di moda per tutto il mese di ottobre su una spesa minima di 30 euro. Merceria Menichelli Rambozzi, dal 1921, piazza Cesare Battisti 14 nel centro storico di Macerata.
3: E se ti dicessimo 5%? Con il deposito a risparmio obiettivo 5% di Banca Macerata, il tuo rendimento cresce ogni anno. 2% il primo anno, 3% il secondo, 4% il terzo e 5% il quarto anno. E le somme sono sempre disponibili. Entra in Banca Macerata e scopri la promozione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tasso annuo lordo fisso crescente su nuova liquidità versata entro il 31 dicembre 2026 e mantenuta a scadenza. Consulta il foglio informativo obiettivo 5% in filiale su bancamacerata.it.
2: Tre interpreti, tre grandi pagine della musica da camera. Giovedì 15 ottobre alle ore 21, Appassionata torna al Teatro Lauro Rossi di Macerata con Kevin Spagnolo al clarinetto, Erika Piccotti al violoncello e Martina Consonni al pianoforte. Tre giovani musicisti dalla carriera internazionale in un programma affascinante. Da Luis Farrenc a Zemlinsky e Brahms. Il concerto è inserito nel programma Humanitas Festival dell'Università di Macerata. Giovedì 15 ottobre, Teatro Lauro Rossi, ore 21. Biglietti su Viva Ticket, presso la biglietteria dei teatri e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
4: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
5: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. 3 giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: due minuti, un libro.
1: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo, il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scrivens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio ci parli di questo diavolo.
2: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni, che dir si voglia, rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
1: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
2: Agnese è nata in campagna da genitori contadini, avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriero a Gervasino, il figlio maschio. Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove ella vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad esse. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, ella saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa, in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini, proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
1: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
2: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Tre interpreti, tre grandi pagine della musica da camera. Giovedì 15 ottobre alle ore 21, Appassionata torna al Teatro Lauro Rossi di Macerata con Kevin Spagnolo al clarinetto, Erika Piccotti al violoncello e Martina Consonni al pianoforte. Tre giovani musicisti dalla carriera internazionale in un programma affascinante, da Luis Farrenc a Zemlinsky e Brahms. Il concerto è inserito nel programma Humanitas Festival dell'Università di Macerata. Giovedì 15 ottobre, Teatro Lauro Rossi, ore 21. Biglietti su Viva Ticket, presso la biglietteria dei teatri e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
7: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: La merceria Menichelli Rambozzi di Macerata propone una vendita promozionale con uno sconto del 20% su lana, cotone, calze, guanti e accessori di moda per tutto il mese di ottobre, su una spesa minima di 30 euro. Merceria Menichelli Rambozzi, dal 1921, piazza Cesare Battisti 14, nel centro storico di Macerata.
2: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova.
5: Bentrovati e buon ascolto. La Giunta Comunale di Macerata ha adottato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2027-2029, insieme all'elenco annuale degli interventi prioritari. È un provvedimento strategico che delinea la traiettoria di sviluppo della Macerata di domani. Il piano straordinario di investimenti si articola in 5 grandi aree tematiche che toccano i punti nevralgici della vivibilità cittadina. Previsti riparazione e rafforzamento del palazzo sede municipale di Piazza Libertà, rafforzamento degli uffici comunali di Viale Trieste, ex distretto, il rafforzamento del teatro Lauro Rossi, la riparazione e il restauro della chiesa di San Paolo e il restauro della chiesa di San Barnaba, e poi nell'ambito delle nuove costruzioni, quelle delle scuole elementari 4 novembre, Ercole Rosa e Mameli, per la mobilità e sosta, realizzazione del parcheggio Rampa Zara, ascensore di collegamento Rione Marche e Viale Don Bosco, ripristino della scalinata di via Ettore Ricci. I carabinieri della compagnia di Camerino, con la collaborazione del personale del nucleo ispettorato del lavoro di Macerata, hanno condotto un servizio di controllo a largo raggio dei cantieri edili impegnati nella ricostruzione pubblica e privata post sisma 2016. Diverse sono state le irregolarità emerse e contestate. Denunciati un ingegnere residente in provincia in qualità di coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, ritenuto responsabile della violazione inerente l'omissione, il controllo e l'adeguamento delle condizioni di sicurezza del cantiere, e un imprenditore di 30 anni nato in Egitto e residente nel Viterbese, socio e preposto di un'impresa edile con sede nella provincia di Viterbo, denunciato per violazioni sulla mancata adozione delle adeguate misure ambientali e procedurali per la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto, l'idoneità delle opere previsionali e delle impalcature, elevate ammende e sanzioni per oltre 32.000 euro. Prestigioso riconoscimento internazionale per Ermanno Calzolaio, ordinario di diritto privato comparato nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata, che venerdì scorso ha ricevuto la laurea honoris causa in giurisprudenza dall'Università di Orléans. Il conferimento è avvenuto nel corso della solenne cerimonia organizzata per i 720 anni dalla fondazione dell'Università francese. La laurea è stata attribuita al professor Calzolaio per le importanti ricerche condotte nel diritto privato comparato e il contributo a rafforzare i legami tra i due Atenei, al termine di un percorso istituzionale con l'approvazione da parte del Ministero degli Affari Esteri francese. Il riconoscimento assume un valore che va oltre il percorso scientifico individuale e coinvolge il Dipartimento di Giurisprudenza di un IMC, già Dipartimento di Eccellenza, e più in generale l'Ateneo, rafforzandone la presenza nelle reti accademiche internazionali e la capacità di tradurre queste relazioni in opportunità di ricerca e formazione per studentesse e studenti. A Macerata il gioco diventa uno strumento di aggregazione, prevenzione e contrasto all'isolamento sociale. Da oggi al 18 ottobre torna per l'ottava edizione Game Labs, in cui l'associazione Labs propone giochi da tavolo e di ruolo, con appuntamenti nella propria sede.

0: giochi, mercoledì avremo gli amici per il gioco di ruolo, giovedì sarà la serata deduttiva e diciamo anche bluff con Blood on the Clock Tower, venerdì una serata investigativa con Sherlock Holmes, sabato e domenica saremo agli Antichi Forni dove avremo pomeriggio e sera di sabato per giochi e sabato sera sarà l'evento clou con il talk e lo spettacolo che quest'anno avremo insieme a noi gli amici del stand-up comedy delle Marche. Tra gli ospiti del talk avremo delle persone da di un certo spessore perché parleranno con noi l'ex rettore Camerino Flavio Corradini e anche Federica Nardi, esperta della I consulente e giornalista del Sole 24 Ore, oltre a lei anche Simone Luciani che è un designer molto esperto e locale anche lui come noi. E oltre a questo parteciperanno anche gli enti del privato sociale che faranno una panoramica su quello che sono le problematiche sulle dipendenze e sull'isolamento sociale perché come noi ogni anno i Game Labs ha come obiettivo quello di riportare al centro quello che è l'aggregazione, non stare bene insieme contro quello che è invece le dipendenze da alcol o anche da sostanze e anche quello che è l'isolamento sociale che è un male molto comune, molto contemporaneo.
1: Prosegue il Civitanova Film Festival in programma fino al 18 ottobre prossimo. Oggi all'Osteria Popolare dalle 20 c'è un simposio filosofico dedicato al tema dell'edizione, il torto e la ragione, condotto da Arianna Fermani. Il programma di domani si svolgerà al Cinema Cecchetti, il via alle 9 con la prima proiezione di Corty Young alla presenza degli studenti della scuola secondaria di primo grado Ungaretti. Alle 18:15 verrà proiettato il film Orfeo per la regia di Virgilio Villoresi, mentre alle 21:15 prenderà il via il consueto concorso internazionale dedicato ai cortometraggi con le prime proiezioni, ingresso libero. 12 corti selezionati su oltre 300 opere giunte da ogni angolo del mondo.
2: Lo sport.
1: Calcio, Maceratese sconfitta in casa da Foligno. È la terza volta in questo inizio di stagione, segna anche l'interruzione della striscia positiva che i biancorossi erano riusciti ad avviare nelle ultime gare. Gli ospiti hanno mostrato maggiore determinazione e soprattutto più cinismo nello sfruttare le palle gol create. Alla fine il risultato è netto, Foligno si impone con due reti, di cui la seconda all'ultimo minuto del recupero. Ricordiamo che nell'anticipo di sabato la Recanatese aveva perso in casa del Notaresco per 1-2. Passiamo all'intervista a mister Sante Alfonsi al termine della gara di ieri della Maceratese.
3: Abbiamo giocato alla pari con una squadra attrezzata che sta facendo un campionato per di vertice, per vincere, non ho visto classifiche, stanno primi o secondi, e abbiamo giocato alla pari. Penso sia stata una partita equilibrata, alcuni mischi, alcune occasioni noi sporche, alcune occasioni loro, ma niente di pulito. Poi abbiamo preso questo gol che mi dà molto fastidio, perché prendere un gol così non si può, un lancio di 50 metri, trovarsi solo al portiere, quindi qualcosa dobbiamo a rivedere su questo gol, però dispiace per i tifosi perché ne erano tanti, erano la bellissima cornice oggi e non meritavamo di uscire con la sconfitta e ci dispiace molto per questa cosa.
1: In eccellenza la Fermana rimane prima in classifica con la vittoria su Castelfidardo e allunga di 3 punti sulla seconda Aurora Treia che ieri ha perso con Fano per 2-3. Tolentino pareggia 0-0 con Montegranaro, idem Matelica con Lunano, Chiesanuova vince 2-1 con Osimana, Montefano pareggia 1-1 con la Fermignanese e la Sangiustese perde con Trodica 1-2. Ora la pallavolo, la CBF Balducci HR non riesce nell'impresa di strappare punti alla Numia Vero Volley Milano in un Fonte Scodella pieno ed entusiasta per la prima in casa delle arancionere della stagione 2026-27 di A1 Fineco, seconda giornata del girone di andata. Finisce 1-3 per la corazzata lombarda che avanti 0-2 subisce il rientro di orgoglio di Caforio e compagni, ma poi fa sua l'intera posta in palio guidata dalle difese dalla MVP Eleonora Fersino, da 8 ace e ben 11 muri. Top scorer Egonu con 21 punti, nella CBF Balducci HR miglior realizzatrice Gardini con 15. E segnaliamo oggi la presentazione ufficiale della Cucina Lube Civitanova 2026-2027 all'Eurosuole Forum in vista della nuova stagione biancorossa. L'evento ad ingresso libero parte dalle 20:45 con apertura delle porte alle 20:30, un nuovo inizio con la prima partita di A1 sabato 17 ottobre a Verona dopo 8 finali raggiunte nelle ultime 9 edizioni dei playoff scudetto.
2: Il tempo nelle Marche.
1: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo domani tempo stabile ed assicurato.

0: isolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali, in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mare da molto mosso a mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 11-20 gradi. Ed è tutto, grazie dell'attenzione.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. Tre giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
4: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. Quattro giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Art Mutrosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: cittadino è chi si sente a casa dove vive e decide di prendersene cura ogni singolo giorno. Bentrovati a Piccole e Grandi Parole da Antonio Torretti, buon inizio settimana con una parola davvero particolare: cittadinanza. In questi giorni nella scuola dove lavoro, a Galatina, sono arrivati studenti e docenti da altri paesi europei per gli Erasmus Days. Li vedo nei corridoi con gli zaini in spalla, un po' timidi e un po' entusiasti, e mi fanno pensare a cosa significhi davvero essere cittadini. Si può avere in tasca un documento con le stelle gialle su fondo blu e non aver mai abitato il posto in cui si vive. Al contrario, si può arrivare da lontano e dopo pochi giorni sentirsi parte di una classe, di una piazza, di una città. La cittadinanza si costruisce con gesti piccoli e ripetuti: dividere bene i rifiuti, salutare chi non conosci, rispettare la fila, andare a votare anche quando sembra inutile. Poi viene l'ospitalità, che, dobbiamo dirlo, nella mia città e in tutto il Salento sappiamo fare bene. In realtà lo sappiamo fare in tutta Italia, ma consentitemi un po' di campanilismo ogni tanto. Aprire la porta, offrire un caffè, accompagnare un ospite a vedere la Basilica di Santa Caterina d'Alessandria. Questi ragazzi torneranno a casa con un pezzo del nostro paese nello zaino e noi resteremo con un pezzo del loro. È l'Europa che mi convince di più. Non quella dei trattati, ma quella che si incontra e si riconosce. Io la considero un patto che si rinnova ogni mattina quando usciamo di casa e ci comportiamo come se quel posto fosse davvero nostro. Se oggi incontrate uno di loro per strada, non fermatevi al buongiorno, chiedeteli da dove viene e cosa ha trovato di diverso. Benvenuti a Galatina, ragazzi, qui potete sentirvi a casa, almeno per qualche giorno. Grazie di essere stati con noi in questo lunedì, primo giorno della settimana di Piccole e Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e vi do appuntamento a domani con un'altra parola.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. La Chiesa nel mondo prega per la salute del Papa, ieri l'annuncio di un nodulo polmonare, fra oggi e domani l'intervento al gemelli. Ucraina, non si fermano gli attacchi russi a Kharkiv, 3 morti, dall'Unione Europea nuove sanzioni a Mosca. Arabia Saudita sotto attacco degli Houthi, raid sull'aeroporto di Riyadh, l'Arabia chiede all'Unione Europea di rafforzare la missione Aspides. Lotta contro il tempo per salvare lo speleologo da oltre 16 ore bloccato in una grotta nell'Ogliastra in Sardegna. Buongiorno da Antonella Mitola. La Chiesa nel mondo prega per la salute del Papa, ieri l'annuncio di un nodulo polmonare, fra oggi e domani l'intervento al gemelli. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti in diretta da Paolo Fucili. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti dal Vaticano. Sono stati controlli di routine, dice la sala stampa vaticana, controlli di routine sulla salute del Papa a rivelare la necessità dell'operazione a cui si dovrà sottoporre Papa Leone per asportare un nodulo al polmone in fase locale ben localizzato. Papa Leone diceva ieri dalla finestra dell'Angelus nei prossimi giorni. Intanto l'attività sua questa mattina è stata regolare, ha ricevuto in udienza varie personalità, anche il Circolo San Pietro, istituzione benefica attiva a Roma, ha ricordato loro che la carità deve diventare meta, stile e senso del nostro vivere. Quando avverrà l'operazione, l'ipotesi che si rincorre con più frequenza è nella giornata di domani. L'operazione avverrebbe domani al gemelli, c'è una necessità di fare con una certa celerità perché successivamente all'operazione si tratterà di far passare 20 giorni senza prendere aerei e quindi si arriverà con questi 20 giorni a ridosso del viaggio programmato in America Latina, Uruguay, Argentina e Perù, viaggio a cui tiene tanto il Papa, lo ha ricordato anche ieri. Il Papa dovrebbe avere impegni di lavoro anche in questo pomeriggio, forse parteciperà anche ai lavori dell'incontro sulla enciclica apostolica di Papa Francesco Amoris Laetitia in corso in questi giorni in Vaticano nel decennale di questo documento. Dal Vaticano per adesso è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. E dell'intervento previsto per il Papa ne ha parlato questa mattina nel programma Il mio medico su TV 2000 il professor Paolo Veronesi dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Sentiamolo.
3: Non ne sappiamo molto, ovviamente sappiamo che ha un nodulo del polmone, sembra una cosa molto piccola, non è stata fatta ancora una diagnosi e quindi di solito i noduli piccoli si tolgono, che oggi sono interventi che si fanno molto semplici con la chirurgia anche robotica, quindi con interventi invasivi che dopo pochi giorni si può ritornare a una vita assolutamente normale, questo per tranquillizzare naturalmente. Essendo comunque un nodulo piccolo, le prospettive di guarigione sono comunque ottime in ogni caso.
1: L'imminente ricovero programmato di Papa Leone al gemelli riporta alla memoria il precedente più drammatico, quello che seguì all'attentato del 13 maggio 1981. Sentiamo Giorgia Bresciani.
4: Giovanni Paolo II fu portato al gemelli in condizioni gravissime dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Liak Jia mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della Papa Mobile. Nel corso del pontificato tornò almeno altre 10 volte al gemelli, che definì per questo il Vaticano III. L'ultima il 24 febbraio 2005, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. La morte sopraggiunse il 2 aprile successivo. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon. Nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E ora ci spostiamo all'estero, in Ucraina ancora attacchi russi, l'Unione Europea dà via libera intanto a un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Sentiamo Marco Burini.
5: Trump scarica Zelensky, Putin carica a testa bassa l'Ucraina. Altro che tregua energetica, come annunciava il boss della Casa Bianca, subito dopo l'accordo con Mosca sul diesel e la richiesta di sostituire il presidente ucraino. Il boss del Cremlino ha ordinato di proseguire i bombardamenti su obiettivi civili. Tra ieri sera e la scorsa notte, missili e droni su Kharkiv e dintorni. Almeno 3 morti e decine di feriti in una serie di raid. Colpite le centrali elettriche, blackout in diverse zone del paese. A Kiev sono arrabbiati e frustrati frustrati per la mossa di Trump, che in vista delle elezioni di metà mandato dà la colpa a Zelensky per i prezzi alti dei carburanti negli Stati Uniti. Gli ucraini bombardano le raffinerie russe e questo ostacola le esportazioni di petrolio, ma il fattore decisivo della crisi energetica globale è la guerra all'Iran. Trump la ignora perché non è riuscito a chiuderla e allora preferisce dare di nuovo credito a Putin, mentre Unione Europea e Canada ribadiscono il sostegno all'Ucraina. Marco Burini, Lina Nostra Studio.
1: È sempre più incandescente la situazione nel Golfo, nuovi attacchi degli Houthi dello Yemen contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Sentiamo Antonio Soviero.
6: Una persona uccisa, 11 ferite e un terminale in fiamme. Il bilancio del nuovo attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage: 12 morti e oltre 300 feriti al terminal 3 dello scalo internazionale King Khalid. Anche oggi i caccia sauditi hanno bombardato per rappresaglia le postazioni di ribelli sciiti armati dall'Iran nel nord dello Yemen e nella capitale Sana'a. Ma questo non ferma gli attacchi degli Houthi su aeroporti e impianti energetici dell'Arabia Saudita, acerrima nemica di Teheran. E Donald Trump non ha ancora deciso di intervenire. Con gli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb bloccati, le esportazioni di petrolio ridotte all'osso, cresce il rischio di un conflitto allargato nella regione medio orientale. Ad agosto Turchia e Pakistan hanno firmato un patto di mutua difesa con Riyadh e potrebbero ora intervenire. Intanto il principe ereditario saudita Bin Salman chiede all'Europa di rafforzare la missione Aspides, nata per proteggere le navi mercantili nel Mar Rosso, Golfo di Aden e Golfo Persico. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia. In Ogliastra sono ore decisive per i tentativi di soccorrere uno speleologo da ieri intrappolato in una cavità a 10 metri di profondità. Ce ne parla Raffaella Frullone.
7: Il 31enne è vivo e cosciente, ma intrappolato a 10 metri di profondità nella grotta di Gorro Peddu a Urzulei in Ogliastra da ieri pomeriggio, quando il cedimento di una parte della volta della grotta ha provocato una frana di terra, pietre e massi. A lanciare l'allarme sono stati compagni di escursione che sono riusciti a mettersi in salvo. I soccorsi sono proseguiti senza sosta per tutta la notte, ma la situazione è estremamente delicata. L'ingresso della cavità è ostruito da una grande parte di detriti, la roccia è friabile e la presenza di massi instabili rende concreto il rischio di nuovi crolli. Si procede quindi alla rimozione manuale del materiale, un lavoro lento, complesso, che richiede la massima cautela ed è una corsa contro il tempo. Lo speleologo infatti si trova a 10 metri di profondità ormai da oltre 16 ore. Un imponente dispositivo di soccorso che, cercando di mantenere costantemente il contatto con lui, in queste ore sta lavorando con l'obiettivo di riportarlo in superficie prima possibile senza provocare nuovi cedimenti. Raffaella Frullone, vieni allo studio.
1: Il Nobel per l'economia è stato assegnato a Robert Hall e Michael Woodford per contributi in macroeconomia, premiati per aver sviluppato modelli teorici e soluzioni pratiche che spiegano come gestire le fluttuazioni dei mercati, controllare l'inflazione e guidare la politica monetaria delle banche centrali. È partita la campagna nazionale per le vaccinazioni anti-influenzali. Sentiamo Marco Bergamaschi.
8: La scorsa settimana il via libera in Toscana e Veneto, oggi anche in Emilia, Romagna, Sicilia, Lombardia, Calabria, Campania e Lazio. È partita la campagna nazionale per le vaccinazioni anti-influenzali, all'inizio indirizzata ai più fragili e più esposti, come i più anziani, i più piccoli e gli operatori sanitari, per poi estendere l'immunizzazione, e si conferma la possibilità di somministrare il vaccino insieme a quello anti-Covid. Intanto i medici di famiglia cominciano già a registrare i primi casi di sindrome simili influenzali, anche se per il momento in Italia non ci sono segnali di allarme, come sta d'altronde accadendo in quasi la totalità dell'Europa, con un'attività delle sindrome influenzali o respiratorie ai livelli tipici del periodo pre-influenzale. Riguardo ai dati italiani, mancano gli ultimi passaggi per la partenza della sorveglianza stagionale curata dall'Istituto Superiore di Sanità. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Mai disperdere l'unità d'Italia anche di fronte ad asprezze e contrapposizioni, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella in occasione dell'80° anniversario della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità. Il Capo dello Stato evidenzia l'importanza di tutelare sempre la dignità della persona e rinsaldare e sostenere il modello sociale europeo. Settembre 2026 è stato il secondo settembre più caldo mai registrato dopo il 2023 e il secondo mese consecutivo di quest'anno in cui le temperature globali hanno superato di 1,5 gradi quelle dei livelli preindustriali. Lo rende noto Copernicus, il servizio meteo dell'Unione Europea. La temperatura superficiale del mare media di settembre è stata la più alta mai registrata per quel mese, in un contesto di rafforzamento delle condizioni di El Niño. E questo è tutto, vi ricordiamo che potete riascoltare riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Roberto Damiati in regia, da Antonella Mitolo una buona giornata.

0: La merceria Menichelli Rambozzi di Macerata propone una vendita promozionale con uno sconto del 20% su lana, cotone, calze, guanti e accessori di moda per tutto il mese di ottobre su una spesa minima di 30 euro. Merceria Menichelli Rambozzi. Dal 1921, piazza Cesare Battisti 14 nel centro storico di Macerata.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
0: Interpreti, tre grandi pagine della musica da camera. Giovedì 15 ottobre alle ore 21, Appassionata torna al Teatro Lauro Rossi di Macerata con Kevin Spagnolo al clarinetto, Erika Piccotti al violoncello e Martina Consonni al pianoforte. Tre giovani musicisti dalla carriera internazionale in un programma affascinante, da Luis Farrenc a Zemlinsky e Brahms. Il concerto è inserito nel programma Humanitas Festival dell'Università di Macerata. Giovedì 15 ottobre, Teatro Lauro Rossi, ore 21. Biglietti su Viva Ticket, presso la biglietteria dei teatri e da un'ora prima del concerto direttamente in teatro. Informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno La ragazza in blu di Suzanne Vreeland, una scrittrice statunitense morta nel 2017 che ha lasciato una serie di bestseller. La scrittrice che raccontava l'arte, così veniva definita la Vreeland, perché nei suoi romanzi più acclamati di pittori e pittrici si è occupata. In Italia è stata amata particolarmente per la biografia romanzata di Artemisia Gentileschi, La passione di Artemisia, ma è con La ragazza in blu che ha avuto la grande popolarità, un bestseller negli Stati Uniti, ma anche il primo grande romanzo acclamato anche da noi. Pubblicati da Neri Pozza, ritroviamo, oltre alla ragazza in blu, La passione di Artemisia, L'amante del bosco, Ritratti d'artista, La vita moderna. Una vita dedicata alla scrittura, oltre che all'insegnamento, e una scrittura che ci induca ad amare l'arte e ad osservare i quadri con un occhio vivo, attento e fantasioso. In questo romanzo si sta tentando di decifrare l'autore di una tela che in maniera rocambolesca nel corso dei secoli è passata di mano in mano. Si crede che questa tela sia di Johan Vermeer, ma è tutto ancora da confermare. Riprendiamo la nostra lettura.

0: Il mattino seguente, all'alba, Saskia calò nella barca Piet e Marta, la tela avvolta in un lenzuolo e infine il bambino. Remò, seguendo come traccia la fila di alberi spogli lungo il Damsterdiep. La strada della diga era ancora coperta dall'acqua, ma verso l'entroterra cominciavano ad emergere alcuni tratti. Nell'acqua bassa, tra le canne e le anitre affaccendate, Saskia spinse sui remi fino alla Voldik, la prima diga emersa, nel punto in cui attraversava il Darmstadtdeep. Legò la barca e salì sull'argine, le gambe rigide ma colma di eccitazione al sentirsi la terra ferma sotto i piedi. Diede mezzo grotta a un ragazzo che badava le barche. Piet e Marta si lanciarono di corsa sulla strada della diga gridando «Terra! Terra!» e lei li lasciò fare finché la piccola chiatta trascinata da un cavallo fu pronta a partire per Groningen. La vista dei campi invernali in attesa di essere seminati sul lato interno della diga la riempì di speranza. In lontananza il campanile della chiesa di San Martino svettava sulla pianura e mentre la chiatta si avvicinava all'imponente chiusa di pietra di Groningen, i bambini strillarono eccitati saltellando su e giù. Superarono la raffineria di zucchero di Barbabietola e il vicolo dove si lavoravano i metalli. I bambini si coprirono le orecchie con le mani per proteggerli dal frastuono e dei magli e dei martelli. Al molo Saskia si fece indicare dov'era l'università ed entrò in una bottega zeppa di libri, carte, buste, qualche quadro, un'infinità di disegni dettagliati di piante, di animali e del corpo umano. Posò la tela sul banco e sciolse il lenzuolo. Il rangrizzito proprietario diede un'occhiata e domandò «Dove l'hai preso?». Sentì Piet e Marta stringersi alle sue gambe uno per uno. «Me l'hanno regalato!». Spiegò il documento per farglielo leggere. L'uomo allungò la mano per prenderlo, ma Saskia non glielo consegnò. Non voleva che vedesse le parole scritte sul retro. Mentre leggeva, l'uomo strinse la mano destra a pugno. Le lanciò uno sguardo penetrante e le sopracciglia fremettero in maniera buffa. «L'hanno regalato a te?» «Sì, signore», rispose senza mollare il documento. «Sai chi è Jan Vandermeer?» «No, signore». «Ti do...» Si arrestò. Marta posò la punta delle dita sul bordo del banco. Saskia scosse leggermente il capo e Marta nascose le mani dietro la schiena. «Ti do 24 fiorini». Si voltò a cercare la scatola dove teneva il denaro, come se l'affare fosse concluso. La sorpresa la costrinse a esclamare «24?». Genti si lamentò e lei si rese conto che lo stava stringendo con troppa forza. Lo appoggiò sull'altro fianco. «Facciamo 25, non uno stuiveri di più». Steen sarebbe andato in estasi. 25 fiorini l'avrebbero reso tenero nei suoi confronti e la sorte di Genti sarebbe stata sicura. L'uomo non la guardava. Sedeva intento a contare le monete. Le unghie erano lunghe e gialle. «No, grazie». La sua voce decisa la sorprese. Piet le lanciò un'occhiata stupita. Saskia avvolse la tela nel lenzuolo, legandolo accuratamente agli angoli, e si avviò alla porta, con la vaga sensazione che l'uomo la stesse seguendo. Uscita all'aperto, il terrore la salì e improvvisamente si sentì madida di sudore. E se avesse commesso un errore? E se da un'altra parte le avessero offerto di meno? 25 fiorini! Oltre al cibo necessario fino al prossimo raccolto, con 25 fiorini si potevano comprare una scrofa e un porco da monta. Il sogno di Steen di diventare allevatore si sarebbe avverato e lei ne avrebbe avuto il merito. 25 fiorini, disse Piet con un tono di autorevolezza caricaturale e aggrottò le sopracciglia con tale impeto che il viso tremò. Marta scoppiò a ridere. Entrarono in un altro locale. La proprietaria stava concludendo un affare con un uomo e Saskia ne approfittò per esaminare una carta geografica di pergamena ingiallita appesa al muro. «Desideri qualcosa?» Saskia sobbalzò. «No, grazie», mormorò con un sorriso di scusa. Sulla soglia si arrestò e tornò sui suoi passi. «Sì, forse una cosa. Lei sa chi è Jan van der Meer?»
1: «Naturalmente.
0: Il pittore di Delft, Vermeer.» La donna annotò la tela avvolta nel lenzuolo. «Hai qualcosa da mostrarmi?» Saskia sciolse il fagotto e i bambini smisero di ridere. Come ogni volta che guardava il dipinto, Saskia ebbe l'impressione di venire risucchiata nella linda camera assolata in compagnia della ragazza. «La luce. Dipingeva la luce, sai?
1: Bellissimo!»
0: La donna avvicinò il dipinto alla finestra. «Guarda la carnagione, liscia e lucente come la seta.
1: Potrebbe essere. Potrebbe, senz'altro.
0: Potrebbe essere cosa?»
1: «Un Vermeer, mia cara.»
0: Saskia spiegò il documento e lo porse alla donna, che lo lesse parecchie volte e infine lo girò sull'arretro. Guardò a lungo Saskia e sorrise al bambino che teneva appoggiato sul fianco. «Da dove venite?»
1: «Da Holling.
0: Sono solo 4 case presso Appingendam. C'è stata l'inondazione e...» «Porta questa tela ad Amsterdam. Te la pagheranno molto di più di quanto posso darti io o chiunque altro a Groningen. Portala nelle botteghe lungo il Rokin. Non accettare meno di 80 fiorini e tienila al riparo dalla pioggia.»
1: «80!»
0: La voce salì talmente di tono che Piet a sua volta strillò: «80!» Seguirono altre raccomandazioni e qualche istante di contemplazione del dipinto. Infine Saskia vendette alla donna la striscia da tavolo blu bordata di pizzo di sua nonna e, riavvolta la tela, attraversò il mercato diretta ai banchi della carne. Giunta a casa,

di credere, ma forse non credeva. Altrimenti perché avrebbe abbandonato suo figlio? Una donna che pregava: «Signore, io voglio credere, aiuta la mia fede». Mormorando quelle parole, sentì un nodo in gola che la fece piangere. Tentò di mandare a letto i bambini prima del ritorno di Stin. Osservò gli occhi di Stin quando lo vide entrare dalla finestra. Per prima cosa si posarono sul quadro e subito dopo sul tegame di stufato di manzo. Non mangiavano manzo da prima dell'inondazione. Saskia gli pose davanti una ciotola fumante affinché l'aroma lo ammansisse. «Ho venduto la striscia ricamata a mano di mia nonna», spiegò. Stin prese un cucchiaio di stufato mentre era ancora in piedi e appese l'incerata incrostata di fango davanti al quadro. «Abbiamo visto tanti ponti, chiese, mendicanti», disse Marta, e Piet mimò un cieco che porge il piatto delle elemosine. «E abbiamo viaggiato sulla chiatta», aggiunse. «Davvero?» Stin allungò una mano e scompigliò i capelli di Piet. «Dormite», disse Saskia. «E il dipinto?» «Ti racconto dopo», mormorò Saskia, indicando con un cenno del capo i bambini. Rimase seduta a osservare il marito che mangiava lo stufato. Terminata la carne, Stin beve il brodo dalla ciotola. Saskia gliene scodellò un'altra porzione. Prima del solito lei si preparò per la notte e salì sul letto. Stin attendeva una spiegazione mostrando una pazienza insolita. Fu soltanto quando lei si sdraiò al suo fianco che domandò nuovamente: «Perché non hai venduto il dipinto?» «Non ho potuto», disse, ed era la verità. «Ho provato, e anche questo era vero. Stin, è come vendere la madre del bambino, è come renderlo orfano». Si rese conto di aver detto una sciocchezza, ma al buio non poteva mentire. La durezza della sua vita nei desolati territori del nord la travolse come un'inondazione. «Non c'è nulla di bello quassù. Oh, lo so che a te piace, ti piace guardare i filari di patate, i campi piatti di grano saraceno, campi, campi, campi. Ma io non sono venuta qui per loro. Io sono venuta per te. Se non possiamo cavarcela senza vendere il dipinto, venderò lo stipo delle spezie. Oppure possiamo chiedere dei soldi a mio padre. Presto i campi saranno asciutti. A Voldik si vedono già le canne uscire dall'acqua». Restarono a lungo immobili nel buio prima che Stin domandasse: «Quanto ti hanno offerto?» Saskia attese a lungo prima di rispondere. Nessun suono giungeva dal letto sottostante. Nonostante il silenzio, sussurrò: 25 fiorini. Stin soffiò l'aria fra i denti. Il suo fiato freddo le gelò il collo. Trattenne il respiro e non si mosse per dargli il tempo di rendersi conto dell'enormità della somma. «L'avrei venduto se il prezzo fosse stato quello giusto». «Giusto? Che ne sappiamo noi?» «Non l'ho venduto perché una donna mi ha detto che ne valeva 80 ad Amsterdam». «Quindi faresti meglio a trattarlo con cura, invece di buttarci sopra la tua giacca sporca di fango». 80, mormorò Stin. Dopo un istante Saskia lo sentì scendere dal letto e gettare la giacca sul pavimento. Per la prima volta da quando era sposata, provò l'inebriante sensazione di avere ragione. Ne approfittò. «Come ti dicevo, Genty non è il figlio di una povera assassina e neppure figlio di agricoltori». Al mattino, nei brevi istanti del dormiveglia, prima di udire i movimenti di Katrina, che aspettava di essere munta,
sentì il braccio di Stin

stringerla con amore. Non si mosse per godersi quel momento di tenerezza e infilò la mano nella sua. E dopo qualche tempo Saskia parte per Amsterdam. 2 giorni più tardi, sola ad Amsterdam, Saskia camminava sulla banchina orientale tra le pescivendole che la insultavano perché non acquistava nulla. I mercanti di spezie avevano disposto lungo il bordo del canale i loro sacchi di polveri in ogni sfumatura di giallo, arancio, rosso e bruno. Saskia scosse dalla sottana i colori trasportati dal vento. Indossava i suoi bei stivali di pelle con i lacci e, dirigendosi verso il rocking, si sentiva graziosa e importante. Portava un Vermeer. C'era il sole. Non c'era motivo di affrettarsi. Col dipinto nel sacco, percorse il rocking da cima a fondo, dal Dam al Singel, guardando in tutte le botteghe. I mercanti d'arte erano una razza speciale, decise. Sebbene le insegne dei negozi dichiarassero Rainer de Cauge, mercant de quadri, Guerrichard, esperto d'arte, in verità i pezzi in vendita, oltre ai quadri, erano cornici, orologi, ceramiche, strumenti musicali, persino bulbi di tulipani. Saskia entrò da Gerritsched, i cui muri erano coperti di scene di naufragi in mari burrascosi e baldorie in taverne. Sospettò che l'uomo non sapesse leggere, perché quando gli mostrò il documento lo allontanò con un gesto della mano. Le offrì 30 fiorini. «È un Vermeer», disse Saskia. «Non mi interessa molto. Non c'è azione, non c'è dramma». Saskia coprì il dipinto e uscì. Doveva agire con estrema cautela. Nei 3 negozi successivi imparò a osservare il viso del mercante mentre piano piano svolgeva la tela. Quando scoprì il dipinto, Deneff non fece nulla per nascondere l'eccitazione. «Stupefacente! Magnifico! È un Vermeer? Sì, sì, senza dubbio. Davvero una rarità!» L'uomo chiamò il suo socio e la moglie perché lo vedessero. Saskia gli porse il documento e lui lo lesse attentamente, ma poi tornò a osservare il quadro con aria assorta. «Guardate il vetro della finestra. Sembra luce liquida. Non si distingue una pennellata. Ora guardate il cesto, i piccoli solchi del pennello che evidenziano la trama dei vimini. Questo è Vermeer». Saskia si sforzò di vedere, ma aveva gli occhi pieni di lacrime. E nel suo ultimo sguardo, carico di desiderio al quadro, la ragazza vestita di blu diventò una macchia sfocata. Sapeva che glielo avrebbe venduto anche prima che l'uomo proponesse il prezzo. Voleva che andasse a qualcuno che lo amava. «Io lo chiamo splendore mattutino», disse timidamente. Le sembrò importante che il quadro conservasse il nome che lei gli aveva dato. Mentre Deneff preparava il documento di vendita, Saskia osservò gli oggetti esposti. Steen aveva detto che in cambio del quadro poteva comprarsi qualcosa di poco costoso. L'uomo contò 75 fiorini in monete da 5 e le infilò in un sacchetto di tela che le porse gentilmente in mano. Non erano 80, ma era pur sempre una vittoria. Bastavano per vivere. Steen avrebbe avuto i suoi maiali, Genti sarebbe cresciuto e lo avrebbe aiutato nei campi. E Steen ne sarebbe stato orgoglioso. Ma loro due, Saskia e Steen, non sarebbero mai più stati gli stessi. Vagò tra i ponti arcuati facendo scorrere le dita sulle ringhiere di ferro e comprò 5 bulbi di tulipano, uno per ogni membro della famiglia. Infine, mentre era ancora vivido nella sua mente il colore dell'abito della ragazza, scelse alcune matasse di ottima lana blu di Leida per sferruzzare un soffice maglione per ognuno dei suoi 3 figli. E qui ci fermiamo. Così il quadro ha lasciato le mani di Saskia per andare a quelle di un commerciante d'arte. Vedremo domani quale altro capitolo si aggiungerà alla storia, al pellegrinaggio di questa tela. Vi ringrazio di essere stati con me anche oggi.
Vi aspetto domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu. Ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. Tre giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
5: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. Quattro giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Art Mutrosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Buon pomeriggio da Piera Chiglia Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa del mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al ritrovamento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli intanto non si ferma l'attività del pontefice, ci aggiorna dal Vaticano Paolo Fucili.
1: Sono stati controlli di routine, dice la sala stampa vaticana, controlli di routine sulla salute del Papa a rivelare la necessità dell'operazione a cui si dovrà sottoporre Papa Leone per asportare un nodulo al polmone in fase locale ben localizzato. Papa Leone diceva ieri dalla finestra dell'Angelus nei prossimi giorni. Intanto l'attività sua questa mattina è stata regolare, ha ricevuto in udienza varie personalità, anche il Circolo San Pietro, istituzione benefica attiva a Roma, ha ricordato loro che la carità deve diventare meta, stile e senso del nostro vivere. Quando avverrà l'operazione, l'ipotesi che si rincorre con più frequenza è nella giornata di domani. L'operazione avverrebbe domani al Gemelli, c'è una necessità di fare con una certa celerità perché successivamente all'operazione si tratterà di far passare 20 giorni senza prendere aerei e quindi si arriverà con questi 20 giorni a ridosso del viaggio programmato in America Latina. Dal Vaticano per adesso è tutto.
0: E poco fa la notizia che Papa Leone sarà ricoverato domani in tarda mattinata. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo. Più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici. Intanto blackout in Ucraina in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche. E lotta contro il tempo in Sardegna, nella zona dell'Ogliastra, dove per salvare uno speleologo da ieri intrappolato in cavità a 10 metri di profondità sono all'opera i soccorritori.
2: Il 31enne è vivo e cosciente ma intrappolato a 10 metri di profondità nella grotta di Gorropeddu a Urzulei in Ogliastra da ieri pomeriggio, quando il cedimento di una parte della volta della grotta ha provocato una frana di terra, pietre e massi. A lanciare l'allarme sono stati compagni di escursione che sono riusciti a mettersi in salvo. I soccorsi sono proseguiti senza sosta per tutta la notte ma la situazione è estremamente delicata. L'ingresso della cavità è ostruito da una grande parte di detriti, la roccia è friabile e la presenza di massi instabili rende concreto il rischio di nuovi crolli. Si procede quindi alla rimozione manuale del materiale, un lavoro lento, complesso, che richiede la massima cautela ed è una corsa contro il tempo. Lo speleologo infatti si trova a 10 metri di profondità ormai da oltre 16 ore. Un imponente dispositivo di soccorso che, cercando di mantenere costantemente il contatto con lui, in queste ore sta lavorando con l'obiettivo di riportarlo in superficie prima possibile senza provocare nuovi cedimenti. Raffaella Frullone viene allo studio.
0: Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert e Michael Woodford, ha annunciato l'Accademia Reale Svedese per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,77%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Riccardo Pellegrini presenta

0: presente tutti i giorni della settimana con le sue novità discografiche. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvi le novità del giorno. Bentrovati, buon lunedì. Allora, tra poco partiamo con gli ascolti, ma subito, come sempre, ad aprire Ora Musica arriva un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Non so che darei Alan Sorrenti nel 1980, dopo due grandi successi come Figli delle Stelle e Sei l'unica donna per me, faceva Tris con questo singolo che dominava l'estate del 1980. Siamo alla novità, al primo ascolto, vincitori di Sanremo Rock and Trend 2026, ci sono i Graffite con tutta la loro energia.

0: Le interviste di Ora Musica, ogni giorno facciamo una chiacchierata con qualche protagonista di Ora Musica e oggi abbiamo il piacere di ritrovare Michele Camillò. È uscito il nuovo singolo, ma è uscito anche il nuovo album, allora parliamone con lui. Ciao Michele, anzitutto ben ritrovato.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Ora Musica. Eccomi.
0: Allora, anzitutto vedo che confermi la collaborazione con la San Luca Sound, etichetta di Manuel Auteri,
1: sì.
0: che con la quale hai già avuto modo di collaborare. Dicevo, è uscito un album, quanti brani sono?
1: I brani sono 10, ma in realtà sono 9 più 1, perché il primo singolo tratto da questo album, Ammesso e non concesso, c'è anche in versione acustica. Quindi quella canzone apre e chiude l'album.
0: Giustamente, poi vedo nella tracklist Afghanistan, Boomer, lì mi sento tirato un po' dentro, 40 anni, un sogno di 10 anni fa, e poi c'è Alchimia, che è il singolo invece che stiamo presentando, sul quale ci concentriamo oggi, poi avremo modo di parlare anche degli altri. Come ci racconti Alchimia?
1: Alchimia è sorto in seguito al mio interessamento al percorso alchemico tramite libri di Salvatore Brizzi che si rifanno a Gurdjieff e al processo alchemico. Anche Paolo Coelho ne parlava. Praticamente, in cosa consiste l'alchimia? Nell'antichità, nella trasformazione del piombo in oro. A livello psicologico spirituale significa la trasformazione attraverso l'osservazione senza giudizio delle proprie sensazioni, dei propri sentimenti negativi o bassi, o sensazioni basse si possono chiamare, di bassa vibrazione, sentimenti più alti, più positivi, più che fanno stare bene, attraverso l'osservazione. Quando noi stiamo male, per esempio la rabbia, la rabbia, il dolore, la gelosia, la paura che hai, invece di cercare delle distrazioni che possono essere che ti vedi 100 serie TV, l'alcol, i vizi, qualunque cosa, tu osservi senza giudizio il tuo dolore, lo osservi e crei un testimone, quello che Battiato e ancora prima di lui Gurdjieff chiamava il centro di gravità permanente. Io lo chiamo testimone,
0: il centro di gravità permanente. Molto interessante questo argomento. Noi adesso andiamo ad ascoltare Alchimia. Come abbiamo detto, c'è fuori un album, quindi avremo modo di parlare anche degli altri singoli. Chi ti cerca? Michele Camillò, ed escono i tuoi social, giusto?
1: Sì, Michele Camillò artista su Instagram, Michele Camillò artista su Facebook, sono su tutte le piattaforme digitali, su Spotify, dove potete trovare anche il mio primo album, oltre la zona di comfort, oltre che Eros e Thanatos, che è il mio secondo album, e anche su YouTube.
0: Bene, i video. Grazie Michele per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie a te, e felice di aver parlato con voi.
0: Grazie. Adesso ascoltiamo Alchimia, Michele Camillò.

Z con il nuovo singolo che rappresenta il loro EP, Crossover è il titolo del singolo ma anche dell'EP che è appena uscito. Altro gruppo, Tidal Waves, nuovo singolo anche per loro, loro arrivano da Napoli e questa è Cloroformio.

0: Cloroformio, il nuovo singolo dei Tidal Waves, anticipazione del nuovo progetto, oggi primo ascolto qui a Ora Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Eravamo Noi, la nuova canzone di Germano Parisi, anche lei al primo ascolto.
1: La

0: Eravamo noi, la canzone di Germano Parisi a completare la lista delle canzoni di oggi qui a Ora Musica. Noi ci ritroviamo domani alla stessa ora con altre novità.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
5: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: Nel nostro spazio di informazione locale, il lunedì come abitudine ci occupiamo di sport, diamo uno sguardo a quello che è accaduto nel weekend appena trascorso. Naturalmente prendiamo in considerazione solo alcune delle tantissime partite che si sono giocate, iniziando dal calcio, quindi la serie di girone F. Maceratese sconfitta in casa da Foligno, la terza volta in questo inizio di stagione, segna anche l'interruzione della striscia positiva che i biancorossi erano riusciti ad avviare nelle ultime gare. Gli ospiti hanno mostrato maggiore determinazione e soprattutto più cinismo nello sfruttare le palle gol create. Alla fine il risultato è netto, Foligno si impone con due reti, di cui la seconda all'ultimo minuto del recupero. Ricordiamo che nell'anticipo di sabato la Recanatese aveva perso in casa del Notaresco per 1-2. Ora passiamo all'intervista a mister Sante Alfonsi al termine della gara di ieri della Maceratese.
2: Abbiamo giocato alla pari con una squadra attrezzata che sta facendo un campionato per di vertice, per vincere, non ho visto classifiche che stanno primi o secondi, e abbiamo giocato alla pari. Penso sia stata una partita equilibrata, alcuni mischi, alcune occasioni noi, sporche, alcune occasioni loro, ma niente di pulito. Poi abbiamo preso questo gol e mi dà molto fastidio, perché prendere un gol così non si può, un lancio di 50 metri, trovarsi solo al portiere, quindi qualcosa dobbiamo a rivedere su questo gol. Però dispiace per i tifosi, perché ne erano tanti, erano la bellissima cornice oggi e non meritavamo di uscire con la sconfitta, e ci dispiace molto per questa cosa. Abbiamo fatto quel cambio mettendoci un 4-4-2 con due attaccanti che potevano dare fastidio ai due difensori loro, che giocavano sempre palla. Sì, stavamo giocando, non dico meglio noi, avevamo la sensazione era che ci potevamo credere un po' più noi di andare in vantaggio e di fare gol. Ripeto, questo gol dà fastidio per come è venuto, però ormai la partita è finita, quindi adesso dobbiamo analizzare gli errori e cercare di limitarli il più possibile, prima possibile. E poi, ripeto, siamo stati dalle stelle alle stalle in tre partite 0 punti, poi 3 partite 7 punti, eravamo tutti quanti bravi. Adesso con calma dobbiamo analizzare bene quello che è successo, ripartire domenica, perché sappiamo che il campionato è duro, è un campionato difficile, lo sappiamo ogni partita. Dispiace oggi, però dobbiamo rilavorare, rimetterci sotto per portare a casa gli altri punti domenica prossima.
1: Proseguiamo con il calcio, l'eccellenza. La Fermana rimane prima in classifica con la vittoria su Castelfidardo e allunga di 3 punti sulla seconda, Aurora Treia, che ieri ha perso con Fano per 2-3. Tolentino pareggio 0-0 con Montegranaro, idem Matelica con Lunano, Chiesanuova vince 2-1 con Osimana, Montefano pareggio 1-1 con la Fermignanese e la San Giustese perde con Trodica 1-2. Ora passiamo alla pallavolo. La CBF Balducci HR Macerata non riesce nell'impresa di strappare punti alla Numia Vero Volley Milano. In un Fonte Scodella pieno ed entusiasta per la prima in casa delle arancionere della stagione 2026-27. In LVF A1 Fineco, seconda giornata del girone di andata. Finisce 1-3 per la corazzata lombarda che avanti 0-2 subisce il rientro di orgoglio di Caforio e compagne, ma poi fa sua l'intera posta in palio guidata dalle difese dell'MVP Eleonora Fersino, da 8 ace e ben 11 muri. Top scorer Egonu con 21 punti, seguita da Lanier con 20. Nella CBF Balducci a

0: le energie erano calate e quando non hai tante sicurezze, se ti manca anche l'aspetto energetico, si fa fatica a rincorrere tutto. Bisogna prendere le cose buone di questa partita, sapere che Milano è un avversario difficile e accettare momenti difficili, lavorarci e partire dalle cose buone che abbiamo fatto.
1: Diciamo che il terzo set è un po' l'emblema di quello che dovremmo fare sempre, anche durante i set, quando una squadra del genere ti mette in difficoltà in questo modo. È normale che faccia dei break così importanti, perché hanno fatto dei colpi anche di altissimo livello in quelle due fasi, sia del secondo che del quarto, in cui ci hanno messo in grossa difficoltà. Lì dobbiamo essere bravi però poi a non concedere qualcosa di gratuito un po' noi, che si capisce che in quel momento è un po' complicato riuscire a stare a livello loro, però è la differenza che poi fanno le grandi squadre. Per esempio il terzo set loro, che siamo partiti noi con un break, loro poi ci hanno ripreso, ritornando alle cose positive, giocare un set punto a punto con Milano e portarlo a casa è una cosa che ti crea comunque dell'esperienza in più per la prossima volta. Io punterei un po' per noi, punterei sul fatto che siamo riusciti a giocare un set di vantaggi con loro, l'abbiamo portato a casa, punterei sul fatto che dopo un set disastroso, molto per merito loro, abbiamo fatto una reazione nel terzo, però per la stessa mentalità lì dobbiamo riportarla poi in campo durante tutto l'arco del set, cercando di essere un pochino più costanti o riprendendo un po' il filo del discorso quando una squadra del genere fa il vuoto.
2: Chiudiamo questo nostro spazio di approfondimento di sport ricordando la presentazione ufficiale oggi della Cucine Lube Civitanova 2026-27 all'Eurosuole Forum in vista della nuova stagione bianco-rossa. L'evento a ingresso libero parte dalle 20:45 con apertura delle porte alle 20:30. Accendiamo il Palace tutti insieme, è lo slogan della serata che celebra l'imminente avvio della stagione agonistica e il legame tra il club e i suoi tifosi. Un nuovo inizio con la prima partita di A1 in programma sabato 17 ottobre a Verona, dopo 8 finali raggiunte nelle ultime 9 edizioni dei playoff Scudetto. Spazio anche per le squadre di punta dell'Academy Volley Lube, vivaio che nel corso degli anni ha conquistato titoli in tutte le categorie giovanili.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
4: Che valore dai a chi ti è vicino quando la solitudine si fa sentire? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. 3 giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Pignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
6: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0730.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
2: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Pierachide Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa e del mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli, dove negli anni sono stati accolti diversi pontefici.
2: Giovanni Paolo II fu portato al Gemelli in condizioni gravissime dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Ali Akcha mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della papamobile. Nel corso del pontificato tornò almeno altre 10 volte al Gemelli, che definì per questo il Vaticano Terzo, l'ultima il 24 febbraio 2005, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. La morte sopraggiunse il 2 aprile successivo. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al Gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon. Nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Sempre alta la tensione nel Golfo, l'Arabia Saudita ha annunciato la proroga della sospensione delle operazioni all'aeroporto internazionale di Riyadh, bersaglio negli ultimi giorni di diversi attacchi da parte degli Houthi. In un raid compiuto ieri sera sullo scalo, almeno una persona è morta, 11 sono rimaste ferite. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo. Intanto blackout in Ucraina in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche.
3: Trump scarica Zelensky, Putin carica a testa bassa l'Ucraina. Tra ieri sera e la scorsa notte missili e droni su Kharkiv e dintorni, almeno 3 morti e decine di feriti in una serie di raid. Colpite le centrali elettriche, blackout in diverse zone del paese. A Kiev sono arrabbiati e frustrati per la mossa di Trump, che in vista delle elezioni di metà mandato dà la colpa a Zelensky per i prezzi alti dei carburanti negli Stati Uniti. Gli ucraini bombardano le raffinerie russe e questo ostacola le esportazioni di petrolio, ma il fattore decisivo della crisi energetica globale è la guerra all'Iran, mentre Unione Europea e Canada ribadiscono il sostegno all'Ucraina. Marco Burini, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari, FTSE MIB guadagna lo 0,70% a quota 113 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Tolle e Michael Woodford. Lo ha annunciato l'Accademia Reale svedese. Il riconoscimento è stato assegnato ai due per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Nuova in Blu.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati anche in questa nuova stagione che parte proprio oggi, che poi in realtà ho perso il conto delle stagioni che abbiamo passato insieme nel pomeriggio di In Blu 2000, cioè sono più di 20 anni di sicuro, ma poi alla fine che differenza fa? Cioè ogni giorno ripartiamo da zero, con tanta musica da ascoltare e quelle curiosità soprattutto sul tema della tecnologia che tanto ci appassiona, ma da sempre, attenzione particolare a tutti quei piccoli problemi che prima semplicemente non esistevano, ma perché tante cose non si potevano fare. Adesso che invece le possibilità si sono moltiplicate, sono arrivate pure tutte quelle magagne tipo le truffe, a cui fare attenzione, di cui parleremo tra poco, l'attenzione alla privacy, i dati sensibili, che ne so, i rischi della rete, cose con cui ci ritroviamo ad avere a che fare ogni giorno per un motivo o per l'altro, no? E appunto ne parliamo perché nessuno possa dire io non lo sapevo. Io non sapevo, per esempio, e cambiamo completamente discorso, di questa cosa successa oggi, 12 ottobre nel 1931, sempre per iniziare con un bel giro largo, no? Perché se all'epoca qualcuno si fosse chiesto quale poteva essere il posto peggiore al mondo dove tirare su un monumento di 30 metri, cioè chi di noi non si è mai fatto una domanda del genere, sono sicuro che la lista sarebbe lunghissima, insomma, però sono altrettanto sicuro che gli esperti avrebbero messo in questa lista, tra gli altri, anche la cima del Corcovado, a Rio de Janeiro, no? 700 metri d'altezza, la montagna più celebre, insomma, della città. Pare ci sia tanto di quel vento che ti volano via pure i pensieri, che poi in portoghese Corcovado si può tradurre tipo gobbo, cioè riferimento alla forma, proprio come dire prominente della cima che si vede praticamente da tutta la città di Rio de Janeiro. E di mezzo c'era questo progetto per l'allora centenario dell'indipendenza brasiliana. Vogliono qualcosa, insomma, per lasciare il segno, no? Ne parliamo oggi, tra l'altro, perché siamo a ottobre, nel senso che le prossime ferie sono lontane, quindi fateci fare almeno un viaggio con la fantasia. Io poi in Brasile non ci sono mai stato, no? Però lo conosco per i racconti della mia vicina di casa, che negli anni 80 era una di quelle sul carro di carnevale, col vestito di piume. Ciao Dedè. Comunque, la Costituzione della Repubblica Brasiliana aveva separato nettamente lo Stato dalla Chiesa. Ecco perché negli anni 20 del secolo scorso, l'arcidiocesi di Rio de Janeiro, che allora era la capitale del paese, aveva visto nel centenario dell'indipendenza del 1922 l'occasione perfetta per rimettere in mezzo in discussione proprio il ruolo centrale del cattolicesimo nell'identità brasiliana. Come dire, il paese era diventato sì indipendente, ma la sua anima profonda rimaneva legata alla fede. Ecco perché la Chiesa in quel tempo aveva organizzato una campagna di sensibilizzazione massiccia, cioè una raccolta di firme e di donazioni dei cittadini cattolici di tutto il Brasile. E il governo non aveva potuto ignorare, quindi hanno concesso il suolo pubblico in cima proprio alla montagna di Corcovado per l'icona definitiva della città di Rio, no? Il Cristo Redentore. Doveva essere una croce in un primo momento, poi una statua di Gesù con un globo terrestre tra le mani. Alla fine hanno scelto il Cristo a braccia aperte perché ha una valenza simbolica doppia, no? Da un lato la benedizione sul popolo brasiliano, dall'altro è proprio un abbraccio ideale della città di Rio e di tutto il Brasile proprio, no? Unendo l'elemento spirituale a quello dell'accoglienza e dell'unità nazionale. Quindi la teoria è chiara, nobile, no? Però a livello pratico, il problema era evitare che sta statua si sgretolasse al primo temporale tropicale, perché l'originale era fatto di gesso, insomma, però il metallo si corrode, il marmo pesava troppo, cioè mica c'era la tecnologia di oggi anche solo per spostarli questi materiali, no? All'inizio del secolo scorso. Quindi la fanno in cemento armato, che per le sculture dell'epoca era una scelta, come dire, sfrontata, no? Soprattutto perché il cemento grezzo oggettivamente è bruttino. La soluzione è rivestire completamente il Cristo Redentore di pietra saponaria. Parliamo di 6 milioni di tessere triangolari incollate a mano, una per una, su pezzi di stoffa, come fossero le tessere di un mosaico, da portare poi in vetta. E dal momento che il Cristo Redentore era un'opera finanziata quasi interamente da donazioni popolari e promossa dalla Chiesa Cattolica, il cantiere aveva mobilitato una rete fitta di volontariato, per cui per esempio molti dei laboratori dove venivano preparati materialmente questi fogli di mosaico erano allestiti nelle parrocchie, nelle associazioni caritatevoli, circoli femminili di Rio de Janeiro, e tante donne, dalle dame dell'alta società alle parrocchiane dei quartieri popolari, offrivano il loro tempo come operaie volontarie per preparare le tessere per ricoprire scoprire il Cristo Redentore, che diventava un po' un atto collettivo di devozione e di partecipazione civile pure. Tra l'altro pare che molte di quelle donne avessero approfittato di quel tipo proprio di lavoro per scrivere dietro alle singole tessere o sui fogli di tela, insomma su cui queste tessere venivano incollate, delle preghiere, dei pensieri, anche semplicemente i propri nomi, quelli dei mariti, quelli dei familiari. Comunque un lavoro titanico, 9 anni di preparazione, ma alla fine tutto è pronto per l'inaugurazione oggi, 95 anni fa. Doveva essere una cosa da film, perché nell'idea degli organizzatori le luci si sarebbero accese a distanza, comandate da Guglielmo Marconi tramite un segnale radio inviato dalla sua nave laboratorio ormeggiata a Genova, cioè dall'altra parte del mondo. Un ponte radio transatlantico nel 1931, esibizione di tecnologia. Cosa poteva andare storto? Il meteo, pessimo, e infatti il segnale radio si era perso tra le onde e le nuvole, quindi questa accensione spettacolare a distanza non ha funzionato. Quindi per evitare che il Cristo Redentore rimanesse al buio durante la benedizione solenne, hanno acceso tutto a mano direttamente da lì. Meno romantico sicuramente, però ha funzionato, rivelando quella maestosa sagoma bianca sopra la baia, una statua che da subito è diventata simbolo di Rio de Janeiro e del Brasile nel mondo, l'immagine che abbiamo tutti, insomma, no? E a distanza di quasi un secolo, quelle 28 tonnellate di cemento e di pietra saponaria sono ancora lì, a braccia aperte, a guardare la baia, no? E a ricordarci che con un pizzico di ostinazione si può montare un gigante anche sulla cima di una roccia impossibile. Poi è diventata anche una canzone, Corcovado, uno standard, insomma, della musica brasiliana, ma sarebbe fin troppo scontato cominciare con la bossa nova a questo punto, almeno così ha detto Francesco Filippi, che per questa nuova stagione seguirà la regia. Ben trovato. Il programma si chiama Le parole di In Blu 2000. Siamo pronti a partire.

C'è anche Aiello nel pomeriggio di In Blu 2000 e ripartiamo in questa nuova stagione un po' Gattopardi, no? Nel senso che sembra di aver finito ieri, il tempo è passato, le stagioni stanno cambiando, ma al centro ci sono sempre gli stessi temi, perché per dire, in questi giorni è la polizia postale che sta ricominciando a suonare le campane a morto e il motivo è che ci stiamo cascando di nuovo, perché i truffatori non sono più quei geni della lampada, no? Con la felpa nera, col cappuccio, chiusi in una stanza buia a scrivere codici impossibili nei film di Hollywood che scrivono velocissimi sulla tastiera. Adesso usano questa tecnica che è più vecchia del mondo, no? La pigrizia e la fiducia. E c'è questa scena che sta diventando un classico di un messaggio che ti arriva su WhatsApp. Guardi il mittente ed è, che ne so, tua zia, un amico tuo, il collega con cui prendi il caffè la mattina, insomma uno che c'hai in rubrica, no? Un numero che hai salvato, uno di cui ti fidi, insomma. E il messaggio è di quelli semplici, disarmanti, no? La foto, una bambina spesso, e quella frase tipo puoi vuotare questa bambina per un concorso, vattela a pesca, la famosa truffa della ballerina c'è stata proprio. E tu che pensi? Cioè, vabbè, sarà mai, insomma, gli do una mano, non mi costa niente, è una persona che conosco, e clicchi sul link, ti si apre una pagina internet fatta benissimo, pulita, che sembra quella vera di un concorso, e ti chiede il numero di telefono, glielo dai e subito dopo ti arriva un SMS con un codice a 6 cifre, con la pagina che ti dice inserisci qui questo codice per confermare il tuo voto. Dici, beh, vogliono essere sicuri che sia io, quindi è giusto. E tu metti il codice dentro. E in quel preciso istante hai appena dato le chiavi di casa tua a uno sconosciuto che sta in un call center da qualche parte del mondo, perché quel codice non c'entra niente col concorso che pensavi di aver votato. Quel codice è l'apriti sesamo di WhatsApp, è il codice che l'app ti manda quando cerchi di installarla su un nuovo telefono, no? E nel momento in cui tu confermi il codice su quel sito truffaldino, hai appena detto a WhatsApp sì, il telefono nuovo ce l'ho di qua, scollegami da questo vecchio. Boom, schermo nero, vieni buttato fuori dal tuo account. E mentre tu vai nel panico perché il telefono non ti riconosce più, non riconosce più, cioè hai perso tutto, no? I truffatori stanno già usando il tuo profilo per mandare la stessa identica foto della ballerina o quello che sia a tutti i tuoi contatti, usando la tua faccia, la tua credibilità, la tua rubrica. È una catena di Sant'Antonio della truffa. Adesso, perché il messaggio ti è arrivato proprio da quell'amico? Perché 20 minuti prima a cascata c'era cascato pure lui, capito? Quindi come ne usciamo senza finire nella paranoia che adesso chiunque ti voglia fregare? 3 regole da bar, facili facili, che valgono più di un antivirus da migliaia di euro, no? Primo, il codice via SMS è sacro, cioè come lo spazzolino da denti, capito? Non lo presti, non lo fotografi, non lo dici a nessuno. Se un sito, un concorso, chiunque altro ti chiede quel codice che ti è arrivato via SMS, sta cercando un'interazione da guardare quantomeno con sospetto. Da chi arriva quel codice? Posso fare una verifica? Punto. Questo è quello da chiedersi. Secondo, se ti chiedono di votare qualcosa tramite un link, diffidiamo, anche se il messaggio sembra arrivare da tua madre o dal papa. Cioè, vuoi essere sicuro? Prendi il telefono, fai la cosa più rivoluzionaria del XXI secolo. Telefoni, chiami, a voce, parlare di persona. Fai uno squillo, ci sei, ma mai mandato davvero quel link della ballerina? 99% le persone cadono dalle nuvole. Poi, oggi più che chiamarlo, gli manderei un messaggio di sostegno al papa, ma questa è un'altra faccenda. Terzo, e questa è la vera mossa da cintura nera, bisogna ricordarsi di attivare, tanto si fa una volta sola, la verifica in 2 passaggi su WhatsApp. Ci metti 30 secondi nelle impostazioni, account, e da lì metti questo PIN che ti inventi tu di 6 cifre. È una cassaforte invisibile, cioè anche se per un momento di distrazione dai il codice SMS che dicevamo prima, senza quel PIN, senza il secondo fattore di autenticazione, i cattivi di turno non potranno comunque entrare nel tuo profilo. Quindi i truffatori sbatteranno contro questo muro e lasceranno perdere. E se Dio non voglia ci sei già cascato, bisogna avvisare subito le persone con una telefonata o con un SMS normale, spiegare che ci hanno rubato l'account, fai una figuraccia, ma va bene, no? E poi c'è la procedura su WhatsApp per riprenderselo il proprio account. La tecnologia è comoda, cioè questo è fuori discussione, ti fa fare cose pazzesche, ma a volte basta un attimo di distrazione per trasformare il telefonino in un cavallo di Troia. E questa è una storia che ormai conosciamo tutti. Via, le parole di In Blu 2000.

c'è un disco nuovo di San Giovanni in arrivo il 13 novembre prossimo. Il titolo è tutto un programma, no? Tutto bene, grazie, che sembra un po' la risposta a chi gli chiede e gli chiederà, insomma, come sta dopo il ritiro temporaneo dalle scene, quel momento di difficoltà. Lui ha parlato proprio di depressione e lo ha detto sui social San Giovanni. Ora lo posso dire che va tutto bene, grazie, non perché la vita sia perfetta, ma perché anche se non lo è, comunque c'ho tanta voglia di viverla. Poi chi vuole andare in profondità, il disco è la chiave di tutto, il racconto di tutto. Le parole di In Blue 2000, questo invece è il progetto di Sombra.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: Verso le parole.
2: Sono solo parole.
0: Le parole di In Blu 2000. Con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
3: 2000. 2000.
4: Proposta musicale della settimana è Giornate Perse di Marco Mengoni.

una di quelle canzoni che escono istintivamente e naturalmente, cioè le scrivi e vengono da sole, no? Almeno così l'ha raccontato Marco Mengoni, come se stesse maturando da anni tra la voce, insomma, e la penna. Di mezzo poi ci sono stati featuring con Angelina Mango, con Annalisa, con Saif e Arcomi, ma questo sembra essere proprio il primo tassello di un nuovo percorso di musica. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite era Giornate Perse di Marco Mengoni, disco in blu 2000 della settimana.

Siamo partiti con riferimenti al Brasile oggi, il compleanno del Cristo Redentore. Continuerei in quel pezzo di Sud America dove la tecnologia fa sicuramente la differenza, ma il calcio, che è proprio una religione, no? Oggi ci sta che pure lunedì bar dello sport. C'è questo centrocampista di 32 anni, uno di quelli con, sai, la corsa fluida, ma la carriera stropicciata, che ha provato con scarsa fortuna, bisogna dirlo, a giocare tra la nebbia inglese, il mare della Grecia, e alla fine è tornato a casa sua, a Belo Horizonte, per vestire la maglia dell'Atletico Mineiro. Lui si chiama Gustavo Scarpa, un tipo che ha vinto due Copa Libertadores, cioè non è proprio l'ultimo arrivato, però, come dire, non è mai stato esattamente il nome da prima pagina, ecco, nel fantacalcio mondiale, o almeno non per il suo talento sportivo, perché questo Gustavo Scarpa è sempre stato un po' uno fuori dagli schemi, no? Skateboard sotto il braccio, chitarra tracolla, gioca a scacchi, una passione per il wakeboard, una Bibbia sempre stretta in mano, no? Mettendo al centro la spiritualità. E su YouTube per anni pubblicava soltanto cose di skateboard, lui sulla tavola, fino a quando poi all'improvviso è cambiato qualcosa. Una passione nuova, pare nata dopo che una zia gli ha regalato, insomma, una biografia di Steve Jobs. E questo Gustavo Scarpa ha iniziato a parlare di libri, fino a quando a settembre di quest'anno, un paio di mesi fa, insomma, col piglio dello youtuber professionista, ha iniziato a raccontare la morte di Ivan Ilic, di Tolstoi, col suo stile informale, spontaneo, ammettendo tra l'altro senza vergogna, no, di avere qualche difficoltà, insomma, davanti ai libri, come dire, importanti, ai classici, mescolando la letteratura russa coi passaggi della Bibbia, e ha iniziato a raccontare quella crisi esistenziale dell'Ottocento come se stesse spiegando uno schema tattico nello spogliatoio. E il risultato, incredibile, surreale, è stato che in poche settimane quel libro di Tolstoi, che non è proprio, come dire, una lettura riposante per l'estate, ha scalato le classifiche diventando il libro più venduto in tutto il Brasile, con le ricerche Google a più 300%, e già questo sarebbe un traguardo importante. Ma la cosa ancora più incredibile è successa quando una studentessa di lettere, tifosa dell'Atletico Mineiro, che è la squadra dove gioca lui, ha visto quel video e ha lanciato un'idea, cioè se creassimo un club del libro basato sui consigli di Gustavo Scarpa. Ed è nato così il Galleitura, un gioco di parole tra Galo, che è il simbolo della squadra di calcio, e Lettura, cioè la lettura proprio, no? Con lui, Gustavo Scarpa, incoronato ironicamente ministro dell'istruzione. C'è stata una lettura collettiva di Tolstoi, organizzata in un paio di settimane, insomma, prima delle partite. I membri di questo club si ritrovavano fuori dallo stadio per scambiarsi pagine e opinioni tra un coro, insomma, e una birra, no? E la scintilla è diventata incendio. Il Galleitura ha sfondato il muro dei 100.000 follower e l'idea ha contagiato il resto del paese, al punto che i tifosi delle squadre avversarie, no? I tifosi del Cruzeiro, hanno fondato per esempio il Crullo Rei Torres, e lo stesso hanno fatto i sostenitori del Corinthians. Cioè, oggi, nello spogliatoio dell'Atletico Mineiro, la letteratura è diventata un argomento da bar, con Gustavo Scarpa che racconta sorridendo di quando un amico suo di squadra, compagno di squadra, ha confuso Tolstoi con Toy Story, cioè il film, no? Risate giù, no? Ma la contaminazione ha funzionato. Addirittura Skillo si chiama, ed è un'app di ebook, di audiolibri famosa in Brasile, ha ingaggiato Gustavo Scarpa per recensire i prossimi classici in uscita. In Italia i calciatori li scrivono i libri, spesso autobiografici, lo ha fatto Paolo Rossi, lo ha fatto Totti di recente, no? Libri più di sostanza, penso a Attaccante Nato di Stefano Borgonovo, che ha raccontato la sua

battaglia contro la SLA dal punto di vista di un ex attaccante, sono di Fiorentina e Milan, o libri più leggeri, insomma, fatti di aneddoti. Penso a quello scritto da Cristian Vieri, Antonio Cassano, ma io poi di calcio non ci ho mai capito un granché. Comunque, le parole di In Blu 2000.

Sarà il prossimo Lucca Comics. Federico Zampaglione di Tiro Mancino in veste di regista col nuovo film The Nameless Ballad, che verrà proiettato in anteprima, arriverà in sala poi il 5 novembre prossimo, lo dico per tutti gli appassionati del mondo horror. Le parole di In Blue 2000, tra poco anche l'informazione con le ultime dall'Italia e dal mondo. State con noi.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Donne, Chiesa, Mondo. Il mensile femminile dell'Osservatore Romano è online. Potete leggerlo sul sito del quotidiano della Santa Sede www.osservatoreromano.va. La voce delle donne, senza pregiudizi.
2: Che valore dai a chi ti accompagna nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
1: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: TV 2000.
1: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
1: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
1: TV2000.it.
4: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17.30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. In Blu 2000, news.
5: Buon pomeriggio da Pieracchi De Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa del Mondo per Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli e non si ferma l'attività del Pontefice, ci aggiorna dal Vaticano Paolo Fucili.
6: Sono stati controlli di routine, disse la sala stampa vaticana, controlli di routine sulla salute del Papa a rivelare la necessità dell'operazione a cui si dovrà sottoporre Papa Leone per asportare un nodulo al polmone in fase locale ben localizzato. Papa Leone diceva ieri dalla finestra dell'Angelus nei prossimi giorni. Intanto l'attività sua questa mattina è stata regolare, ha ricevuto in udienza varie personalità, anche il Circolo San Pietro, istituzione benefica attiva a Roma, ha ricordato loro che la carità deve diventare meta, stile e senso del nostro vivere. Quando avverrà l'operazione, l'ipotesi che si rincorre con più frequenza è nella giornata di domani. L'operazione avverrebbe domani al Gemelli, c'è una necessità di fare con una certa celerità perché successivamente all'operazione si tratterà di far passare 20 giorni senza prendere aerei e quindi si arriverà con questi 20 giorni a ridosso del viaggio programmato in America Latina. Dal Vaticano per adesso è tutto.
5: Grazie alla nostra forza collettiva manterremo la pace, ma se qualcuno fosse così sconsiderato ad attaccarci, reagiremo, faremo in modo che qualsiasi attacco contro un nostro alleato si riveli del tutto vano, lo ha detto il comandante supremo della NATO in Europa, Grienkic, permettendo che un conflitto non è né imminente né inevitabile. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo, più della metà di queste voci è collegata alla catena di produzione dei missili balistici. Al via in tutta Italia la campagna vaccinale antinfluenzale, si parte con i più fragili, ma il siero è già disponibile presso i medici e nelle apposite strutture per tutti i cittadini.
7: La scorsa settimana il via libera in Toscana e Veneto, oggi anche in Emilia, Romagna, Sicilia, Lombardia, Calabria, Campania e Lazio, è partita la campagna nazionale per le vaccinazioni antinfluenzali, all'inizio indirizzata ai più fragili e più esposti, come i più anziani, i più piccoli e gli operatori sanitari, per poi estendere l'immunizzazione, e si conferma la possibilità di somministrare il vaccino insieme a quello anti-Covid. Intanto i medici di famiglia cominciano già a registrare i primi casi di sindrome simili influenzali, anche se per il momento in Italia non ci sono segnali di allarme, come sta d'altronde accadendo in quasi la totalità dell'Europa, con un'attività delle sindrome influenzali o respiratorie ai livelli tipici del periodo pre-influenzale. Riguardo ai dati italiani, mancano gli ultimi passaggi per la partenza della sorveglianza stagionale curata dall'Istituto Superiore di Sanità. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
5: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano, Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,49%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: parli più.
1: E sarà una serata dorata questa di Cesare Cremonini. Stavo guardando il suo Instagram, ci sono le foto delle prove generali per il concerto di Londra del 20 ottobre prossimo. Il posto è quello storico, insomma, O2 Stephers Bush Empire, un'unica serata esclusiva per ascoltare dal vivo in anteprima tutto il disco nuovo che uscirà due giorni dopo, disco che è stato registrato proprio a Londra, tra l'altro. Questa serata unica non solo perché tutti gli strumenti sono materialmente proprio dorati, pianoforti, chitarre, batterie, amplificatori, tastiere, tutto dorato, suonato da una band allargata con una sezione fiati incredibile, sarà diciamo il prologo di Amatour Live Indoor 2026, il tour italiano che porterà Cesare Cremonini nei Palasport con sei date tra Bologna, Torino e Milano a partire da fine novembre prossimo. Insomma, i biglietti sono già in vendita comunque. Le parole di Blu 2000, seconda ora insieme, ben trovati, eh? Cambiamo completamente musica col disco di Mario Biondi che arriva venerdì prossimo e dentro c'è questo esperimento che pesca dai suoni della musica house degli anni 90. Magari qualcuno lo riconosce, il campione di The Whistle Song di Frankie Knuckles, che diventa il mattoncino su cui costruire questa Cocktail Blue.

Da ieri chiaramente si sta parlando della salute di Papa Prevost, però io volevo spostare l'attenzione su Papa Leone di qualche settimana fa, col solito giro largo che piace a noi, no? Perché parlando di intelligenza artificiale, argomento su cui anche lui è sensibile, diciamo che l'algoritmo trova qualsiasi risposta in 3 decimi di secondo, no? Tu chiedi e lui boom, ti tira fuori la media di tutto quello che l'umanità ha già pensato, masticato e digerito, comodo, no? Peccato che se gli chiedi qualcosa di nuovo invece ti restituisce esattamente quello che ti aspetti di sentire, cioè un'autostrada dritta verso l'appiattimento generale dove non serve neanche più censurarlo un pensiero, no? Basta riempirlo di rumore di fondo. E la Chiesa, che di secoli ne ha visti passare parecchi, ha appena alzato la mano per dire che forse c'è un problema. Ecco, nel Palazzo Apostolico Papa Leone XIV ha riunito un po' di artisti e curatori mettendo le carte in tavola. Il messaggio è chiaro: in un'era in cui le intelligenze artificiali sfornano immagini, testi, musica a getto continuo, servirebbe qualcuno per aiutarci a distinguere la materia vera dalle macchine. Per dirla con le parole sue, agli algoritmi manca quella benedetta scintilla dell'umano e la cultura, quella vera, serve proprio a fare da guardia a questa scintilla. Perché la tesi è interessante, eh? L'arte è un po' un motore di ricerca, ma completamente diverso. L'algoritmo indicizza, l'arte invece interroga. L'algoritmo ti dà una risposta pronta per il consumo rapido, insomma, l'arte invece ti inchioda lì, ti rallenta lo sguardo, ti costringe a fare i conti con cose che non si possono archiviare con un click. Te la devi andare a cercare tu la risposta. Cioè, non è una battaglia contro la tecnologia per il gusto di fare i luddisti, no? Vi ricordate? Ma è proprio una richiesta di soccorso. La Chiesa sta chiedendo agli artisti di rinnovare quella famosa alleanza che era iniziata con Paolo VI, che aveva incontrato gli artisti nella Cappella Sistina negli anni 64, credo, alleanza rilanciata poi da Papa Wojtyła a fine anni 90, per non farci trasformare tutti in consumatori passivi di contenuti generati in serie. Perché poi alla fine il punto è questo: l'intelligenza artificiale ti dà la media perfetta di quello che siamo già stati, ma per provare a immaginare cosa vogliamo essere in futuro, cosa saremo domani, no? Per capire dove stiamo andando, forse serve ancora qualcuno con un pennello, con una penna in mano, con un microfono, insomma, capace di fare la domanda sbagliata al momento giusto. Sempre perché risposte non ne abbiamo, ma di domande almeno uno sgabuzzino pieno, pieno, pieno zeppo. Forza Papa Leone, le parole di Blue.

la canzone scritta a caldo dopo il concertone di Tor Vergata. Si intitola Tutto, come il documentario, poi Ultimo. Tutto live a Tor Vergata, che ha segnato tra l'altro il migliore esordio di sempre per un concerto sul grande schermo, più di 800.000 euro nella prima giornata di programmazione nelle sale italiane il mese scorso. E già si pensa all'anno prossimo, però, con Ultimo che tornerà in concerto negli stadi italiani a partire da Lignano Sabbiadoro, ma saremo già a giugno, insomma, anche se i biglietti sono già in prevendita e qualcuno è anche sold out. Mi ricordo qualche anno fa che veniva in studio, parlavamo di musica, della sua musica, e quando cercavi su Google Ultimo cantante non c'era nessun risultato suo. Poi il tempo chiaramente è passato e la storia è diventata questa che conosciamo. Per oggi ci fermiamo qui, qualche giorno di assestamento, che siamo in uno studio tutto nuovo, bisogna prendere confidenza anche con le nuove abitudini, ma almeno qui Francesco Filippi in regia è di casa, come dire. Ci salutiamo con una delle mie preferite di sempre, Annie Lennox al tempo degli Eurythmics. Vi aspetto domani, sempre dalle 3 del pomeriggio su Radio Blu 2000. Ciao!

0: 50 anni, nel 1976.
1: Il territorio parla, a cura di Federica Margaritora.
2: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio ECZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
2: Allora, una bella iniziativa perché riguarda i giovani e il loro approccio con i social, il mondo del digitale, dell'online. Sappiamo quante polemiche anche suscita questo stare sempre, passare tutto questo tempo sui social, sui pericoli e invece anche sulle possibilità che questo offre. Qual è l'iniziativa della Polizia Postale, Stefania?
3: Sì, Federica, allora l'iniziativa si chiama Anima Digital e dice molto già il titolo. Si tratta di un nuovo spazio digitale, una piattaforma che intende accompagnare, diciamo, i giovani nel costruire proprio nel mondo dei social online, quindi una propria identità e soprattutto mettere in relazione i giovani con la scuola, la formazione, il mondo del lavoro, sempre usando gli strumenti che più loro apprezzano, cioè gli strumenti digitali. Ecco, è stato pensato da una vecchia conoscenza, il sovrintendente tecnico della Polizia di Stato Domenico Geracitano. È stato presentato qui pochi giorni fa a oltre 400 studenti bresciani, delle scuole bresciane, alla presenza delle autorità.
2: E allora sentiamolo ai vostri microfoni, Domenico Geracitano, sovrintendente tecnico della Polizia di Stato.
4: Costruire insieme ai ragazzi una palestra digitale, cioè una palestra dove allenare la web reputation, insegnare a questi ragazzi a costruire l'identità digitale, ma insegnarla anche attraverso il loro apporto, perché in fondo questa palestra ha bisogno di loro, ha bisogno di quella conoscenza che permetterà a noi di fare rete con loro. Quindi ogni ragazzo non potrà solo allenarsi, ma potrà essere protagonista attivo di questa costruzione, di questo nuovo spazio digitale dove potersi innamorare delle proprie idee e soprattutto metterle in atto con il mondo del lavoro, prevenendo tutte quelle forme di disagio che a volte attanagliano questi ragazzi.
2: Ecco, quindi è uno spazio anche un po' nuovo rispetto a quello che sentiamo di solito. Appunto, noi sentiamo di solito i problemi della sicurezza, che adesso poi vedremo, non è che non ci siano, però questo invece è qualcosa di propositivo per i ragazzi.
3: Sì, tanto è vero che questa piattaforma prevede una community interattiva, un profilo professionale, quindi la possibilità di creare un collegamento con le aziende per opportunità di tirocinio o addirittura lavoro o stage. Insomma, si cerca, questo è stato spiegato.

0: Brescia. Paolo Sartori, sentiamolo.
1: La nostra presenza nelle scuole per la Polizia di Stato rappresenta uno dei cardini della nostra attività quotidiana, essere presenti in collaborazione con i genitori, con gli insegnanti, per interagire con i ragazzi, per infondere la cultura della legalità, è un aspetto, come dicevo, assolutamente prioritario per noi. Quindi questa iniziativa Anima Digital serve anche un po' a fornire un'educazione per quanto riguarda l'utilizzo dei social e fare in modo che un utilizzo consapevole possa essere di aiuto alla crescita dei nostri giovani. È sbagliatissimo ritenere che quello dei social e il mondo digital sia un mondo a parte dove nessuno ha responsabilità. È assolutamente il contrario, come nella vita reale ciascuno si deve assumere le proprie responsabilità e risponde di quello che fa e di quello che dice.
0: Questa è una cosa molto importante, Stefania.
2: E la responsabilità, il progetto, neanche a dirlo, nasce dall'esperienza, fondamentalmente dall'esperienza maturata dalla Polizia di Stato nelle scuole. Nella nostra provincia, come nel resto d'Italia, questo lavoro continua giorno dopo giorno, anno scolastico dopo anno scolastico, e centrale quindi è il tema della responsabilità. E proprio per questa ragione, tra gli strumenti previsti da questa piattaforma c'è anche uno sportello di ascolto. Attraverso questo sportello i ragazzi potranno anche segnalare situazioni di disagio, difficoltà personali, perché lì si chiama la corresponsabilità, certo, che è un altro tema estremamente importante insieme a quello della responsabilità. Tu sei responsabile di quello che scrivi, dici o fai vedere su questi strumenti, che sono bellissimi, ma sono anche, come dire, un'arma a doppio taglio spesso.
0: Certo, cioè, l'abbiamo visto in tante situazioni dove poi ci sono esposizioni negative e dove appunto poi le persone, non solo chi lo fa non si prende le proprie responsabilità, ma le persone che vengono colpite non riescono a difendersi, quindi bisogna anche un po' ristabilire anche l'equilibrio nelle capacità di usarli questi mezzi.
2: Sì, e se posso aggiungere ancora una cosa, Federica, abbiamo detto che è stato presentato questo progetto a oltre 400 studenti, sì, e devo dire che l'accoglienza di questo progetto è stata davvero ottima da parte di questi ragazzi, ma addirittura hanno fatto molte domande, certo, il desiderio di essere attivi e non
0: certo, perché siccome non si fanno queste cose non capiamo invece qual è l'interesse dei ragazzi, e si scopre in queste occasioni. Stefania, grazie per avercelo presentato.
2: Grazie a te, Federica.
0: E noi adesso andiamo in Sardegna, a Cagliari c'è il nostro collega Roberto Comparetti, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a chi ci segue.
0: Con te parliamo di nuovo, ne abbiamo parlato per varie zone d'Italia, con te ne abbiamo già parlato per la Sardegna, oggi andiamo a Baradili nell'Oristanense, giusto? Provincia di Oristano?
3: In provincia di Oristano, Baradili è un comune della provincia di Oristano,
0: piccolissimo comune. Anche qui ci sono politiche per evitare lo spopolamento, Roberto.
3: Sì, diciamo che il comune ha messo in campo aiuti finanziari pari a 10.000 euro per abitare a Baradili, per chi si trasferisce, una famiglia che magari vuole trovare dimensioni meno frenetiche rispetto alla città. Certo, ci sono alcune carenze di servizi, però 10.000 euro se si vuole andare ad abitare, c'è sostegno anche per chi vuole aprire un'attività economica o chi ha già un'attività economica e vuole ampliarsi, migliorarla. Il comune ha deciso di sostenere questi progetti. Non parliamo di numeri grandi, perché 79 residenti sono veramente un numero esiguo,
0: 79 residenti veramente
3: quasi il condominio di una grande
0: città.
3: Il
0: mio è più grande. No, infatti quando ho visto 79 residenti ho detto certo è coraggiosa la sindaca che adesso andiamo a sentire, anzi sentiamo la prima parte e poi torniamo a parlare. Anna Maria Camedda.
4: Abbiamo ritenuto importante appunto dare un segnale forte di aiuto alle famiglie e soprattutto alle coppie giovani per cercare di incentivare nuove residenze. L'intervento non confligge assolutamente con la misura adottata dalla regione, anzi noi l'avevamo adottata ancora prima che la regione con la legge 9 stanziasse dei finanziamenti

0: appunto per i trasferimenti delle residenze nei piccoli comuni e gli aiuti alle imprese, per cui insomma abbiamo deciso che poteva essere, ripeto, un segnale importante dare una mano d'aiuto a persone che decidono e scelgono di stare in un piccolo comune, perché chiaramente la scelta è abbastanza complessa, ci sono dei pro e dei contro, però poi ovviamente ciascuno deve avere la possibilità di valutare liberamente quali possano essere i principali che influiscono nella scelta. La carenza di servizi chiaramente è determinante per i piccoli comuni e soprattutto nei comuni delle aree interne.
1: Loro evidentemente, Baradili parte da una situazione un po' svantaggiata, tu dicevi anche che ci sono pochi servizi, secondo te è un obiettivo realistico questa iniziativa lanciata dal comune?
2: Per il momento non aderite, perché non è un problema legato solo, cioè è un ulteriore intervento che l'amministrazione comunale fa già da tempo. C'è questa modalità attraverso la quale cercare di attirare abitanti in un piccolo comune, ad esempio un piccolo comune di 79 residenti che ha un parco acquatico che diventa centro di riferimento per tutta la zona, cioè la piscina di Baradili è conosciuta in tutta la Sardegna perché proprio in un piccolo centro c'è questa possibilità di poter usufruire durante il periodo estivo della piscina, ma è uno dei tanti servizi per loro. Anche 2, 3, 4, 5 residenti in più sono numeri importanti, considerato il numero di residenti che arrivano. E diciamo negli ultimi anni qualche persona in più è arrivata e questo per loro è un segnale ed è il motivo per il quale si è voluto continuare a sostenere la possibilità di attirare persone residenti a Baradili.
1: È un paese collocato come? Vicino, lontano dal mare, un paese montano?
2: È una zona interna, è bello, vistanese, distante rispetto al mare, non tantissimo, però diciamo che non è proprio sulla costa rispetto ad altri comuni dell'Oristanese, quindi insomma da lì c'è la necessità di creare per quanto è possibile una modalità di attrarre dei possibili residenti, anche se, come diceva la sindaca, i servizi non sono proprio perfettamente completi, ma magari si trovano delle soluzioni.
1: Ecco, ma la risentiamo, perché poi chiudiamo noi che ti devo chiedere un'altra cosa. Sentiamo ancora la sindaca.
0: Abbiamo deciso di dare dei contributi sia per l'acquisto di aree edificabili, sia per l'acquisto di abitazioni da ristrutturare, sia per la costruzione di nuovi immobili, quindi non abbiamo messo nessun vincolo, nessuna limitazione. Devo dire che anche dalle precedenti amministrazioni Baradili ha sempre lavorato anche nel recupero del centro storico, quindi con i contributi per esempio per il rifacimento delle facciate, degli interventi di ristrutturazione, per cui ecco, da quel punto di vista forse è una misura complementare a quelle che erano già in atto anche dalle amministrazioni precedenti, quindi siamo andati in continuità in quella linea. In continuità anche per quanto riguarda le imprese, perché abbiamo deciso di stanziare fondi di bilancio anche per concedere dei contributi destinati alle imprese, quindi non solo insediamento di nuove aziende, ma anche per esempio interventi di ristrutturazione oppure acquisto di attrezzature per potenziare le caratteristiche delle aziende stesse. Diciamo che abbiamo pensato di mettere sul piatto una proposta che potesse essere incentivante sotto tutti i punti di vista.
1: Ecco, questo ti volevo chiedere, oltre ovviamente a chi è già lì e quindi può avere un incentivo per la propria attività, ma a parte, insomma, voglio dire, i 10.000 euro che poi potrebbero anche essere tanti o pochi, adesso io lì non so quanto costa la ristrutturazione eccetera, o poi avere un lavoro, insomma, qual è l'attrattiva, qual è l'attrattiva vera nell'accettare una proposta del genere?
2: Ma innanzitutto credo che sia il contesto anche ambientale e storico dove si rivolge, perché a pochi chilometri da Baradili c'è la regione nuragica di Barumini, c'è la piana di Gestori con i cavallini, insomma c'è un ambiente diciamo non sicuramente frenetico della città, e poi a una cinquantina di chilometri da Oristano, quindi i servizi sono relativamente vicini per alcune cose, e quindi credo che questo possa essere uno dei motivi attrattori per per poter venire. Poi ripeto, una serie di servizi ci sono, ad esempio sportivi.
1: Va benissimo. E allora, Baradili, tutto sul sito del comune. Roberto, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, buon pomeriggio.
1: E noi adesso andiamo vicino a uno delle sedi dell'ex Ilva, Novi Ligure, dove, come sapete, oggi c'è lo sciopero. Lo sciopero riguarda tutti gli stabilimenti ex Ilva, Liguria, in questo caso Piemonte, Novi Ligure, provincia di Alessandria, Taranto, ovviamente la casa madre, che poi è quella che determina anche l'attività e la produttività delle altre sedi. Noi siamo collegati proprio con Alessandria, Radio PNR. Luca Sturla, buon pomeriggio.
3: Ciao Federica.
1: Allora, protesta ancora in corso?
3: Certamente, protesta ancora in corso, perché i lavoratori vogliono semplicemente dimostrare alla gente e soprattutto al governo che la loro voglia di lavorare non si ferma, e quindi questa protesta vuole appunto dire questo, ma lo vuole dire ad alta voce insieme a tutta la politica locale e nazionale, perché bisogna ricordare che oggi in fianco ai lavoratori non ci sono solo i sindacati, ma ci sono tutti i parlamentari del territorio, sia di maggioranza che di minoranza, tutti gli assessori regionali della zona, i consiglieri comunali, i sindaci, tutti.
1: Ecco, la questione, noi sappiamo bene che è molto complicata la situazione dell'Ilva, gli stabilimenti, solo Taranto produce, adesso Taranto è chiusa perché tutta l'area a caldo è stata posta sotto sequestro, ma i vari gradi di giudizio hanno sempre confermato la chiusura. Se chiude, praticamente la fabbrica l'industria si ferma, ma si fermano anche Novi Ligure, Genova, le altre.
3: Esatto, perché appunto se tu chiudi Taranto, Taranto produce tutto il materiale, certo, che viene mandato a Novi Ligure, Racconigi e Genova,
1: sì.
3: E ovvio che qui da noi non c'è una fonderia, c'è l'area tra virgolette a freddo, però se non ti arriva il materiale da lavorare è un po' un problema. Bisogna dire una cosa, solo due dati su Novi Ligure: 500 per 50 dipendenti direttamente di Ilva,
1: sì,
3: più tutto l'indotto, che arrivi a circa 3.000 persone.
1: È un problema, perché
3: a livello sociale anche.
1: Certo, è diciamo un problema perché come sai bene anche tu, lo stabilimento ex Ilva di Taranto, i problemi si trascinano da molti molti anni, e i vari passaggi di mano non hanno certo messo mano alla situazione.
3: Non hanno voluto risolvere il problema.
1: Sì, ecco. Non hanno voluto, ci sono sempre, sai, da una parte c'è anche questo, bisogna anche dire le cose un po' come stanno. Non solo ci volevano tanti soldi, ma evidentemente ci voleva anche tanto tempo e probabilmente anche delle sospensioni anche momentanee di produzione, ma come tu sai tutto questo suscitava proteste e scioperi, quindi sicuramente chi doveva occuparsene non ha avuto una grande progettualità, però anche lì si mirava a mettere le pezze.
3: Certamente, diceva appunto il sindaco di Novi Ligure prima che questo problema deriva appunto da questo, cioè il non aver fatto interventi, ma soprattutto il non aver potuto fare interventi, perché l'hanno sempre spacciata la cosa come il se io devo fare degli interventi sul lato a caldo, io devo comunque spegnere gli antifuori.
1: Certo.
3: Se li spengo, tra virgolette, li butto via, perché sembrerebbe che effettivamente se una volta che l'hai spento li crei un disastro e non puoi più riaccenderli, perché non funzionerebbero come dovrebbero. E quindi
1: questo no, guarda,
3: alla lunga
1: questo non lo so che i piani di ovviamente per sanare, no, il modo produttivo. Sappiamo i danni che ha creato l'ex Ilva, quindi su questo non si poteva far finta di niente, continuare a inquinare in quel modo. Evidentemente i lavori di bonifica sono lavori che costano e che condizionano anche la produzione. Allora, se tu vuoi far contenti tutti, però alla fine siamo arrivati a oggi. Poi chiaramente l'imprenditore che viene e dice la rilevo io, non è che Babbo Natale che ti sta facendo, no?
3: Che
1: dice
3: che
1: adesso
3: faccio
1: io i lavori di bonifica, è ovvio che non li fa, lui vuole trarre profitto dalla produzione finché la produzione c'è. Poi si sono sfilati tutti, infatti poi hanno cominciato a dire la partecipazione statale, ma era ovvio che erano solo, diciamo così,
3: era solo di facciata,
1: parole al vento, sì.
3: Adesso vedremo cosa uscirà fuori dall'interrogazione parlamentare che Riccardo Molinari della Lega e Federico Fornaro per quanto riguarda la sinistra hanno depositato al ministro Urso e dovrebbe essere discussa in questi giorni e al tavolo di crisi congiunto convocato per il prossimo 21 di ottobre dalla regione Piemonte e dalla regione Liguria. Vediamo.
1: Noi seguiamo i fatti perché poi sono quelli che sono determinanti. Luca, grazie per essere stato con noi. E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, il Territorio Parla torna domani.

0: Fantasy World, l'unico parco dove Halloween prende vita.
1: Quanti tipi di doni possiamo fare nella vita? Regali di compleanno, di nozze, di Natale. E poi ci sono doni che valgono una vita intera, anzi di più. Come un dono ad Ail nel testamento. Un gesto d'amore per la vita, che sostiene concretamente la ricerca scientifica per la cura di leucemie, linfomi e mieloma. Informati su lasciti.ail.it. Lasciti testamentari Ail. Avrai migliaia di eredi.
2: Possono dei racconti diventare un viaggio sorprendente, incredibile ed emozionante?
3: Pirandello, un anno di novelle.
2: Questo avviene nelle novelle di Luigi Pirandello. Sono Alfonso Veneroso e vi accompagnerò in questo bellissimo viaggio.
3: Pirandello, un anno di novelle, a cura di Alfonso Veneroso. Ogni sabato alle 13:15 e ogni domenica in replica alle 22 su InBlu 2000.
4: Come si costruisce fiducia attraverso il fundraising? Quali sono le nuove frontiere della filantropia? Come amplificare l'impatto sociale delle iniziative? Partecipa alla quarta edizione del convegno di Avvenire, l'economia che fa il bene, persone, esperienze e strumenti al servizio del bene comune. Mercoledì 4 novembre alle ore 17:30 presso Base Milano in via Bergognone 34. Iscriviti al convegno di Avvenire inviando un'email a eventi@avvenire.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa del Mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. Il pontefice sarà ricoverato domani al Policlinico Gemelli, dove negli anni sono stati accolti diversi pontefici.
2: Giovanni Paolo II fu portato al Gemelli in condizioni gravissime dopo essere stato raggiunto dai colpi di pistola sparati da Liak Jha mentre attraversava Piazza San Pietro a bordo della Papa Mobile. Nel corso del pontificato tornò almeno altre 10 volte al Gemelli, che definì per questo il Vaticano Terzo, l'ultima il 24 febbraio 2005, quando ebbe un aggravamento delle difficoltà respiratorie e fu sottoposto a una tracheotomia. La morte sopraggiunse il 2 aprile successivo. La mente va anche alla lunga stagione sanitaria di Francesco, che al Gemelli fu ricoverato 4 volte, la prima nel 2021 per un intervento programmato al colon. Nel marzo 2023 venne curato per una bronchite su base infettiva e nel giugno successivo affrontò un intervento chirurgico all'addome. Il ricovero più lungo, l'ultimo, cominciò il 14 febbraio 2025 per una polmonite bilaterale e durò 38 giorni, durante i quali continuò, quando possibile, a ringraziare i fedeli per le preghiere ricevute. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: È sempre più incandescente la situazione nel Golfo, nuovi attacchi degli Houthi dello Yemen contro l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita.
3: Una persona uccisa, 11 ferite, un terminale in fiamme. Il bilancio del nuovo attacco degli Houthi all'aeroporto di Riyadh il giorno dopo la strage, 12 morti e oltre 300 feriti al Terminal 3 dello scalo internazionale King Khalid. Anche oggi caccia sauditi hanno bombardato per rappresaglia le postazioni di ribelli sciiti armati dall'Iran nel nord dello Yemen e nella capitale Sana'a. Ma questo non ferma gli attacchi degli Houthi su aeroporti e impianti energetici dell'Arabia Saudita, acerrima nemica di Teheran. E Donald Trump non ha ancora deciso di intervenire. Con gli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb bloccati, le esportazioni di petrolio ridotte all'osso, cresce il rischio di un conflitto allargato nella regione medio orientale. Ad agosto Turchia e Pakistan hanno firmato un patto di mutua difesa con Riyadh e potrebbero ora intervenire. Intanto il principe ereditario saudita Bin Salman chiede all'Europa di rafforzare la missione Aspides, nata per proteggere le navi mercantili nel Mar Rosso, Golfo di Aden e Golfo Persico. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Grazie alla nostra forza collettiva manterremo la pace, ma se qualcuno fosse così sconsiderato da attaccarci reagiremo, lo ha detto il comandante supremo della NATO in Europa, Grincevic, premettendo che un conflitto non è né imminente né inevitabile. La guerra in Ucraina, i ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno adottato quasi 1.600 nuove sanzioni nei confronti del complesso militare industriale russo. Intanto un blackout in seguito a diversi raid russi notturni che hanno colpito le infrastrutture energetiche, ha colpito tutto il paese. Prosegue in terreno positivo la giornata nella Borsa di Milano, a Piazza Affari i FTSE 1000 guadagna lo 0,41%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: La merceria Menichelli Rambozzi di Macerata propone una vendita promozionale con uno sconto del 20% su lana, cotone, calze, guanti e accessori di moda per tutto il mese di ottobre su una spesa minima di 30 euro. Merceria Menichelli Rambozzi. Dal 1921, piazza Cesare Battisti 14 nel centro storico di Macerata.
5: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. 3 giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
4: 3 interpreti, 3 grandi pagine della musica da camera. Giovedì 15 ottobre alle ore 21, Appassionata torna al Teatro Lauro Rossi di Macerata con Kevin Spagnolo al clarinetto, Erika Piccotti al violoncello e Martina Consonni al pianoforte. 3 giovani musicisti dalla carriera internazionale in un programma affascinante, da Luis Farrenc a Zemlinsky e Brahms. Il concerto è inserito nel programma Humanitas Festival dell'Università di Macerata. Giovedì 15 ottobre, Teatro Lauro Rossi, ore 21. Biglietti su Viva Ticket, presso la biglietteria dei teatri e da un'ora prima del concerto, direttamente in teatro. Informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
6: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Com Tobin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
7: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo. Interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: No, è mio! Papà, papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
7: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. 3 giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

0: sottovoce gridata, digitate sul web, buttata dentro un respiro, respira tu per te.
1: Radio Nuova in Blu. Chaka chaka chaka chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Oh, oh, oh.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
2: Ma la radio...

0: Il mondo prega per Leone, domani il ricovero al Policlinico Gemelli per il Papa, che ieri ha annunciato la necessità di un intervento per asportare un nodulo al polmone per il pontefice. Oggi giornata di udienze. Nuove sanzioni arrivano, misure restrittive ulteriori dell'Europa nei confronti della Russia. Intanto non si fermano i combattimenti, la NATO avverte: se attaccati reagiremo, ma la pace è possibile. Oltre la crisi, se non costruiamo risposte strutturali di lungo periodo, rischiamo di restare in balia dell'emergenza. La Premier Meloni parla da Solombarda e torna sul caro energia. Domani arriva il decreto fiscale. Proteste e scioperi, agricoltori manifestano contro il caro carburante, bloccano la raffineria di Augusta in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, sciopero generale contro lo stop alla produzione nelle aree a caldo. Buonasera da Piera Achille Dolfini. La vicinanza e la preghiera della Chiesa e del mondo a Papa Leone, che ieri ha annunciato che nei prossimi giorni sarà operato in seguito al rinvenimento di un nodulo al polmone. L'intervento al Policlinico Gemelli, dove il pontefice sarà ricoverato domani. Cristiana Caricato.
1: La notizia improvvisa del prossimo ricovero di Papa Leone per l'asportazione dal polmone di un nodulo diagnosticato con un controllo medico di routine era sulle prime pagine e gli schermi di tutto il mondo. Eppure lui questa mattina si è mostrato sereno, rispettando gli appuntamenti in agenda, per annullare solo la partecipazione nel pomeriggio all'incontro su Amoris Laetitia, da lui convocato in Vaticano. Nessun accenno nell'udienza con il Circolo di San Pietro all'imminente ricovero previsto per domani in tarda mattinata e all'operazione chirurgica che potrebbe avvenire già nel pomeriggio di domani o al massimo mercoledì mattina. Necessaria, come anticipato dalla sala stampa vaticana, una settimana di recupero post-operatorio e poi la convalescenza. Stile Prevost, diretto e trasparente nell'annunciare lui stesso il problema di salute ieri all'Angelus, senza alimentare congetture e ansie, ma soprattutto senza sovrapporsi agli impegni istituzionali. Per l'Angelus di domenica prossima si vedrà, non è stata presa ancora nessuna decisione. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: Sulla natura del nodulo che sarà asportato a Papa Leone sentiamo Paolo Veronesi dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano.
2: Non ne sappiamo molto, ovviamente sappiamo che ha un nodulo del polmone, sembra una cosa molto piccola, non è stata fatta ancora una diagnosi e quindi di solito i noduli piccoli si tolgono, che oggi sono interventi che si fanno molto semplici con la chirurgia anche robotica, quindi con interventi mini invasivi che dopo pochi giorni si può ritornare a una vita assolutamente normale, questo per tranquillizzare naturalmente. Essendo comunque un nodulo piccolo, le prospettive di guarigione sono comunque ottime in ogni caso.
0: È pomeriggio di riposo per Papa Leone in vista del ricovero di domani, ma in mattinata il pontefice ha avuto, come di consueto, diverse udienze. Paolo Fucili.
3: Ricovero al Gemelli domattina tardi, degenza prevista una settimana circa per farsi asportare un nodulo da un polmone diagnosticato con controlli medici di routine. È l'incombenza imprevista che attende Leone, annunciata ieri dalla finestra dell'Angelus, e oggi fra innumerevoli messaggi di vicinanza l'agenda era quella di un giorno qualsiasi, fra le udienze quella al Circolo San Pietro.
4: La vostra devozione è sempre presente con me, perché porto sempre anche il dono che mi avete fatto dal momento della mia elezione e vi ringrazio sinceramente.
3: È la croce pettorale di Papa Leone con incastonata una reliquia di Sant'Agostino. Operandosi domani, dicono gli specialisti, prendere l'aereo il 6 novembre per l'Uruguay, l'Argentina e il Perù si può. Sarà il cardinale Tagle, invece neodecano del collegio cardinalizio, a celebrare dopodomani la messa finale dell'incontro mondiale sulla pastorale della famiglia, 10 anni dopo l'Amoris Laetitia di Papa Francesco. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: La guerra in Ucraina, mentre arrivano nuove sanzioni dell'Europa nei confronti della Russia, non si fermano i combattimenti e la NATO avverte: se attaccati reagiremo. Vito De Torre.
5: Donald Trump annuncia una tregua energetica tra Russia e Ucraina, ma Mosca e Kiev non confermano. I contatti continuano, dice il Cremlino. Zelensky denuncia blackout a Kiev e Kharkiv dopo gli attacchi russi. Mosca non è disposta ad accettare la tregua proposta dagli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino. Trump chiede anche un nuovo leader per l'Ucraina. Zelensky si dice disponibile alle elezioni, ma chiede una tregua di 60 giorni per la campagna elettorale e il voto. Lavrov esclude pause sul campo campo di battaglia. L'unica concessione, secondo Peskov, potrebbe essere fermare gli attacchi contro Kiev nel giorno delle elezioni presidenziali. La guerra continua nel Donbass, bombardamenti e droni colpiscono senza sosta. A Kramatorsk un attacco con bombe a grappolo ha ucciso 3 persone, tra cui una ragazzina di 13 anni. Vito Dettore, linea allo studio.
0: Tensione sempre alta anche in Medio Oriente con i ripetuti attacchi degli Houthi all'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Massimiliano Cocchi.
6: Dopo l'attacco di sabato contro l'aeroporto internazionale di Riyadh che ha fatto 13 morti e decine di feriti e quello di ieri sera che ha ucciso un'altra persona, il governo saudita è pronto a intensificare i bombardamenti contro i ribelli Houthi dello Yemen. Spera nel sostegno promesso da Trump e oggi ha chiesto aiuto anche all'Unione Europea invitandola a rafforzare la missione navale Aspides per tenere aperto lo stretto di Bab el Mandeb. Il conflitto tra Yemen e Arabia Saudita va avanti da oltre 12 anni ma è tornato ad infiammarsi nelle ultime settimane come uno dei fronti del conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Proprio Teheran oggi ha offerto la propria disponibilità a mediare tra le parti, ma i sauditi sembrano privilegiare l'opzione militare. Il principe Bin Salman ha investito moltissimo su turismo, grandi eventi e progetti legati all'intelligenza artificiale. Tutto questo richiede però investimenti stranieri, possibili solo a patto che nell'area ci sia la necessaria sicurezza. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Ora la politica: se non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di restare in balia dell'emergenza. Così la premier Meloni, intervenendo a Milano all'assemblea di Assolombarda, è tornata sul tema del caro energia. Intanto in arrivo in Consiglio dei Ministri il decreto fiscale. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
7: Tra i temi del vertice europeo di giovedì e venerdì, la Presidente del Consiglio Meloni invia insieme al Cancelliere tedesco Merz e al Primo Ministro belga Bart De Wever una lettera al Presidente del Consiglio Europeo Costa per chiedere una corsia preferenziale per ottenere investimenti sull'energia. In particolare si fa riferimento al collegamento che esiste tra semplificazione caro energia e competitività industriale, e dei rapporti con Bruxelles Meloni ne parla anche nel suo intervento assemblea di Assolombarda. L'Italia non siede al tavolo europeo per dire sempre sì, quindi la richiesta di maggiore flessibilità per far fronte all'aumento dell'inflazione. Occhi puntati intanto sul documento programmatico di finanza pubblica, primo passo verso la manovra economica in corso in Commissione Bilancio alla Camera. Le audizioni in vista del via libera dal Consiglio dei Ministri di domani. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,58% a quota 111 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Il premio Nobel per l'economia 2026 va agli economisti statunitensi Robert Hall e Michael Woodford, lo ha annunciato l'Accademia Reale svedese. Il riconoscimento è stato assegnato ai due per il loro lavoro sui fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica. Tantalato a Genova, scioperi e proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva contro lo stop alla produzione nelle aree a caldo. Federico Plotti.
8: Proclamato da oggi lo sciopero generale di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo ex Ilva per dire no allo stop delle produzioni nelle aree a caldo. L'impianto genovese è in grado di funzionare senza problemi, qui manca solo la materia prima prodotta dagli altiforni pugliesi, dice la sindaca del capoluogo ligure Silvia Salis, che appoggia la mobilitazione dei lavoratori. Parliamo della trasformazione del prodotto finale, acciaio in particolare, che potrebbe essere lavorato a Genova come a Novi Ligure, altro polo della galassia Ilva, reperendo il necessario anche altrove. In ballo c'è sempre il destino di migliaia di lavoratori, anche quelli dell'indotto. Oltre 2500 di questi pochi giorni fa hanno ricevuto il ben servito con una mail, provvedimenti al momento sospesi dopo l'intervento del governo. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Nuove proteste anche per il caro carburanti, manifestazioni a Foggia e Brindisi, gli agricoltori bloccano la raffineria di Augusta. Alessandra Camarca.
9: Trattori e camion schierati lungo la strada, agricoltori, allevatori e autotrasportatori mobilitati contro il caro carburanti. È durato 12 ore il presidio sulla strada provinciale 114 nel tratto tra Augusta e Melilli, nei pressi della raffineria Sonatrach. per richiamare l'attenzione delle istituzioni sulle difficoltà economiche che i rincari di benzina e gasolio stanno determinando per diverse categorie produttive. La protesta ha visto la partecipazione di operai agricoli e zootecnici arrivati con i propri mezzi di lavoro insieme agli autotrasportatori. Particolarmente sentito è il problema del costo del gasolio agricolo, indispensabile per le lavorazioni nei campi e il funzionamento dei macchinari. La presenza dei manifestanti e dei mezzi pesanti ha provocato code e rallentamenti alla circolazione, con ripercussioni anche sulle operazioni di ingresso e uscita delle autobotti destinate al trasporto dei carburanti. Alessandra Camarca, linea allo studio.
0: E le proteste per il caro affitti dalla Spagna si allargano ad altri paesi, un tema che entra anche nella campagna elettorale dalla stessa Spagna alla Francia. Pierluigi Vito.
10: In Europa molte campagne elettorali si stanno giocando sul tema della casa, una realtà che in Italia resta il bene rifugio per eccellenza, come conferma Giorgio De Rita, direttore generale del Censis.
11: Gli italiani non vedono la casa come un investimento, ma come una certezza per il futuro. L'aspirazione ad avere una casa propria riguarda oltre il 90% degli italiani.
10: In percentuale analoga c'è una gran paura, non corroborata dai dati, a cedere gli immobili per affitti lunghi, temendo di non poter rientrare in possesso del proprio bene. E così cresce il fenomeno delle case dormienti. Sono 8 milioni e mezzo tra seconde case, spesso mutate in B&B, e immobili abbandonati, sempre De Rita.
11: Sia le seconde case sia le case abbandonate, che sono circa una su tre, alla fine costringono le città, soprattutto le città periferiche, soprattutto le zone periferiche delle grandi città, a vedere un degrado complessivo.
10: Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: I giovani italiani sono ambiziosi, pronti ad investire sul proprio futuro, ma temono che il paese non offra loro opportunità adeguate. Uno dei paradossi fotografici del rapporto CIDA Censis, presentato oggi a Roma alla presenza del capo dello Stato Mattarella. Raffaella Frullone.
12: I giovani italiani non hanno perso la voglia di fare carriera. L'83% degli under 35 aspira a crescere professionalmente. Il 95% è disposto ad acquisire nuove competenze e quasi 9 su 10 sono pronti ad assumersi nuove responsabilità. Le ambizioni però si scontrano con la sfiducia. Per l'89% il merito in Italia non viene adeguatamente riconosciuto, mentre oltre la metà ritiene necessario andare all'estero per aspirare a maggiori soddisfazioni. È la fotografia scattata dal rapporto CIDA Censis Preparando il futuro, presentato a Roma in occasione degli 80 anni della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, alla presenza del capo dello Stato. Mattarella ha richiamato il valore dell'unità nazionale, ricordando gli anni del terrorismo e la capacità dell'Italia di superare quella stagione. Sentiamolo.
13: Quella unità di fondo che non si deve disperdere, anche quando asprezze e contrapposizioni di merito conquistano il centro della scena.
12: Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: E lotta contro il tempo in Sardegna, nella zona dell'Ogliastra, per salvare uno speleologo da ieri intrappolato in una cavità a 10 metri di profondità. Incessante il lavoro dei soccorritori, allertati dai compagni di spedizione dell'uomo bloccato in seguito ai crolli di roccia, stabilito con lo speleologo un contatto visivo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Roberto Damiata in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti. Tutti l'augurio di una buona serata.

0: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. Tre giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
1: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. Quattro giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: La merceria Menichelli Rambozzi di Macerata propone una vendita promozionale con uno sconto del 20% su lana, cotone, calze, guanti e accessori di moda per tutto il mese di ottobre, su una spesa minima di 30 euro. Merceria Menichelli Rambozzi. Dal 1921, piazza Cesare Battisti 14, nel centro storico di Macerata.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: cittadino è chi si sente a casa dove vive e decide di prendersene cura ogni singolo giorno. Bentrovati a Piccole e Grandi Parole da Antonio Torretti. Buon inizio settimana con una parola davvero particolare: cittadinanza. In questi giorni nella scuola dove lavoro, a Galatina, sono arrivati studenti e docenti da altri paesi europei per gli Erasmus Days. Li vedo nei corridoi con gli zaini in spalla, un po' timidi e un po' entusiasti, e mi fanno pensare a cosa significhi davvero essere cittadini. Si può avere in tasca un documento con le stelle gialle su fondo blu e non aver mai abitato il posto in cui si vive. Al contrario, si può arrivare da lontano e dopo pochi giorni sentirsi parte di una classe, di una piazza, di una città. La cittadinanza si costruisce con gesti piccoli e ripetuti: dividere bene i rifiuti, salutare chi non conosci, rispettare la fila, andare a votare anche quando sembra inutile. Poi viene l'ospitalità, che, dobbiamo dirlo, nella mia città e in tutto il Salento sappiamo fare bene. In realtà lo sappiamo fare in tutta Italia, ma consentitemi un po' di campanilismo ogni tanto. Aprire la porta, offrire un caffè, accompagnare un ospite a vedere la Basilica di Santa Caterina d'Alessandria. Questi ragazzi torneranno a casa con un pezzo del nostro paese nello zaino e noi resteremo con un pezzo del loro. È l'Europa che mi convince di più. Non quella dei trattati, ma quella che si incontra e si riconosce. Io la considero un patto che si rinnova ogni mattina quando usciamo di casa e ci comportiamo come se quel posto fosse davvero nostro. Se oggi incontrate uno di loro per strada, non fermatevi al buongiorno, chiedeteli da dove viene e cosa ha trovato di diverso. Benvenuti a Galatina, ragazzi. Qui potete sentirvi a casa, almeno per qualche giorno. Grazie di essere stati con noi in questo lunedì, primo giorno della settimana di Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e vi do appuntamento a domani con un'altra parola.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. La Giunta Comunale di Macerata ha adottato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2027-2029, insieme all'elenco annuale degli interventi prioritari. È un provvedimento strategico che delinea la traiettoria di sviluppo della Macerata di domani. Il piano straordinario di investimenti si articola in 5 grandi aree tematiche che toccano i punti nevralgici della vivibilità cittadina, previsti riparazione e rafforzamento del palazzo sede municipale di Piazza Libertà, rafforzamento degli uffici comunali di Viale Trieste, ex distretto, il rafforzamento del teatro Lauro Rossi, la riparazione e il restauro della chiesa di San Paolo e il restauro della chiesa di San Barnaba, e poi nell'ambito delle nuove costruzioni, quelle delle scuole elementari 4 novembre, Ercole Rosa e Mameli, per la mobilità e sosta, realizzazione del parcheggio Rampazzara, ascensore di collegamento Rione Marche e Viale Don Bosco, ripristino della scalinata di via Ettore Ricci. I carabinieri della compagnia di Camerino, con la collaborazione del personale del nucleo ispettorato del lavoro di Macerata, hanno condotto un servizio di controllo a largo raggio dei cantieri edili impegnati nella ricostruzione pubblica e privata post sisma 2016. Diverse sono state le irregolarità emerse e contestate, denunciati un ingegnere residente in provincia in qualità di coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, ritenuto responsabile della violazione inerente all'omissione, il controllo e l'adeguamento delle condizioni di sicurezza del cantiere, e un imprenditore di 30 anni nato in Egitto e residente nel Viterbese, socio e preposto di un'impresa edile con sede nella provincia di Viterbo, denunciato per violazioni sulla mancata adozione delle adeguate misure ambientali e procedurali per la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto, l'idoneità delle opere previsionali e delle impalcature, elevate ammende e sanzioni per oltre 32.000 euro. Prestigioso riconoscimento internazionale per Ermanno Calzolaio, ordinario di diritto privato comparato nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata, che venerdì scorso ha ricevuto la laurea honoris causa in giurisprudenza dall'Università di Orléans. Il conferimento è avvenuto nel corso della solenne cerimonia organizzata per i 720 anni dalla fondazione dell'Università francese. La laurea è stata attribuita al professor Calzolaio per le importanti ricerche condotte nel diritto privato comparato e il contributo a rafforzare i legami tra i due Atenei, al termine di un percorso istituzionale con l'approvazione da parte del Ministero degli Affari Esteri francese. Il riconoscimento assume un valore che va oltre il percorso scientifico individuale e coinvolge il Dipartimento di Giurisprudenza di un IMC, già Dipartimento di Eccellenza, e più in generale l'Ateneo, rafforzandone la presenza nelle reti accademiche internazionali e la capacità di tradurre queste relazioni in opportunità di ricerca e formazione per studentesse e studenti. A Macerata il gioco diventa uno strumento di aggregazione, prevenzione e contrasto all'isolamento sociale. Da oggi al 18 ottobre torna per l'ottava edizione Game Labs, in cui l'associazione Labs propone giochi da tavolo e di ruolo, con appuntamenti nella propria sede e agli antichi forni. Nata nel 2014, Labs promuove il gioco come occasione per stare insieme, creare nuove amicizie e sviluppare abilità personali e relazionali. Il programma comprende quiz a premi, giochi da tavola, giochi di ruolo e sfide investigative, con alcune attività su prenotazione. Sabato 17 e domenica 18 ottobre gli antichi forni ospiteranno inoltre diverse iniziative aperte al pubblico, tra cui Escape Room, Dungeon and Dragons e il gioco del Go. L'iniziativa rinnova la collaborazione con l'associazione Stammi Bene, giunta al 10° anno. A Ai nostri microfoni Daniele Benedetti dell'associazione Labs, intervistato da Maria Moretti.
2: 7 giorni di attività dal lunedì alla domenica. Il lunedì avremo un gioco a quiz con i premi, martedì la sera da giochi, il mercoledì avremo gli amici per il gioco di ruolo, giovedì sarà la serata deduttiva e diciamo anche bluff con Blood on the Clock Tower, venerdì una serata investigativa con Sherlock Holmes, sabato e domenica saremo agli Antichi Forni, dove avremo pomeriggio e sera di sabato per giochi, e il sabato sera sarà l'evento clou con il talk e lo spettacolo che quest'anno avremo insieme a noi gli amici del stand-up comedy delle Marche. Tra gli ospiti del talk avremo delle personalità di un certo spessore, perché parleranno con noi l'ex rettore camerino Flavio Corradini e anche Federica Nardi, esperta della I, consulente e giornalista del Sole 24 Ore. Oltre a lei anche Simone Luggiani, che è un designer molto esperto e locale anche lui come noi. E oltre a questo parteciperanno anche gli enti del privato sociale, che faranno una panoramica su quello che sono le problematiche sulle dipendenze e sull'isolamento sociale, perché come noi ogni anno Game Labs ha come obiettivo quello di riportare al centro quello che è l'aggregazione, non stare bene insieme, contro quello che è invece le dipendenze da alcol o anche da sostanze, e anche quello che è l'isolamento sociale, che è un male molto comune, molto contemporaneo.
3: Prosegue il Civitanova Film Festival, in programma fino al 18 ottobre prossimo. Oggi all'Osteria Popolare dalle 20 c'è un simposio filosofico dedicato al tema dell'edizione, il torto e la ragione, condotto da Arianna Fermani. Il programma di domani si svolgerà al Cinema Cecchetti, il via alle 9 con la prima proiezione di Corti Young, alla presenza degli studenti della scuola secondaria di primo grado Ungaretti. Alle 18:15 verrà proiettato il film Orfeo per la regia di Virgilio Villoresi, mentre alle 21:15 prenderà il via il consueto concorso internazionale dedicato ai cortometraggi, con le prime proiezioni, ingresso libero. 12 corti selezionati su oltre 300 opere giunte da ogni angolo del mondo.
4: Lo sport.
3: Calcio: Maceratese sconfitta in casa da Foligno. È la terza volta in questo inizio di stagione, segna anche l'interruzione della striscia positiva che i biancorossi erano riusciti ad avviare nelle ultime gare. Gli ospiti hanno mostrato maggiore determinazione e soprattutto più cinismo nello sfruttare le palle gol create. Alla fine il risultato è netto: Foligno si impone con 2 reti, di cui la seconda all'ultimo minuto del recupero. Ricordiamo che nell'anticipo di sabato la Recanatese aveva perso in casa del Notaresco per 1-2. Passiamo all'intervista a mister Sante Alfonsi al termine della gara di ieri della Maceratese.
5: Abbiamo giocato alla pari con una squadra attrezzata che sta facendo un campionato per di vertice, per vincere. Non ho visto la serie che stanno primi o secondi, e abbiamo giocato alla pari. Penso sia stata una partita equilibrata, alcuni mischi, alcune occasioni noi, sporche, alcune occasioni loro, ma niente di pulito. Poi abbiamo preso questo gol e mi dà molto fastidio, perché prendere un gol così non si può, un lancio di 50 metri, trovarsi solo al portiere, quindi qualcosa dobbiamo a rivedere su questo gol. Però dispiace per i tifosi, perché ne erano tanti, erano la bellissima cornice oggi e non meritavamo di uscire con la sconfitta, e ci dispiace molto per questa cosa.
3: In eccellenza la Fermana rimane prima in classifica con la vittoria su Castelfidardo e allunga di 3 punti sulla seconda Aurora Treia, che ieri ha perso con Fano per 2-3. Tolentino pareggia 0-0 con Montegranaro, idem Matelica con Lunano. Chiesa Nuova vince 2-1 con Osimana. Montefano pareggia 1-1 con la Fermignanese e la San Giustese perde con Trodica 1-2. Ora la palla a volo: la CBF Balducci HR non

0: la stagione bianco-rossa. L'evento ad ingresso libero parte dalle 20:45 con apertura delle porte alle 20:30. Un nuovo inizio con la prima partita di A1 sabato 17 ottobre a Verona, dopo 8 finali raggiunte nelle ultime 9 edizioni dei play-off scudetto.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali, in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali, mare da molto mosso a mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 11-20 gradi. Ed è tutto, grazie dell'attenzione.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Tre interpreti, tre grandi pagine della musica da camera. Giovedì 15 ottobre alle ore 21, Appassionata torna al Teatro Lauro Rossi di Macerata con Kevin Spagnolo al clarinetto, Erika Piccotti al violoncello e Martina Consonni al pianoforte. Tre giovani musicisti dalla carriera internazionale in un programma affascinante, da Luis Farrenc a Zemlinsky e Brahms. Il concerto è inserito nel programma Humanitas Festival dell'Università di Macerata. Giovedì 15 ottobre, Teatro Lauro Rossi, ore 21. Biglietti su Viva Ticket, presso la biglietteria dei teatri e da un'ora prima del concerto, direttamente in teatro. Informazioni su appassionataonline.it. Appassionata, la grande musica più vicina a te.
4: E se ti dicessimo 5%? Con il deposito a risparmio obiettivo 5% di Banca Macerata, il tuo rendimento cresce ogni anno. 2% il primo anno, 3% il secondo, 4% il terzo e 5% il quarto anno. E le somme sono sempre disponibili. Entra in Banca Macerata e scopri la promozione. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Tasso anno lordo fisso crescente su nuova liquidità versata entro il 31 dicembre 2026 e mantenuta a scadenza. Consulta il foglio informativo obiettivo 5% in filiale e su bancamacerata.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate lo 073

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Pioraco in provincia di Macerata. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: due minuti, un libro.
1: Amiche e amici, eccoci nel nostro spazio dedicato alle letture che scuotono l'anima. Oggi vi presentiamo un romanzo che promette di esplorare le profondità del bene e del male, della fede e della tentazione. A ciascuno il suo diavolo. Il nuovo romanzo di Gennaro Maria Guaccio, pubblicato da Homo Scrivens. Al centro della narrazione troviamo Agnese, una giovane donna costretta a confrontarsi con una presenza sgradita, ma a quanto pare imprescindibile, il suo diavolo custode Greta. Gennaro Maria Guaccio ci parli di questo diavolo.
2: Dall'incipit del romanzo si legge: io sono Greta, il diavolo. Egli si presenta tipicamente androgino e ambiguo. I diavoli o demoni, che dir si voglia, rappresentano metaforicamente uno stimolo ad agire, a prescindere da regole morali.
1: E Agnese, la protagonista, che tipo è?
2: Agnese è nata in campagna da genitori contadini, avviata al convento per preservare il modesto patrimonio terriero a Gervasino, il figlio maschio. Agnese tende in modo naturale verso il monastero e pone questioni di ordine addirittura teologico a Don Bottero, il parroco di Pagno, paese delle Lande dove la vive. Il dialogo con Greta, il diavolo custode, è una metafora delle tentazioni del mondo e della resistenza che la fanciulla offre ad esse. Innamoratasi di un sacerdote, Don Giorgio, da cui sarà ricambiata, e la saprà resistergli. Così pure non riuscirà ad accettare l'obbedienza cieca all'autorità di una madre badessa, due fattori che la condurranno ben lontano da casa, in Argentina, dove una disavventura la vedrà incinta, si sposerà e seguirà il movimento dei focolarini, proponendosi per il soccorso ai diseredati e ai bisognevoli.
1: Guaccio, qual è la lezione finale più potente del romanzo?
2: La determinazione di Agnese di essere autentica nella scelta del bene e la constatazione che una fede sincera non è scalfita da filosofia spicciola né da superstizioni, ma anche una sorta di conversione di Greta a significare una riduzione del male del mondo al bene assoluto.
1: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, ascoltare un episodio podcast dedicato al libro e acquistarne una copia. A ciascuno il suo diavolo, di Gennaro Maria Guaccio, Homo Scrivens.
3: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
4: Che valore dai a chi trova sempre il tempo per ascoltarti? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
6: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. 3 giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova in blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
5: Nel nostro spazio di informazione locale, il lunedì come abitudine ci occupiamo di sport, diamo uno sguardo a quello che è accaduto nel weekend appena trascorso. Naturalmente prendiamo in considerazione solo alcune delle tantissime partite che si sono giocate, iniziando dal calcio, quindi la serie di girone F. Maceratese sconfitta in casa da Foligno, è la terza volta in questo inizio di stagione, segna anche l'interruzione della striscia positiva che i biancorossi erano riusciti ad avviare nelle ultime gare. Gli ospiti hanno mostrato maggiore determinazione e soprattutto più cinismo nello sfruttare le palle gol create. Alla fine il risultato è netto, Foligno si impone con due reti, di cui la seconda all'ultimo minuto del recupero. Ricordiamo che nell'anticipo di sabato la Recanatese aveva perso in casa del Notaresco per 1-2. Ora passiamo all'intervista a mister Sante Alfonsi al termine della gara di ieri della Maceratese.
6: Abbiamo giocato alla pari con una squadra attrezzata che sta facendo un campionato per di vertice, per vincere. Non ho visto classifiche che stanno primi o secondi e abbiamo giocato alla pari. Penso sia stata una partita equilibrata, alcuni mischi, alcune occasioni noi, sporche, alcune occasioni loro, ma niente di pulito. Poi abbiamo preso questo gol e mi dà molto fastidio, perché prendere un gol così non si può, un lancio di 50 metri, trovarsi solo al portiere, quindi qualcosa dobbiamo a rivedere su questo gol. Però dispiace per i tifosi, perché ne erano tanti, erano la bellissima cornice oggi e non meritavamo di uscire con la sconfitta, e ci dispiace molto per questa cosa. Abbiamo fatto quel cambio mettendoci un 4-4-2 con due attaccanti che potevano dare fastidio ai due difensori loro che giocavano sempre palla. E sì, stavamo giocando, non dico meglio noi, avevamo la sensazione era che ci potevamo credere un po' più noi di andare in vantaggio e di fare gol. Ripeto, questo gol dà fastidio per come è venuto, però ormai la partita è finita, quindi adesso dobbiamo analizzare gli errori e cercare di limitarli il più possibile, prima possibile. E poi ripeto, siamo stati dalle stelle alle stalle in tre partite 0 punti, poi 3 partite 7 punti, eravamo tutti quanti bravi. Adesso con calma dobbiamo analizzare bene quello che è successo, ripartire domenica, perché sappiamo che il campionato è duro, è un campionato difficile, lo sappiamo ogni partita. Dispiace oggi, però dobbiamo rilavorare, rimetterci sotto per portare a casa gli altri punti domenica prossima.
5: Proseguiamo con il calcio, l'eccellenza. La Fermana rimane prima in classifica con la vittoria su Castelfidardo e allunga di 3 punti sulla seconda, Aurora Treia, che ieri ha perso con Fano per 2-3. Tolentino pareggio 0-0 con Montegranaro, idem Matelica con Lunano, Chiesanuova vince 2-1 con Osimana, Montefano pareggio 1-1 con la Fermignanese e la San Giustese perde con Trodica 1-2. Ora passiamo alla pallavolo. La CBF Balducci HR Macerata non riesce nell'impresa di strappare punti alla Numia Vero Volley Milano. In un Fonte Scodella pieno ed entusiasta per la prima in casa delle arancionere della stagione 2026-27. In LVF A1 Fineco, seconda giornata del girone di andata. Finisce 1-3 per la corazzata lombarda che avanti 0-2 subisce il rientro di orgoglio di Caforio e compagni, ma poi fa sua l'intera posta in palio guidata dalle difese dell'MVP Eleonora Fersino da 8 ace e ben 11 muri. Top scorer Egonu con 21 punti, seguita da Lanier con 20. Nella CBF Balducci HR Macerata migliore realizzatrice Gardini con 15 punti. La ascoltiamo in questa intervista a fine gara, a seguire coach Valerio Lionetti.
7: Il secondo set nessuna di noi era contenta di averlo chiuso e affrontato in quel modo lì, e quello che ci siamo dette è stato di rientrare in campo e cercare di spingere al massimo quello che avevamo, rischiando e senza aver paura di sbagliare, perché è l'unico modo in cui si può impensierire in una squadra come Milano. Il terzo set ci è venuto molto bene perché abbiamo giocato secondo me una pallavolo di alto livello, abbiamo riprovato a farlo nel quarto, nonostante comunque secondo me anche il primo abbiamo giocato una bella pallavolo. Sono sincera, alla fine un po' le energie erano calate e quando non hai tante sicurezze, se ti manca anche l'aspetto energetico, si fa fatica a rincorrere tutto. Bisogna prendere le cose buone di questa partita, sapere che Milano è un avversario difficile e accettare momenti difficili, lavorarci e partire dalle cose buone che abbiamo fatto.
8: Diciamo che il terzo set è un po' l'emblema di quello che dovremmo fare sempre, anche durante i set, quando una squadra del genere ti mette in difficoltà in questo modo. È normale che faccia dei break così importanti, perché hanno fatto dei colpi anche di altissimo livello in quelle due fasi, sia del secondo che del quarto, in cui ci hanno messo in grossa difficoltà. Lì dobbiamo essere bravi però poi a non concedere qualcosa di gratuito un po' noi, che si capisce che in quel momento è un po' complicato riuscire a stare a livello loro, però è la differenza che poi fanno le grandi squadre. Per esempio il terzo set loro, che siamo partiti noi con un break, loro poi ci hanno ripreso, ritornando alle cose positive, giocare un set punto a punto con Milano e portarlo a casa è una cosa che ti crea comunque dell'esperienza in più per la prossima volta. Io punterei un po' per noi, punterei sul fatto che siamo riusciti a giocare un set di vantaggi con loro, l'abbiamo portato a casa, punterei sul fatto che dopo un set disastroso, molto per merito loro, abbiamo fatto una reazione nel terzo, però quella stessa mentalità lì dobbiamo riportarla poi in campo durante tutto l'arco del set, cercando di essere un pochino più costanti o riprendendo un po' il filo del discorso quando una squadra del genere fa il vuoto.
5: Chiudiamo questo nostro spazio di approfondimento di sport ricordando la presentazione ufficiale oggi della Cucine Lube Civitanova 2026-27 all'Eurosuole Forum in vista della nuova stagione biancorossa. L'evento a ingresso libero parte dalle 20:45 con apertura delle porte alle 20:30. Accendiamo il Palas tutti insieme, è lo slogan della serata che celebra l'imminente avvio della stagione agonistica e il legame tra il club e i suoi tifosi. Un nuovo inizio con la prima partita di A1 in programma sabato 17 ottobre a Verona, dopo 8 finali raggiunte nelle ultime 9 edizioni dei playoff Scudetto. Spazio anche per le squadre di punta dell'Academy Volley Lube, vivaio che nel corso degli anni ha conquistato titoli in tutte le categorie giovanili.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Due minuti, un libro.
2: Quante volte al giorno prendiamo decisioni convinti di ragionare bene e invece stiamo solo seguendo un'abitudine, un pregiudizio, una scorciatoia mentale? Il mondo è pieno di informazioni, eppure capirlo davvero sembra sempre più difficile. Benvenuti, benvenuti a tutti, sono Gianluca Melilli e questa è la rubrica quotidiana di Due Minuti Un Libro. Oggi ci addentriamo in un saggio che trasforma il modo in cui guardiamo la realtà con la precisione di chi sa che dietro ogni dato c'è una storia e che quella storia spesso non è quella che crediamo. Se anche tu scrivi di scienza, di divulgazione o pensiero critico in modo accessibile e appassionante, sappi che ti possiamo aiutare a far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Intanto apriamo il libro di Jordan Ellenberg, si chiama I numeri non sbagliano, dal sottotitolo Il potere del pensiero matematico. E non sempre la matematica è complicata e oscura. Esiste anche una matematica semplice ma profonda che aiuta a orientarsi nella vita. E con questo libro Jordan Ellenberg ci guida alla scoperta del suo potere. Come una lente magica, il ragionamento matematico penetra la superficie caotica della realtà per rivelarci ciò che l'intuito e il buonsenso non ci permettono di cogliere. Esiste un sistema di voto equo? Qual è stato il peggior genocidio del XX secolo? Che cosa lega la geometria non euclidea alla pittura rinascimentale? E tra 30 anni saremo tutti obesi? A queste e a tante altre domande l'autore risponde con grande competenza, elevando un inno originalissimo e a tratti poetico alla bellezza della matematica e ad alcuni dei suoi più geniali cultori del passato e del presente. Finalmente ha tradotto anche in Italia un saggio che negli Stati Uniti...
3: Radio Nuova in Blu.

0: Dal 13 al 16 ottobre torna il Macerata Humanities Festival. 4 giorni per andare oltre la legge della forza, con incontri, cinema, teatro, musica e grandi protagonisti della cultura contemporanea. Con Tobin, Artmut Rosa, Paola Minaccioni, Vittorio Gallesi, Stefano Mancuso, Matteo Caccia e molti altri. Gli eventi sono aperti a tutti. Scopri il programma su unimc.it/mhf. Macerata Humanities Festival. La conoscenza apre nuove possibilità.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Dal 16 al 18 ottobre a Pignano di Macerata si accende con Leguminaria. 3 giorni di sapori, musica e tradizione. Nelle antiche cantine, ceci, fagioli e lenticchie incontrano le ceramiche dei maestri artigiani. E poi Borgo Ceramica, mercatini, spettacoli e musica dal vivo. Vieni ad Appignano di Macerata. Il gusto delle Marche, l'arte nelle mani, la festa nel cuore.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. Ma la radio...

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano si può, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

Benvenuti ai nostri amici in ascolto. Iniziamo oggi il nostro viaggio tra le meraviglie della letteratura con alcune delle pagine più rappresentative di opere senza tempo che vi terranno compagnia per la prossima ora. Io sono Marco Criscuolo che vi dà il suo benvenuto e che vi aspetterà poi ogni prossima settimana sempre qui tra 7 giorni alla stessa ora per scoprire le tappe successive del nostro sentiero culturale fatto di luoghi, musica e parole tutte da scoprire. Un invito alla lettura per approfondire la conoscenza dei più gloriosi titoli in un programma totalmente dedicato agli amanti delle belle cose che ci offrono l'arte e la cultura e che vi accompagneranno tra le mille emozioni di alcune pagine dei testi letterari più famosi. E a tutti voi auguro buon ascolto e buon proseguimento.

Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes, capitolo secondo, della prima partita che fece l'ingegnoso Don Chisciotte dalla sua terra, e capitolo terzo, del gentil modo con cui Don Chisciotte fu armato cavaliere.

Don Chisciotte non volle differire più oltre, affrettandolo a ciò la persuasione che il suo indugio lasciasse un gran male nel mondo. Sì numerose erano le ingiurie che pensava di dover vendicare, i torti da raddrizzare, le ingiustizie da togliere, gli abusi da correggere, i debiti da soddisfare. Dunque, senza far parola a persona, una mattina del primo giorno, che fu uno dei più ardenti del mese di luglio, armato di tutte le sue armi, salì sopra Ronzinante, si adattò la sua malcomposta celata, imbracciò la targa, prese la lancia e uscì alla campagna. Ma non appena si vide all'aperto, gli sopravvenne un terribile pensiero che per poco non lo fece desistere dalla cominciata impresa, risomminendosi allora che egli non era armato cavaliere e che quindi, conformemente alle leggi di cavalleria, né poteva né doveva condursi a battaglia contro verun cavaliere di questo mondo. Oltre di che, quando anche già fosse stato cavaliere novizio, avrebbe dovuto portare armi bianche, senza impresa nello scudo, finché non la guadagnasse col proprio valore. Questi pensieri lo fecero titubante nel suo proposito, ma più d'ogni ragione, potendo in lui la pazzia, propose sì costesso di farsi armar cavaliere dal primo in cui si battesse, ad imitazione di altri modi che in tal guisa si regolarono, come aveva letto nei libri che a tale lo avevano condotto. Quanto alla bianchezza dell'arme, pensò di forbirle al primo villaggio, per modo che vincessero l'ermellino, e con questo s'acquietò e proseguì. A questo modo viaggiò tutto quel giorno senza che gli avvenisse cosa degna d'essere ricordata, dal che disperavasi, bramando avidamente che gli si offerisse occasione da cimentare il valor del suo braccio. Alcuni autori affermano che la prima sua avventura fu quella del Porto Lapice, altri dicono quella dei Mulini da Vento. Quello però che ho potuto riconoscere e che trovai scritto negli annali della Mancia sia che egli andò errando per tutto l'intero giorno e che all'avvicinarsi della notte, sia egli come il suo ronzino, si trovarono spossati e morti di fame. E girando l'occhio per ogni parte per vedere se gli venisse scoperto qualche castello o abituro pastolare ove ricovrarsi e trovar di che rimediare ai suoi molti bisogni, vide non lungi dal cammino per il quale andava un'osteria, che gli fu come vedere una stella che lo guidasse alla soglia, se non alla reggia della felicità. Affrettò il passo e vi giunse appunto sul tramontar del giorno e, chiamato a sé l'oste, si chiuse con lui nella stalla. Buttandosi i ginocchioni dinanzi, gli disse: «Non mi leverò mai di qua, o valoroso cavaliere, se prima io non ottenga dalla vostra cortesia un dono che mi fu ardito a chiedervi, il quale ridonnerà a gloria vostra e a vantaggio del genere umano». L'oste, che vide l'ospite ai piedi suoi e di questa sanfaluca, stava se ne confuso guardandolo senza saper che fare o che dirgli. Mai per pregar che facesse ottenne che si rizzasse, finché non gli ebbe promesso di fare quanto gli chiederebbe. «Meno attendermi non dovea dalla vostra magnificenza, o mio signore», riprese Don Chisciotte, «e ora vi dico che il dono che intendo chiedervi e che già mi vien conceduto dalla liberalità vostra si è che domani mattina mi abbiate ad armar cavaliere. Questa notte io veglierò l'arme nella chiesetta di questo vostro castello, e domani mattina, come ho detto, darò in compimento a quello che tanto desidero, affinché mi sia lecito scorrere le quattro parti del mondo cercando avventure in favore dei bisognosi, come debito della cavalleria e dei cavalieri erranti, qual mi son io. Il desiderio è tutto volto a simili imprese». E l'oste, il quale era volpe vecchia, aveva già qualche sospetto che l'ospite suo avesse dato volta al cervello, se ne persuase interamente nel sentirlo così ragionare, e per aver da ridere in quella notte si risolse di secondare

0: Oggi ai racconti della sera per la nostra rubrica Profumo di Stampa saremo in compagnia di una brava scrittrice beneventana che ci racconterà delle sue recenti produzioni letterarie e del suo amore per la letteratura. Introduciamo subito allora la nostra prima ospite di questa sera, Tina Mucci.
1: Un saluto a te Marco e agli ascoltatori dei racconti della sera.
0: Benvenuta Tina nella nostra rubrica. Allora raccontaci un po' di te, della tua storia e di come è nata in te questa passione per i libri, per la letteratura.
1: Allora è nata insieme a me praticamente, perché prima ancora di imparare a scrivere già inventavo delle storie. Poi appena ho imparato a scrivere, quindi parliamo 6 anni, ho cominciato a scrivere. Il mio primo romanzo tra virgolette l'ho scritto che avevo 8 anni. Poi ho continuato, non mi sono mai fermato, ovviamente ho sempre letto perché mi è sempre piaciuto leggere, e ho continuato fino a che 2 anni fa ho trovato un editore che ha avuto fiducia in me e quindi ho pubblicato Rosso Autunno nel 2020. Poi l'anno scorso anche il secondo libro, Ancora una canzone, perché ho trovato la strada giusta. Ovviamente continuo a leggere ancora adesso, perché quella è una cosa che va a braccetto, scrivere e leggere sono complementari. Ho cominciato con gli autori stranieri, adesso sto apprezzando un po' anche gli autori italiani, Marone, De Giovanni, però diciamo leggo un po' di tutto per la verità.
0: Sappiamo che di recente hai pubblicato un nuovo lavoro dal titolo Rami di Corallo. Di cosa parla?
1: È stato pubblicato a gennaio 2022, edito da Placebook Publishing, che ha pubblicato anche i miei 2 lavori precedenti che ho citato prima. Parla di una famiglia che lavora il corallo da generazioni, racconta di questa famiglia della matriarca che sta per compiere 90 anni e quindi ha tutta una storia da raccontare particolare, perché è un passato molto tormentato, e anche della storia della figlia che attualmente dirige l'azienda. In più ci sono altri personaggi, tra cui Sofia, una ragazza invece semplice, di umili origini, che apparentemente con loro non ha nulla a che vedere, che invece poi si troverà ad intrecciare la sua storia con la loro, come i rami di corallo, appunto il titolo, perché ci sono intrecci che il destino crea come rami di corallo.
0: E dove possiamo acquistare questa tua recente pubblicazione?
1: È disponibile online su Amazon e sul sito della Placebook Publishing, e a breve sarà distribuito on demand nelle librerie di tutta Italia.
0: Tina, abbiamo dei tuoi canali social da suggerire ai nostri radioascoltatori che vorranno rimanere in contatto con te e ricevere gli aggiornamenti sulle tue prossime attività letterarie?
1: Sì, certo. Io ho una pagina Facebook, Tina Mucci Autrice, e anche una pagina Instagram, sempre Tina Mucci Autrice, che aggiorno e che contiene sempre notizie recenti su di me.
0: Allora noi salutiamo e ringraziamo la scrittrice Tina Mucci per essere stata un po' con noi. Ti facciamo i nostri complimenti e il nostro consueto in bocca al lupo. A presto Tina, grazie ancora e buona serata.
1: Grazie a te Marco e agli ascoltatori dei racconti.

E questa sera il nostro viaggio in giro per l'Italia ci porta in Sicilia, precisamente in una città che è un vero piccolo gioiello. Stiamo per atterrare allora nella città di Trapani. Il suo centro storico è proprio una meraviglia, piccolo, ordinato, e scende verso un bellissimo mare, assoluto protagonista del paesaggio. Qui è tutto un susseguirsi di antichi palazzi che raccontano la ricchezza culturale ed economica di questa splendida città. Di fronte a noi, a meno di un'ora di navigazione, si vedono le isole Egadi, famose per la loro natura intatta. Pochi minuti di funivia poi si potrà raggiungere Erice, uno dei borghi più belli d'Italia. E infine, a poca distanza, troveremo i templi delle due aree archeologiche di Segesta e di Selinunte, testimonianza della storia e della grandezza della Sicilia. Visto dall'alto, il centro storico di Trapani assomiglia a una mezzaluna sospesa tra due mari. Secondo la leggenda, infatti, Trapani è nata da una falce caduta dalle mani di Cerere,

questa striscia di terra che si lancia nel mare di Sicilia si susseguono palazzi, chiese e panorami. A partire dalla punta protesa del mare troviamo infatti la torre costruita nel 1671 per difendere la città e che oggi ospita il Museo Civico Antropologico con numerosi reperti di epoca punica e romana. Camminando ora verso il centro, percorriamo via delle Mura di Tramontana, una spettacolare passeggiata che conduce fino a Piazza del Mercato del Pesce, con una suggestiva statua di Venere che emerge dal mare. Lungo il percorso incontriamo decine di chiese e numerosi palazzi di prestigio, come Palazzo Milo, il Palazzo della Giudecca o ancora il Complesso dell'Annunziata, con annesso il Museo Pepoli. Questo ex convento dei Carmelitani oggi è il più importante museo di Trapani. Merita una visita già solo per la bellezza dell'edificio. Qui troviamo diverse sezioni, come quella dedicata alla scultura rinascimentale, ai dipinti ed arti.

1860 in occasione della spedizione dei Mille. La strada principale del centro antico di Trapani è via Vittorio Emanuele, una lunga strada pedonale che porta al bellissimo Palazzo Senatorio, oggi sede del comune. Questo palazzo è una vera meraviglia barocca, abbellita con le statue della Madonna di Trapani, quella di San Giovanni Battista e quella di Sant'Alberto da Trapani. Sopra le statue spicca al centro lo stemma della città. A sinistra del palazzo c'è la torre dell'orologio, integrata nella porta oscura, una delle porte difensive che da millenni difendono Trapani. L'orologio, insieme a quello di Praga, è uno dei più belli ed antichi d'Europa. Trapani è conosciuta anche come città delle 100 chiese, concentrate nel centro storico. Partiamo dal monumento principale, il Duomo, del 1600, dedicato a San Lorenzo. Si trova proprio accanto al Palazzo Senatorio e conserva al suo interno una meravigliosa crocifissione del pittore fiammingo Van Dyck. Scenografici, i mulini a vento che adesso vediamo e che ci introducono alla scoperta delle famose saline che da Trapani raggiungono Marsala in un intero parco di circa 1000 ettari dove avviene la produzione appunto del sale marino. La nascita di questa attività che rese Trapani ricca e famosa in tutto il mondo si deve ai Fenici ed è arrivata fino ai giorni nostri con un metodo di lavorazione praticamente quasi invariato. Un lavoro duro, fatto sotto un sole cocente e con la sola forza delle braccia dei lavoratori. Oggi possiamo addirittura visitare in quest'area un museo totalmente dedicato al sale. In quest'area poi può accadere di avvistare i fenicotteri rosa, gli aironi e molte altre specie di uccelli. Oltre alla vicinanza con San Vito Lo Capo, di enorme successo turistico per il suo mare cristallino che non ha nulla da invidiare alle mete caraibiche, con appena un'ora di traghetto da Trapani è possibile raggiungere l'arcipelago delle isole Egadi, un luogo da favola per moltissimi appassionati della bellezza e della natura. Delle 5 isole che compongono le Egadi, l'isola di Favignana è senz'altro la più famosa, innumerevoli le spiagge e le cale dove tuffarsi nel blu. Trapani si trova al centro tra 2 itinerari archeologici più belli della Sicilia, Segesta e Selinunte. Segesta si trova in uno scenario di colline e vallate, percorrendo un sentiero dal profumo di ginestra e di ulivo, si incrocia subito con lo sguardo il tempio in tutta la sua straordinaria bellezza. Selinunte invece è il più grande parco archeologico d'Europa. Qui è possibile visitare quel che resta di una città che per 200 anni ha dominato i commerci tra la Sicilia e l'Africa fino alla conquista punica. Case, templi, un intero quartiere artigianale, opere pubbliche perfette resero Selinunte la più splendente città della Magna Grecia. Ma tra le meraviglie della città di Trapani e dei suoi dintorni ce n'è anche una gastronomica. Sembrerà strano a molti scoprire che uno tra i piatti più famosi della zona sia il couscous, un piatto arabo-berbero che fa parte da secoli della tradizione regionale. A San Vito Lo Capo hanno addirittura reso questo piatto protagonista del Couscous Fest, che si tiene nel mese di settembre, un evento gastronomico ma soprattutto di integrazione culturale. Parlare poi dei dolci qui in Sicilia è quasi un viaggiare all'infinito tra i sapori. Cannoli, cassate, gelati, granite faranno da sigillo ad un ricordo indelebile in un percorso alla scoperta dei sapori di Trapani, del suo mare, della sua storia e perché no, anche della sua dolcezza.

0: come un'esca da pesca, un fungo spugnoso, come la risorsa preziosa che in tempi antichissimi serviva ad accendere il fuoco, o come il centrocampista del Napoli.
1: Amadou è il protagonista del nuovo romanzo di Federica Flocco. Acquistalo su Amazon e nelle migliori librerie.
0: Perché il mio nome è l'unica cosa che mi appartiene, l'unica che non mi sia mai stata tolta o non si sia persa, l'unica che tengo stretta stretta per non dimenticare mai chi sono stato.
1: Un racconto di sentimenti, di amore e di speranza. Il coraggio di Amadou, il nuovo romanzo di Federica Flocco. Acquistalo su Amazon e nelle migliori librerie. Il coraggio di Amadou, LPS Edizioni.
0: Mi chiamo Amadou e, come già si sarà capito, ne vado fiero.

0: il nostro secondo ospite di questa sera nella rubrica Profumo di Stampa è un bravo scrittore casertano e anche lui ci racconterà delle sue recenti produzioni letterarie e del suo amore per la scrittura e la letteratura. Introduciamo subito allora il nostro secondo ospite di questa sera, Aldo Cavallo.
1: Ciao Marco e buonasera a tutti gli amici in ascolto dei Racconti della Sera.
0: Benvenuto Aldo. Allora anche tu raccontaci di te, della tua storia e di come nasce in te l'amore per i libri, la scrittura e la letteratura.
1: Io nasco come giornalista, è un mestiere tra virgolette che ho fatto per circa una ventina d'anni per un importante quotidiano del sud, lo possiamo dire, Il Mattino, e da qui insomma è nata un po' la passione per lo scrivere. Poi dagli articoli mi sono pian piano imbattuto in, diciamo, delle storie che ritenevo meritevoli di essere salvate, per così dire, e quindi sono passato alla letteratura. Ho una formazione classica, mi sono pian piano avvicinato un po' a questo mondo perché il giornale è fatto di immediatezza, quindi occorre buttare subito giù e in poche righe far capire tutto. Il racconto, o diciamo il romanzo, anche di genere più o meno storico, ti consente comunque di avere uno spazio, di avere dei tempi, quindi è come se ci fosse poi il tempo anche di lasciar decantare certe sensazioni, certe emozioni, e quindi con questa cosa mi ha appassionato appunto tale che poi ho iniziato pian piano a farne una vera e propria, possiamo dire, attività frequente, con un particolare che io vado sempre alla ricerca di storie che siano vere, quindi diciamo il fantasy non è per me, mi piace molto incentrare queste storie su cose realmente accadute, soprattutto raccolte fin quando possibile dalla viva voce dei protagonisti, o comunque prese un po' dalla strada, ma che hanno sempre un fondo di verità, perché poi nella verità spesso ci sono veramente le cose forse anche più vere, ma nello stesso tempo anche più interessanti da andare a riportare.
0: Sappiamo che hai pubblicato un nuovo lavoro dal titolo Volti dimenticati. Di cosa tratta?
1: Volti dimenticati si va a inserire proprio in questa mia ricerca di queste storie dimenticate, perché sono quelli che possiamo definire i classici fatterelli del nonno, sono quelle storie che senza qualcuno che le avesse in qualche maniera raccolte probabilmente sarebbero andate perse, e mi piaceva anche per un motivo, perché come ti dicevo, io facendo il giornalista, come sappiamo sui giornali è il male che fa notizia, no? Sono le cose più nefande, quindi facendo il giornalista io ho sempre dovuto scrivere un po' le peggiori cose della mia terra, quindi di Caserta, e quando mi sono imbattuto in queste storie che andavano a raccontare piccoli tra virgolette atti di sacrificio, ma di semplice umanità, di eroismo, mi piaceva proprio sottolinearle, mi piaceva che non andassero perse, perché poi noi non siamo solo Gomorra, non siamo solo corruzione, non siamo solo cose brutte, quindi mi faceva piacere proprio ribadire come, anche se un po' di anni fa, però per queste zone hanno combattuto, hanno lottato delle persone forse semplici, ma persone che comunque ci hanno lasciato un bel patrimonio e soprattutto un bel esempio. Ed è qui che è nata un po' tutta questa vicenda, un percorso che continua tuttora, perché io sono tuttora alla ricerca sempre di testimonianze, almeno fin quando possibile, proprio per andare a raccogliere queste micro storie. Basti pensare che Caserta, vista un po' agli occhi di molti come una città che quasi non ha vissuto gli episodi della guerra, ma ci sono delle realtà che hanno veramente segnato dei passaggi fondamentali. Per esempio mi piace ricordare ciò che è accaduto a Torre Piccilli, una piccola frazioncina di Caserta dove decine di ebrei sfollati da Napoli si sono rifugiati, e pensa che qui l'intera popolazione li nascose e in questa maniera riuscì a salvarli dai campi di concentramento. Non a caso di recente sono arrivati anche dei giusti riconoscimenti per la cittadinanza. Un altro episodio bello tra virgolette avvenuto in provincia è quello di Mignano Montelungo. Magari tutti conoscono il Sagrario Militare, ma pochi sanno che proprio qui a Mignano Montelungo, quindi in provincia di Caserta, c'è stata per la prima volta la ricomposizione dell'esercito italiano, e gli americani che erano sbarcati a Salerno dovevano conquistare la cima di Mignano Montelungo e avevano di fronte questo strampalato esercito, no? Raccogliticcio. Pensa che tra i soldati italiani ce n'erano alcuni con le divise ancora coloniali dell'Africa, e pensa che parliamo di dicembre, quindi faceva anche freddo, ed erano veramente una pletora di persone, caschi pieni di pidocchi, divise strampalate, cappotti recuperati un po' alla meno peggio, quindi non è che gli americani si fidassero molto. E quando poi ci fu la prima battaglia, che risale all'8 dicembre, gli italiani, nonostante i tedeschi insomma da sopra la vetta della montagna riuscissero purtroppo con delle mitragliatrici tenerli a bada, mostrarono un coraggio e una determinazione che fece ricredere anche gli americani, e giorni dopo gli italiani, coadiuvati dagli americani, riuscirono a prendere finalmente Mignano Montelungo.
0: Dove potremo acquistare Volti Dimenticati?
1: Grazie a un discreto successo è attualmente anche in fase di ristampa, ed è possibile acquistarlo attraverso i canali classici, diciamo, quindi anche Amazon o siti IPS, quindi è molto semplice poterlo recuperare.
0: Aldo, abbiamo dei canali social, anche tuoi, da suggerire ai nostri amici in ascolto che vorranno mantenersi in contatto con te e scoprire tutte le tue prossime attività letterarie?
1: Assolutamente sì, sulla pagina Facebook Aldo Cavallo, quindi vedere le recenti pubblicazioni, quindi potranno essere costantemente aggiornati e seguire questo percorso di ricerca di questi racconti dei nostri nonni.
0: Benissimo, allora noi salutiamo e ringraziamo lo scrittore Aldo Cavallo per essere stato un po' con noi, e gli facciamo i nostri complimenti e il nostro consueto in bocca al lupo. Ancora grazie Aldo, a presto e buona serata.
1: Grazie Marco, viva il lupo e buona lettura a tutti gli amici dei Racconti della Sera.

0: l'onestà di mia nonna, Trilussa.
1: Quando che nonna mia pio marito, non fece mica come tante e tante che dopo un po' si trovino l'amante. Lei, in 50 anni, non l'ha mai tradito. Dice che un giorno un vecchio impreciuttito che gli voleva fare lo spasimante gli disse:
0: va regalo sto brillante se venite a piavvelo in un sito.
1: Un'altra, al posto suo, come succede, gli avrebbe detto subito: so pronta. Ma nonna, che era onesta, non c'ha niente. Anzi gli disse: stattene lontano. Tanto che adesso, quando la racconta, ancora ci si mozzica le mani.

termina qui per oggi il nostro appuntamento con i racconti della sera. Io ringrazio Federica Flocco, Carla Tamburo e Bruno Malu che hanno collaborato alla realizzazione del nostro programma, ma soprattutto ringrazio voi amici che ci avete preferito alla TV per un'ora di piccole chicche musicali, letterarie e anche turistiche. I racconti della sera vi dà allora appuntamento fra 7 giorni qui alla stessa ora per un altro viaggio in vostra compagnia alla scoperta di nuovi luoghi, di testi letterari senza tempo e tra le note della più bella musica di sempre. Un caro saluto allora dal vostro Marco Criscuolo e buon proseguimento in tutte le belle cose che fate.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. La Giunta Comunale di Macerata ha adottato lo schema del programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2027-2029, insieme all'elenco annuale degli interventi prioritari. È un provvedimento strategico che delinea la traiettoria di sviluppo della Macerata di domani. Il piano straordinario di investimenti si articola in 5 grandi aree tematiche che toccano i punti nevralgici della vivibilità cittadina, previsti riparazione e rafforzamento del palazzo sede municipale di Piazza Libertà, rafforzamento degli uffici comunali di Viale Trieste, ex distretto, il rafforzamento del teatro Lauro Rossi, la riparazione e il restauro della chiesa di San Paolo e il restauro della chiesa di San Barnaba, e poi nell'ambito delle nuove costruzioni, quelle delle scuole elementari 4 novembre, Ercole Rosa e Mameli, per la mobilità e sosta, realizzazione del parcheggio Rampazzara, ascensore di collegamento Rione Marche e Viale Don Bosco, ripristino della scalinata di via Ettore Ricci. I carabinieri della compagnia di Camerino, con la collaborazione del personale del nucleo ispettorato del lavoro di Macerata, hanno condotto un servizio di controllo a largo raggio dei cantieri edili impegnati nella ricostruzione pubblica e privata post sisma 2016. Diverse sono state le irregolarità emerse e contestate, denunciati un ingegnere residente in provincia in qualità di coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, ritenuto responsabile della violazione inerente all'omissione, il controllo e l'adeguamento delle condizioni di sicurezza del cantiere, e un imprenditore di 30 anni nato in Egitto e residente nel Viterbese, socio e preposto di un'impresa edile con sede nella provincia di Viterbo, denunciato per violazioni sulla mancata adozione delle adeguate misure ambientali e procedurali per la prevenzione dei rischi di caduta dall'alto, l'idoneità delle opere previsionali e delle impalcature, elevate ammende e sanzioni per oltre 32.000 euro. Prestigioso riconoscimento internazionale per Ermanno Calzolaio, ordinario di diritto privato comparato nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata, che venerdì scorso ha ricevuto la laurea honoris causa in giurisprudenza dall'Università di Orléans. Il conferimento è avvenuto nel corso della solenne cerimonia organizzata per i 720 anni dalla fondazione dell'Università francese. La laurea è stata attribuita al professor Calzolaio per le importanti ricerche condotte nel diritto privato comparato e il contributo a rafforzare i legami tra i due Atenei, al termine di un percorso istituzionale con l'approvazione da parte del Ministero degli Affari Esteri francese. Il riconoscimento assume un valore che va oltre il percorso scientifico individuale e coinvolge il Dipartimento di Giurisprudenza di un IMC, già Dipartimento di Eccellenza, e più in generale l'Ateneo, rafforzandone la presenza nelle reti accademiche internazionali e la capacità di tradurre queste relazioni in opportunità di ricerca e formazione per studentesse e studenti. A Macerata il gioco diventa uno strumento di aggregazione, prevenzione e contrasto all'isolamento sociale. Da oggi al 18 ottobre torna per l'ottava edizione Game Labs, in cui l'associazione Labs propone giochi da tavolo e di ruolo, con appuntamenti nella propria sede e agli antichi forni. Nata nel 2014, Labs promuove il gioco come occasione per stare insieme, creare nuove amicizie e sviluppare abilità personali e relazionali. Il programma comprende quiz a premi, giochi da tavola, giochi di ruolo e sfide investigative, con alcune attività su prenotazione. Sabato 17 e domenica 18 ottobre gli antichi forni ospiteranno inoltre diverse iniziative aperte al pubblico, tra cui Escape Room, Dungeons and Dragons e il gioco del Go. L'iniziativa rinnova la collaborazione con l'associazione Stammi Bene, giunta al decimo anno. Ai nostri microfoni Daniele Benedetti dell'associazione Labs, intervistato da Maria Moretti.
2: 7 giorni di attività dal lunedì alla domenica. Il lunedì avremo un gioco a quiz con i premi, martedì la sera da giochi, il mercoledì avremo gli amici per il gioco di ruolo, giovedì sarà la serata deduttiva e diciamo anche bluff con Blood on the Clock Tower, venerdì una serata investigativa con Sherlock Holmes, sabato e domenica saremo agli Antichi Forni dove avremo pomeriggio e sera di sabato per giochi, e sabato sera sarà l'evento clou con il talk e lo spettacolo che quest'anno avremo insieme a noi gli amici del stand up comedy delle Marche. Tra gli ospiti del talk avremo delle personalità di un certo spessore, perché parleranno con noi l'ex rettore camerino Flavio Corradini e anche Federica Nardi, esperta della I, consulente e giornalista del Sole 24 Ore, oltre a lei anche Simone Luciani, che è un designer molto esperto e locale anche lui come noi. E oltre a questo parteciperanno anche gli enti del privato sociale, che faranno una panoramica su quello che sono le problematiche sulle dipendenze e sul sommamento sociale, perché come noi ogni anno i Game Labs ha come obiettivo quello di riportare al centro quello che è l'aggregazione, non stare bene insieme, contro quello che è invece le dipendenze da alcol o anche da sostanze, e anche quello che è l'isolamento sociale, che è un male molto comune, molto contemporaneo.
3: Prosegue il Civitanova Film Festival, in programma fino al 18 ottobre prossimo. Oggi all'Osteria Popolare dalle 20 c'è un simposio filosofico dedicato al tema dell'edizione, il torto e la ragione, condotto da Arianna Fermani. Il programma di domani si svolgerà al Cinema Cecchetti, il via alle 9 con la prima proiezione di Corti Young, alla presenza degli studenti della scuola secondaria di primo grado Ungaretti. Alle 18:15 verrà proiettato il film Orfeo per la regia di Virgilio Villoresi, mentre alle 21:15 prenderà il via il consueto concorso internazionale dedicato ai cortometraggi con le prime proiezioni, ingresso libero. 12 corti selezionati su oltre 300 opere giunte da ogni angolo del mondo.
4: Lo sport.
3: Calcio: Maceratese sconfitta in casa da Foligno, è la terza volta in questo inizio di stagione, segna anche l'interruzione della striscia positiva che i biancorossi erano riusciti ad avviare nelle ultime gare. Gli ospiti hanno mostrato maggiore determinazione e soprattutto più cinismo nello sfruttare le palle gol create. Alla fine il risultato è netto: Foligno si impone con 2 reti, di cui la seconda all'ultimo minuto del recupero. Ricordiamo che nell'anticipo di sabato la Recanatese aveva perso in casa del Notaresco per 1-2. Passiamo all'intervista a mister Sante Alfonsi al termine della gara di ieri della Maceratese.
5: Abbiamo giocato alla pari con una squadra attrezzata che sta facendo un campionato per di vertice, per vincere. Non ho visto classifiche, stanno primi o secondi, e abbiamo giocato alla pari. Penso sia stata una partita equilibrata, alcuni mischi, alcune occasioni noi, sporche, alcune occasioni loro, ma niente di pulito. Poi abbiamo preso questo gol e mi dà molto fastidio, perché prendere un gol così non si può, un lancio di 50 metri, trovarsi solo al portiere, quindi qualcosa dobbiamo a rivedere su questo gol. Però dispiace per i tifosi, perché ne erano tanti, erano la bellissima cornice oggi e non meritavamo di uscire con la sconfitta, e ci dispiace molto per questa cosa.
3: In eccellenza la Fermana rimane prima in classifica con la vittoria su Castelfidardo e allunga di 3 punti sulla seconda Aurora Treia, che ieri ha perso con Fano per 2-3. Tolentino pareggia 0-0 con Montegranaro, idem Matelica con Lunano. Chiesa Nuova vince 2-1 con Osimana, Montefano pareggia 1-1 con la Fermignanese e la San Giustese perde con Trodica 1-2. Ora la palla a volo: la CBF Balduccia KR non riesce nell'impresa di strappare punti alla Numia Vero Volley Milano in un Fonte Scodella pieno ed entusiasta per la prima in casa delle arancionere della stagione 2026-27 di A1 Fineco. Seconda giornata del girone di andata, finisce 1-3 per la corazzata lombarda, che avanti 0-2 subisce il rientro di orgoglio di Caforio e compagni, ma poi fa sua l'intera posta in palio guidata dalle difese dalla MVP Eleonora Fersino, da 8 ace e ben 11 muri. Top scorer Egonu con 21 punti nella CBF Balduccia KR, miglior realizzatrice Gardini con 15. E segnaliamo oggi la presentazione ufficiale della Cucina Lube Civitanova 2026-2027 all'Eurosuole Forum, in vista della nuova stagione biancorossa. L'evento ad ingresso libero parte dalle 20:45 con apertura delle porte alle 20:30. Un nuovo inizio con la prima partita di A1 sabato 17 ottobre a Verona, dopo 8 finali finali raggiunte nelle ultime 9 edizioni dei playoff Scudetto.
4: Il tempo nelle Marche.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali, in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mare da molto mosso a mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore, 11-20 gradi. Ed è tutto, grazie dell'attenzione.
4: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
10: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano e segnerà volare.
1: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Benvenuti al notturno di Radio Nuova Macerata. E iniziamo con la prima telefonata.
1: Fa anche rima, eh?
0: Esatto. Vediamo chi è.
2: Rima baciata, ciao.
1: Ma. Vediamo. Giovanni, non mi mandare i bacetti, non fare cose.
2: No, non a te, no.
1: Prossima volta ti metto dall'altra parte, eh?
2: Ecco.
0: Pronto?
1: Chi è in linea, eh?
3: Sono Paolo, buonasera.
2: Ah, Paolo, ben risentito.
4: Ciao. Il nostro Paolo di Mogliano, eccolo qua.
1: Paolo, prima chiamata.
3: Ciao, ieri sono divertito ieri a Mogliano.
2: Fino
3: a
2: Sant'Angelo
0: in Pontano.
3: Fino a Sant'Angelo in Pontano.
4: Ah, si sta a Sant'Angelo in Pontano?
3: Sì, sì.
4: Che ci stava di bello?
3: Allora,
1: si sente a tratti.
0: Sì, infatti.
4: Perché stai chiamando con cellulare, infatti.
1: E allora come facciamo?
3: Sono in casa.
2: Allora, che succede? Come che non prende là?
0: Adesso va meglio?
1: Parla Paolo. Sì, adesso va meglio, dai.
0: Paolo?
4: Però Paolo, dovresti distanziarti da... dal computer, perché se no c'è il ritorno di voce,
0: Di fiamma.
2: No, ci stiamo preparando per il 31 ottobre, prove generali.
3: Eccomi.
1: Sì.
0: Eccoci.
2: Ecco, re di vivo.
1: È tornato.
0: Bentornato tra noi.
4: Come?
3: Eccomi qua.
4: Sì, sì, no, dico allora che c'era, dico, lì a Sant'Angelo, lì, che hai visto in particolare?
3: La fiera del polentone.
1: Ah, buono il polentone.
2: Polentone, buono.
0: Andiamo con la prossima chiamata, aspettate, eh.
4: Oh, ragazzi, qua la trasmissione.
2: Paolo, ti salutiamo? Ti salutiamo.
0: No,
4: vediamo chi
0: no, altro... aspetta, pronto? Pronto?
1: Chi c'è in linea?
5: Elisa.
1: Manolo,
0: ciao.
4: Allora, dall'altra parte ci abbiamo Paolo, che è di Mogliano.
1: Quindi Manolo e Paolo.
4: Sta a parlare che lui è stato a mangiare il polentone a coso? A Sant'Angelo.
3: Sant'Angelo.
4: Ecco. Lui, Paolo, basta che lo invidi a qualche serata dove si magna, e il primo
1: lui
4: che
1: partecipa.
4: Sta.
2: Beh, Gianni, comunque, per magnare il primato.
5: Io a Mogliano ci sono stato un mese fa a vedere la chiesa quella al parco fluviale.
1: È interessante?
5: La chiesa antica di Mogliano.
1: Adesso ci andremo anche io e Gianni, eh?
2: Di che secolo?
5: Ma sarà sui 1400-1500.
2: Ammazza!
4: Diciamo che per me le chiese sono tutte uguali, quindi
1: a Gianni non mi piace molto andare in
4: chiesa. Non, cioè non mi dice niente.
3: Poi quando mi invito, quando vado a pensione, ragazzi,
2: questa è una bella idea.
4: Perché quando vai in pensione?
3: Ma di 4 anni.
4: Come, quando?
0: Fra 4 anni.
1: E là,
2: Bisogna prepararsi psicologicamente.
4: Allora,
2: ragione,
4: se tu ci vai fra 4 anni, io già sono arrivato a 8 che sto in pensione, allora.
5: Io ce l'ho già la pensione
1: a posto. Più fesso sono io che ci vado fra 15 anni.
0: E io no, che andrò, non ci andrò mai.
1: E la mia pensione chi la piglierà?
5: Adesso quella di invalidità, però.
1: Vabbè.
3: Sono 63 anni già.
1: 63 anni già?
3: Sì, sì.
1: Bravo.
4: Quando va in pensione, sì, cioè lui praticamente ci va. Con l'età proprio.
1: Ah, 67.
2: Ah, quindi niente, uno ogni tre, insomma.
4: No, lui non già, su questo lui non ci ha pensato. No.
1: È andata male.
4: Non ha fatto la fuga come io e Giovanni, noi abbiamo fatto la fuga del cavallo.
1: Sì, per la vittoria.
2: Beh, Paolo, sapete che stai bene, noi eravamo un tanto stanchini.
4: ci siamo dati la fuga del cavallo morto.
5: Situazione mia a Sant'Agalcio, ho fatto 4 vittorie e 2 sconfitte.
2: Buono,
1: bravo.
4: solo che il campionato
5: su sei squadre, però
4: ricordati che il campionato è lungo, quindi
5: vabbè, siamo solo in sei, però
4: ho capito, però sembra che il campionato è lungo,
1: E quindi che vorresti dire, Gianni?
4: basta un paio di inciampi che si può subito
1: Sì.
5: I giocatori forti segnano, però io ho almeno Maldini che mi segna, poi c'ho Raimondi in attacco, Pinamonti che mi diventa la banchina e mi segna.
3: Ragazzi, per il prossimo va Loreto.
1: Salutaci Loreto.
4: Esatto.
0: Poi c'è
5: un botta la sicurezza di Martinez.
4: Vabbè, allora, visto che Paolo lo salutiamo, visto che
2: torniamo a parlare di Loreto, forse è meglio, e resteremo Loreto anche con i primi freschi, via.
3: Come?
2: Che con il primo fresco, il primo freddolino. Insomma, anche dentro Loreto si sta bene, con un bel ciubetto.
5: Mette una coperta pesante perché sentivo freddo.
2: Ma guarda che... a casa adesso forse sì, una coperta pesante come infettarci bene.
3: E faccio bene a prima la Madonna.
4: Va bene Paolo, ci sentiamo prossimamente allora.
1: Prega, prega molto.
0: Grazie Paolo.
2: Prega pure per noi,
1: soprattutto per Gianni.
3: Io devo stare con tutti, non solo qua, tutti i bambini.
4: Paolo, salutami i tuoi genitori,
3: Senz'altro.
2: Grazie Paolo.
0: Grazie.
2: Ciao.
0: Ciao Paolo, buonanotte.
1: Ciao.
4: Ciao ciao.
5: Gianni, che te lo dico, questo venerdì ricorre il sesto anno della morte di mio padre.
2: Beh, una preghiera la facciamo, ci uniamo, insomma.
4: Quanti anni ci aveva? Scusami,
0: la faccio Manolo.
4: Quanti anni ci aveva?
5: 77 quando è morto.
4: Però
1: nemmeno tanti.
4: Sì, sì.
1: È un'altra chiamata.
4: Però sai che stavo Manolo, adesso quando noi stavamo scherzando l'altra sera che parlavamo di quel famoso matrimonio di Massimiliano e Rita con cui abbiamo.
5: Sì.
4: Mi sa che proprio tu l'avevo conosciuto perché era abbastanza, mi sa un tipo abbastanza allegro, però,
5: Vabbè, sì, è sempre stato una persona con tutto.
4: No, perché quella. Cioè, però quella sera noi abbiamo esagerato veramente. Io me la ricordo.
1: Che hai combinato, Gianni?
4: Lascia perdere Andrea.
2: Vino è stato quello la causa di Gianni. Allora,
4: siccome c'erano alcuni amici di
1: Manolo.
4: No.
1: Del padre di Manolo.
4: No, no.
1: Ma nemmeno. Del cugino.
4: Ecco, esatto, che del praticamente sono stati anche i miei ex colleghi di lavoro,
2: ecco.
4: E che sono anche medici.
2: Ogni scusa è buona per
4: quella sera in pratica, allora ci stava chi giocava la chitarra, chi la batteria e tutti gli strumenti di percussione di vario genere
2: con canzoni stonate,
1: e il triangolo, anche qualcuno il triangolo c'aveva, vero?
4: No,
1: No,
4: io l'ho suonato io. Poi dopo...
1: visto allora?
4: Ecco. Quindi lì praticamente.
5: Si prepara un brano il triangolo di Renato Zero.
2: Perché poi cambiamo argomento.
0: Come repertorio qua ho i sogni.
1: I sogni.
2: I sogni.
1: Manolo, cosa hai sognato di recente?
5: Non lo so ancora, ho sognato di guidare un motorino senza casco e senza patente.
2: E senza vigili, però.
1: Un sogno di libertà.
0: Senza vigili, sennò addio a tutto.
1: Un sogno di libertà, Manolo.
0: Sì.
2: Manolo, ma tu...
0: Manolo, tu intanto scegli una canzone che ti piace, magari riguarda i sogni. Aspettate un attimo, c'è una telefonata. Pronto? Niente, questo signore cade sempre.
2: Caro Manolo, tu che sogno hai? Qual è una cosa che vorresti realizzare?
4: Io già lo so qual è il sogno di Manolo.
1: E quale sarebbe?
4: Di avere con lui... di avere una lei.
1: Come?
5: Una lei è difficile ancora.
4: Però, Manolo, però io lo so...
2: Gianni, spiegati. Cioè, di avere con lui una lei.
4: Cioè, che praticamente stanno insieme, il suo sogno è questo.
1: Ah, ecco.
0: Ti stai mettendo con una ragazza?
4: Sì.
1: Una sola?
2: Sì.
1: Una.
2: Cioè io pensavo a un discorso a tre, perché
1: almeno una.
4: Perché non è vero, Manolo?
5: Certo, certo.
2: Oh, perché è più chiaro.
4: Perché non è la prima volta che sento Manolo che fa sto discorso. Mm. Adesso, cioè, me lo ricordo anche quando era ragazzino, ne parlava, anzi, all'epoca ne era ancora molto di più.
1: E quindi?
4: A voglia.
2: E quindi dai, finché c'è vita c'è speranza.
4: Sì, sì,
1: Gianni, Giovanni, non cominciamo con queste cose.
2: No, c'è speranza di trovare una lei.
1: Faccio sempre gli scongiuri quando parla Giovanni, che ultimamente mi sono accorto che porta un po' sfiga.
2: Vabbè, Halloween è vicino, quindi.
1: C'è tanto scarognato qua Manolo. Quindi... Manolo, tu la sognavi una squadra dell'Italia così?
5: Una squadra che l'Italia era così a Nations League? Poteva fare meglio col Belgio e la Francia, però sono...
4: Allora,
1: con la Francia non è facile, eh?
4: Allora, il problema...
2: Un pareggio di peso, io ho detto.
4: Allora, il problema è che noi in tanti anni abbiamo sbagliato la politica e continuiamo, e tanto continueremo.
0: Oddio, la politica no.
2: No, la no, calcistica, calcistica.
1: Sportiva.
4: Cioè, perché col fatto che tanto, anche se ci sta il presidente che è un ex giocatore di calcio a 5, Maragò.
1: Tu dici non è sufficiente?
4: No, perché gli errori che sono stati fatti prima non è facile ripararli. Cioè,
1: quindi tu dici Contavecchio? Contavecchio?
4: La voglia.
2: Beh, Maragò dovrebbe togliersi un po', visto che
4: cioè, no, allora,
2: da
4: quando
2: un pezzo.
4: Allora, quando gli errori purtroppo sono radicati a livello mentale, non ce la fai. E questa è la cosa più brutta, perché tu quando c'hai una radice che non riesci a
2: sradicare,
4: ecco, quindi il danno è quello che rimane.
1: Quindi la tua ricetta, Gianni, quale sarebbe per questa nazionale? Che poi adesso incomincia a brillare, mi pare, no? Non ti piace?
4: No, non, cioè brilla fino a un certo punto, ma non è più una, non è una nazionale che era una stella come era prima.
1: Grazie.
2: Le lampadine di una volta non ci sono più, quindi dobbiamo accontentarci. Allora,

0: tutto quanto per evitare che magari finiscono in qualcosa di brutto, ecco. E quindi di conseguenza quelli che abbiamo di casa ti saluto.
1: Ecco, ma vogliamo sentire pure Manolo quello che...
2: Gianni, io so prima gumbato FC, cioè mia sorella mi ha gumbato FC27 della PlayStation 4. I ragazzi giovani arrivano dai 17 anni in su, ma massimo 17 anni per farli esordire in prima squadra.
0: Ma pure allora, se andiamo a vedere la storia di Totti, che nel 93 fece il suo primo esordio, che sia il nome pare ce ne aveva 16-17 lo stesso, e lo fece in Serie A.
3: Tipo modello Rivera o...
0: Ecco, però la più bella cosa di Totti, che dopo possiamo, perché tutti nella vita possiamo sbagliare tante cose, ma però...
3: Un scompiglio, i grandi una volta, insomma.
0: Però Totti, per esempio, Del Piero e tanti altri sono stati
2: Cassano.
0: Sono stati a parte Cassano no, ma tanti sono stati giocatori bandiera.
1: Ma lei?
0: Il giocatore bandiera è la parte più importante nella vita.
1: E quale sarebbe questo giocatore?
2: I mondiali che sono vinto 20 anni fa.
0: Cioè, se tu parli, per esempio, lascia perdere il compianto Mazzola, che se n'è andato.
1: Paolo Rossi, 82.
0: Ecco, lui aveva iniziato con la Nerossi Vicenza.
1: Sì,
0: però
1: esatto.
0: Siccome la Nerossi Vicenza aveva avuto difficoltà economiche, giustamente lui se n'è andato alla Juventus e da lì ha finito la sua carriera con la Juventus. Però,
1: intanto è arrivato un messaggio.
3: Altri tanti.
1: Del solito Rossano,
3: di cui non facciamo.
1: Ecco, Rossano sempre si dichiara sempre nei confronti della nostra qui DJ. e vorrebbe però ascoltare una canzone. C'è una richiesta.
3: Sì. Una tirata d'orecchia. Rossano,
1: ragazzo, sogna di Vecchioni.
4: Esatto, e io l'avevo messa comunque nell'elenco.
1: Visto.
3: Ecco, allora.
1: Siete in sintonia.
4: Esatto.
1: Va bene,
0: infatti si
1: mettiamo.
0: Chiama Sogna ragazzo sogna.
1: Sì.
0: Cioè praticamente questa canzone che dice Lisa racconta i sogni di un ragazzo che le sue prospettive.
3: E questa è una canzone preferita.
0: No, non è, non è una questione di essere preferita o non. Però è una canzone, diciamo, come sempre quella di Vecchioni, no?
1: Vecchioni.
0: Un altro che si chiama Chiamami amore pure, no?
1: Bella.
4: Sì, poi
2: io chiedo una canzone, Se telefonando di Neck.
1: Se telefonando di Neck.
3: Okay. Reinterpretata da Neck, veramente.
2: La versione l'ha fatta Mina, però io scelgo quella
1: di Neck.
0: Sì, perché però quella che ha fatto Mina l'aveva scritta
3: benevolmente.
0: No, quella l'aveva scritta una persona che adesso non c'è più.
1: E chi è Gianni?
0: Maurizio Costanzo.
1: Maurizio Costanzo?
0: Sì.
1: Ma dai, che scriveva anche le canzoni.
3: Quella la musicò il grande Morricone, tra l'altro.
1: Pensa tu.
0: Avevano scritto insieme. Allora, Morricone, come dici tu, aveva arrangiato la canzone,
3: sì.
0: E invece le parole erano di...
1: Mogolle.
0: No. Di Maurizio Costanzo.
1: Ah, di Maurizio Costanzo.
2: Ieri sono andato a vedere un teatro a Porto San Giorgio su un'orchestra che non so chi era dell'Abruzzo, no?
3: Mm-hmm.
2: E hanno suonato una col sax, robe varie, no?
3: Sì.
2: E quindi c'era una ragazza che ha cantato Se telefonando di Mina.
4: Ecco una canzone, ecco una chiamata.
1: Parichetti, bene.
0: Ecco, però ricordiamo che
3: Parichetti non mi porta. Forse
1: allora è caduto.
0: Yeah. Allora ricordiamo che in Abruzzo c'è un gruppo che ho sentito qualche giorno fa su internet. Che penso che Giovanni ne ha sentito parlare, che si chiama I Tequila di Montepulciano.
3: I Tequila?
0: Di Montepulciano,
3: sì, i Tequila.
0: È un gruppo, diciamo,
1: alternativo.
0: No,
3: non lo conosco.
0: Allora, se poi su.

0: dopo Elisa, ecco, se la vuole mettere, si chiama Cicirinella Teneva.
1: Ah, il brano comunque sì, è famosissimo.
2: Sì, questo col sogno c'entra molto.
0: No, beh, era per dire, siccome abbiamo parlato di musica, visto che Manolo è entrato nel tema parlando di il gruppo musicale di abruzzese, sì, mi ha fatto rivenire in mente di Tequila di Monte Polso.
3: Sì. Ma sai perché hanno fatto questo spettacolo per la giornata mondiale della sanità?
2: Ah, ecco, ecco, ma non erano i Tequila di Montepulciano?
0: No, lui siccome mi ha detto che il gruppo era abruzzese.
2: Ma che fai, devi indovinare?
0: No, no, no, no, lui l'ha detto che c'era un gruppo abruzzese.
2: Ma poi non c'entra niente manco con i sogni, Gianni. Sei andato fuori tema completamente.
1: Beh, magari il gruppo fa sognare, però gli faccio una domanda.
2: Ecco, facci una domanda.
1: Faccio una domanda. Chi sogna oggi di entrare in sanità?
2: Che c'entra adesso?
1: Ecco, si parlava di sanità, tu Andrea, sì, vabbè, sognavi di entrare in sanità, quindi
2: io sono entrato, sì, e sto bene,
1: Ok, quindi hai realizzato il tuo sogno.
2: Ho realizzato il mio sogno, sì, però che, vabbè, che c'entra adesso? Va bene, va bene.
4: Fai bei sogni allora, Manolo.
2: Ciao Manolo.
3: La canzone l'avete segnalata,
4: sì.
2: Stai telefonando di me.
4: Cavalco pure Rossano.
2: Vai.
4: Ciao Manolo, buonanotte.
3: Ciao.
1: Buonanotte. Ciao.
4: Ciao.
1: Ciao Manolo.
4: Allora andiamo con se telefonando.
2: Sì.
1: Sì.
4: E poi dopo e ritorniamo dopo e facciamo la sigla. E Rossano attende.
2: Sì, con la calma.
4: Con la calma.
1: Sì, sì. Intanto respira il nostro Rossano.
2: Respiriamo profondamente.

0: stanca di preoccupare.
1: Sì, ma io questa te
0: stanchi?
2: Eccoci, ci siamo
1: pronti. Allora, io volevo fare una domanda a Gianni. Una domanda di una frase celebre di Marzullo. Allora Gianni, la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio?
2: Allora, ci sono due cose.
1: Ecco.
2: Allora, i sogni ci sono quelli che sono, possono diventare realtà,
1: sì,
2: e quelli che nella vita sono irreali, cioè sono due cose completamente
1: irrealizzabili.
2: Sì. Cosiddetti voli pindalici, cioè sono praticamente cose che tu sogni ma nella vita non ti possono riuscire. Mentre ci sono sogni che hanno una prospettiva che possono diventare realtà.
1: Ecco.
3: Quindi scegliamo tra le utopie e i realismi.
2: Esatto.
1: Ecco.
0: Io adesso
2: ci sono anche momenti che per fare quei sogni, come dice tanti, bisogna imparare a essere esperti nelle razionalizzare se stesso, perché
1: esperti nel razionalizzare se stesso, questa me la scrivo perché è forte.
2: Razionare se stesso significa capire chi sei, che cosa cerchi e perché cerchi quell'obiettivo.
3: Quindi per cui?
2: Cioè, quindi tu ti devi autoaiutare, ma non che ti aiutano gli altri, ma sei tu che ti devi aiutare te stesso a trovare l'obiettivo che vuoi. Devi mettere tutta la capacità per raggiungere l'obiettivo, certo, che poi diventa anche sogno.
1: Sei il Marzullo di Radio Nuova, Gianni.
3: Sì, esatto.
1: Il Marzullo.
3: Gianni stasera ci sta dando una
1: lezione. Di qualcosa da te.
0: Ma è il mio sogno.
1: Poi Giovanni che parla sopra è una cosa...
0: Allora,
1: vai Elisa, vai.
0: Allora, c'è una frase di Jim Morrison che dice: i sogni sono come le stelle, basta alzare gli occhi e sono sempre là.
2: Sì, un conto che i sogni, come dice quella frase lì, ma un conto quelli che dopo nella vita sono reali, perché un conto i sogni che sono fittizi e un conto quelli che sono...
1: scrivo pure. Allora, cioè, i sogni fittizi.
2: Cioè, perché
0: i sogni sono come le stelle, basta alzare gli occhi e sono sempre là. Bellissimo,
1: sì. Beh, questo è bellissimo, però bisogna coglierli questi sogni.
2: Esatto.
1: Sono sempre lì, coglieteli.
2: Perché,
1: no?
2: Vedi, quando uno sogna magari come Manolo, che lo risalutiamo, di avere un futuro con un ragazzo nonostante i suoi problemi, ecco, che però magari nella vita può diventare reali, oppure cioè, quindi ci sono dei momenti in cui tante cose possono essere vere e tante no.
3: Quindi non escludiamo i sogni di Manolo.
2: Esatto.
1: Come Rossano, che vorrebbe cogliere ma non riesce a cogliere.
0: Ma che vuole cogliere Rossano?
1: Un frutto, vuole cogliere un frutto maturo ma non
0: cogliere
1: riesce.
0: Cogliere una mela, Rossano.
2: Ma tutto il problema del
0: piacere. Aspettate.
1: Sì. Vediamo.
0: Aspettate. Pronto?
1: Eccolo Marco.
2: Eccolo.
0: Ciao Marco.
4: Pronto.
2: Senti Marco, visto che noi abbiamo tirato fuori il tema dei sogni e anche abbiamo parlato che la vita anche delle volte, se non fa attenzione, i sogni sono anche voli pindalici, no?
1: Sì, e sono anche desideri, i sogni sono desideri.
4: Sono anche pericolosi però.
1: Anche.
4: Cioè, sono pindalici specialmente.
3: Sì, perché per certe cadute ragazzi voi...
2: E poi
4: chi saluta? Sento un saluto di sottofondo.
1: Ah. No, nessuno. Ti abbiamo salutato noi.
2: Siamo noi quattro che facciamo un gran casino.
1: Sì.
4: Allora, buonasera a voi, carissimi.
3: Buonasera a te.
4: È sempre interessante la trasmissione vostra e grazie, tutte le altre del notturno. Anzi, forse qualche notturno in più farebbe molto ma molto piacere.
2: Ecco, infatti ci dispiace che il giovedì non c'è più il notturno, infatti siamo corti.
3: Però no, siccome fa freddo adesso, qualche notturno forse dentro però, fanno.
2: Guarda, il giovedì si può anche fare, ci portiamo un piumone, ci portiamo anche una coperta in più e lo possiamo fare ugualmente.
4: Una rete a castello pure, volendo.
3: Un cuscino.
2: Ecco, quindi, cioè, noi adesso stiamo scherzando, stiamo cercando di dare un po' di
1: ecco,
2: sorriso.
1: Questo è il sogno di Gianni,
3: ecco,
1: che lui vorrebbe cogliere.
0: Ma magari... di fare un altro notturno.
1: Sì, vogliamo ascoltare Marco. Marco, sì, che ci proponi?
4: Si sente poco la quella.
1: Ecco, io non riesco a.
0: Ora?
1: Al Marco, che
4: adesso
1: ci proponi? Che ci proponi?
0: Sì.
4: Allora, Vi propongo una canzone di Fabrizio De André.
3: Stasera impegnativa qualcosa.
4: Questa è sfacciataggine, non è sogno, attenzione. Però insomma ci provo. Posso partire?
2: Vai, vai,
3: sì, sì. Vai,
1: vai.
4: Hanno detto che Francisca è stanca di pregare. Mi sentite? Pronto?
0: Sì, vai Marco.
4: Incomincio da capo allora. Hanno detto che Francesca è stanca di pregare. Stanotte alla finestra che aspetta il suo segnale. Quanto è piccolo il suo cuore, quanto è grande la montagna, quanto meglio il suo dolore, più di un coltello, coltello di Spagna. Tu bandito senza luna, senza stelle, senza fortuna, questa notte dormirai con loro.

con la quercia, l'hai seguita in mezzo ai rami. Dietro il palco sull'orchestra, i tuoi occhi come due cani. Marinaio di foresta, senza sonno, senza canzoni, senza una conchiglia da portare, una rete di illusioni. Marinaio di foresta, senza sonno, senza canzoni.

quella senza fortuna. Questa notte dormirai col tuo sorriso senza starmi a fuggire. Un bambino senza luna, senza stelle, senza fortuna.

la strada, era certo un forestiero che non sapeva quel che costava. Marinaio di foresta, senza uomo, senza canzoni.

0: santa canzoni. Senza una conchiglia da portare o una rete di illusioni.
1: Ale, una buona energia.
2: Bravo, bella canzone. Interpretata benissimo.
3: No, l'ho presa un'ottava sopra perché forse era troppo bassa per cantarla in tonalità normale. Mi sono sforzato un pochetto, ma chissà cosa avranno detto sopra, a fianco.
1: Oh, hai fatto bene.
3: Però insomma.
4: Vabbè, dai, però.
3: Termine, è andata bene.
1: Anche perché interpretare De André, ragazzi, ce ne vuole,
3: Bene. Allora, intanto Paola dall'altra parte mi sta dicendo salutali e ti li saluto tutti, Paola.
5: Ciao Paola.
1: Ciao Paola.
2: Un salutone anche a te.
4: L'abbracciamo e insomma speriamo di vederla che più presto possibile, visto che ormai in questi giorni si è avvicinato il compleanno della radio, noi 50 anni, giustamente.
3: Sì, sì. Farete senz'altro qualcosa, un pranzo, qualcosa, in modo la prima occasione di
4: adesso Giola non ci ha fatto sapere ancora nulla, quindi credo che prima o poi
1: un sogno nel cassetto sicuramente.
3: Prima, ecco, l'argomento era il sogno, per cui questo sogno nel cassetto.
4: E quindi, sì, sì.
1: E tu Marco che sogno hai ancora?
3: Guardate ragazzi, io non vi vorrei deludere, io
1: ho realizzati tutti già,
3: io li ho realizzati tutti, non
1: bene.
3: Ho fatto di tutto tranne che il bandito e il ladro. E quindi, e devo dire, sono contento così, anche perché i sogni, sì, fanno, è vero che fanno sognare, ma a volte fanno stare anche male.
1: Beh, bisogna rischiare però.
4: Sì, perché dopo ci sono quelli che, come dicevo prima, ci sono quelli che sono realizzabili e quelli che quando li vai a sognare non sono realizzabili.
3: E questo non va bene, ma oddio, col principio molto modesto che bisogna... bisogna accontentarsi, però non crediate che non ho avuto le mie spinte, i miei incentivi e i miei obiettivi. Grazie a Dio li ho raggiunti, quindi se voi mi dite che desideri volare, ho fatto una vita in aereo.
2: Ti è andata bene allora?
3: 3 volte a New York, alle Bahamas, ho girato il mondo, ho non mi manca niente.
2: Ecco un'altra telefonata, vediamo un po'.
3: E quindi
1: insomma, hai fatto il campione invece di fare il bandito.
2: È caduto,
3: lo sentiremo in linea allora. Sì. Buon proseguimento, ragazzi, un abbraccio a voi tutti.
2: Va bene,
1: ciao.
5: Marco.
4: Allora, infatti, se vogliamo ascoltare la canzone, quella di Roberto Vecchioni che dice "Sogna ragazzo, sogna", che poi comunque parla.
5: Adesso aspettiamo un attimino se ci.
4: Sì, sì, no, dico. Ascoltando quella canzone, no?
2: Che cosa ti fa tornare in mente?
4: No, non è che ti fa tornare in mente, ti fa capire perché siccome Roberto Vecchioni è stato sempre un docente non solo universitario ma anche di
2: scuola elementare.
4: No. Lui ha fatto, mi pare, non mi ricordo se
1: media superiore.
2: Media superiore.
4: No,
2: asilo nido.
4: No, lui era docente.
1: Adesso.
4: No, era docente di
1: adesso, un liceo, mi pare, Andrea sta
2: dissacrando. Di religione.
4: No. Di liceo, mi pare, scientifico.
2: Abbiamo trovato liceo scientifico.
4: Noi insegniamo quello. E ne insegniamo mi pare storia dell'arte, un qualcosa del genere. Quindi voglio dire.
1: Insegnava letteratura.
2: Letteratura ci dicono, la regia di letteratura.
4: Ecco, quindi lui con queste canzoni, tipo anche Samarcanda, no? Che fa quella canzone in
2: Cavallo Pazzo?
4: No. Più o meno
2: siamo lì, dai.
4: Oppure quando ha fatto quella Sancho Pancia, dai.
2: Sancho Panza, no. Che pancia?
1: Qui Gianni ha toppato perché quella di Guccini, e quindi diamo.
4: No, c'era anche, guarda, fatta da. A parte i Guccini che sembrava un sacerdote, quindi cioè quella R moscia, poi mamma mia ragazzi.
5: Qui la telefonata ancora non arriva. Andiamo con Vecchioni?
2: Vai, andiamo con Vecchioni, va.

0: bella.
1: Sì, allora, bellissima canzone.
2: Questa è che è una,
1: che dici Gianni?
2: Gli avevo dato l'anticipo, no? Di quello che cantava questa canzone, perché non era la prima volta
1: che la sentivi.
2: Sì.
3: Quindi Gianni non ci hai pagato ancora l'anticipo?
2: No. Cioè, l'anticipo del testo, cioè di quando diceva di quello che era il significato della canzone, no? Che lui praticamente spinge un ragazzo in generale, non dice chi o come.
1: Ma quando?
2: Ecco, lui praticamente parlava ai suoi allievi, ai suoi studenti, di non fermarsi nei sogni. Cioè, come dire,
1: continuare,
2: esatto,
1: e realizzarli soprattutto,
2: esatto. Cioè, quindi lui quando insegnava cercava di stimolare ai ragazzi in generale di sognare quello che voleva, qualsiasi cosa, qualsiasi professione. Infatti lei adesso non vedi, c'è anche la frase quando dice anche l'amore, no? Cioè, quindi, come per dire, innamorarvi, sognate anche quello, insomma, cioè dava indicazioni generiche, non dava uno specifico, ecco.
3: Come il professor Kipling, insomma.
1: Chi è questo Kipling?
3: Il famoso professore di Carpe Diem.
1: Ah, ecco.
3: Cogli l'attimo. Cioè, l'attimo fuggente, anzi.
2: Sì, diciamo che lui dava qui. Lui non era per l'attimo fuggente Roberto Vecchioni, no, lui era che insegnava che bisognava inseguire nel sogno la vita. Per esempio, che ne so, vuoi diventare medico, fare una professione, oppure sognare magari diventare geometra, diventare architetto, cioè, ecco, spingeva i ragazzi a
1: realizzare i sogni.
2: Sì.
1: Quinto, ecco. Gianni, che sogno hai? Realizzabile.
2: Ma diciamo che io nella vita ho realizzato il sogno, quello di continuare l'arte, di
1: metterla da parte.
2: Sì.
3: Anche quando serve.
2: Allora, ricordatevi una cosa, che per esempio il marketing è una bella arte, no? E l'unico sogno è quello di continuare a migliorare, perché il marketing è,
1: quindi
2: diciamo,
1: tu sogni il marketing.
2: Sì.
1: Bravo.
3: Da cuore, cioè, umano, perché sembrerebbe freddo.
2: No, anche perché se tu conosci il marketing, no? Però ogni giorno ci sono modalità diverse, cambia a livello strutturale, quindi non è solo un sogno, ma devi continuare a seguirlo. Quindi
1: una realtà la vuoi far diventare.
2: Esatto. Ma non però come tanti diventare procacciatore di soldi, no. Farlo perché magari
1: così a tempo perso.
2: Sì.
3: Per divertimento.
2: Però è, ecco,
1: gratis.
0: Anticipare la prossima canzone?
1: Vai.
2: Sì.
0: Allora, vi anticipo una piccola frase, no, di questa canzone, che dice: so che ogni nuvola è diversa, so che nessuno è come te.
1: Che canzone è?
3: Che poesia, ragazzi.
0: Allora, è di Ligabue questa canzone.
1: Ligabue.
0: E il titolo è: sono sempre i sogni a dare forma al mondo.
1: Beh, ascoltiamola, su.
2: Ecco, è strano Ligabue che fa questo.
3: Ligabue che dalla fabbrica è diventato una rockstar, ragazzi. Che sogno realizzato, che sognone.
1: Un sognone.

0: Allora?
1: Cioè, guarda, questo mi ha colpito perché Ligabue non me l'aspettavo da un rockettaro come lui di una canzone così melodica.
2: Ma non me l'aspettavo nemmeno io, eh? È bella, bella canzone.
3: Ligabue è sempre un rockettaro, ma molto meditativo rispetto a tanti altri.
1: No, questo per esempio a livello di rock non ci aveva nulla. No, assolutamente.
3: Ma il rock è anche melodico,
1: No, ma non era quel solito scatenato rock, diciamo, tipo Come certe notti, oppure Radio Freccia.
2: Quindi ti è piaciuta, Gianni?
1: No,
2: però non ti è piaciuta, però.
1: No, ho detto, ma sorpreso nel senso che...
2: Ma ti è piaciuta o no?
1: Sì.
2: Ah, ecco, gli è piaciuta, meno male.
1: Sì, sì.
2: No, perché cioè, non si capiva.
1: No, si capiva nel senso che... Però ero perplesso, perché non mi aspettavo un personaggio come lui che andasse a
2: scrivere una canzone del genere.
1: Esatto.
2: E a interpretare, soprattutto.
1: Esatto, sì.
3: È un bel brano.
1: È come se io andassi a scrivere una trasmissione radiofonica che tutti ormai sanno che sono il personaggio, quello che scherza, certo, sempre con le battute a
2: ridere, non diciamo cose,
1: cioè no, cioè passare come personaggio serio, tanti direbbero no, Gianni sta male,
2: non è lui,
3: esatto.
1: Direbbero Gianni sta male perché dice, ma esatto, com'è che passa quel personaggio, diciamo produttivo, serio, no? Mi prenderebbero per persona come per dire che c'è qualcosa che non va.
3: Ma qualche spruzzatina di serietà in effetti Gianni ultimamente la sta dando, quindi facciamo bene a preoccuparci, insomma, ecco.
0: Volete qualcosa di rock?
2: Vai.
3: Sì, ormai un po' di energia ci vuole qua.
2: Cosa hai di rock?
0: Allora ho gli Aerosmith con Dream On.
2: Bello.
3: Ok,
0: tu che?
2: Giovanni mi parla sempre sopra. Giovanni, guarda, prima o poi lo ammazzo. Io la metterei questa canzone.
0: Okay.
3: Oh, ma hai minacciato pubblicamente.
2: Sì, ma non devi parlare sopra. I tempi sono importanti in radio, Giovanni.
3: Time is time.

0: Perché?
1: È andata una mummia, lascia perdere.
2: Sì.
3: Chi è mummia?
2: No, no, ma si parlava così in generale.
1: Si parlava di mummia in generale.
3: Chi appunto volesse parlare con noi, 0733 23 75 70.
0: Allora, ci scusiamo per chi stava cercando di chiamarci prima e quindi sicuramente avranno sentito la canzone e non abbiamo preso la chiamata. Allora, comunque, chiediamo scusa, se vuole ricomporlo.
2: Richiamate.
0: Ecco, Andrea ci stava dando la notizia dell'ultimanza. Qual era, Andrea?
2: Allora, l'ultimanza è che Salvini si è dimesso.
0: Ecco, quale
2: però perché si è dimesso? Perché allora vuole fare il passaggio formale per fare le primarie, probabilmente.
1: Ecco, il sogno dei nordisti forse stavolta,
0: cioè, potrà
1: avverarsi.
0: Allora vorrebbe fare come sta facendo a sinistra, e a destra non si sono mai svolte le primarie.
2: No, ma le primarie nel suo partito.
0: All'interno
2: del suo partito.
0: Come, allora, come era prima il Partito Democratico, no? Che poi.
2: Una notizia, dai.
0: Sì. Diciamo che in America le primarie esistono sia a destra che a sinistra, poi la destra sono i repubblicani.
1: Beh, diciamo che adesso tra i repubblicani parlare di primarie è un po'.
0: No,
1: proprio, nel senso che Trump domina la scena nel partito repubblicano stesso.
0: Ecco, però
1: lasciamo perdere la politica comunque.
2: Sì, smettiamola di parlare di politica.
0: No, beh, noi l'abbiamo dato per far vedere.
2: Beh, la notizia che è arrivata da due ore, volevamo darvela.
0: Sì, no, per far vedere.
2: Ci sono tanti simpatizzanti di Salvini qui a Macerata, anche nel Fermano.
1: Quindi, sicuramente sì.
2: State tranquilli che tornerà lui.
1: State tranquilli che sarà il vostro incubo, diranno.
0: Però spieghiamo bene, lui si è dimesso come ministro o come segretario di partito?
1: Come segretario di partito.
0: Oh, ecco. Ecco, perché bisogna spiegare bene il dettaglio per evitare
3: allora
0: infraintendimenti.
1: Torniamo ai sogni. Molto bene.
3: Ai sogni, ragazzi.
2: Sì.
0: Ma tante volte uno può anche sognare le cose belle, di migliorare anche magari la qualità della vita, ecco, questi sono sogni che...
1: I sogni degli italiani in questo momento, proprio,
0: sì, che però,
1: migliorare le proprie condizioni.
0: Esatto, che però diciamo che non è facile, perché... non è facile, ma...
2: Non
0: però,
2: è nemmeno difficile.
3: Allora, aspettate, c'è la canzone, la chiamata.
2: Mi sa che è saltata,
3: Niente. Allora ragazzi, dal rock, e adesso vi porto alla musica dance. Praticamente non so se vi ricordate la canzone Dream dei Two Brothers.
2: Ascoltiamola, così ce la ricordiamo.
1: Forse eravamo un pochino piccoli.
3: Floor.
0: Che faceva Lemon Dream, forse?
3: No. No, questa canzone dice: il brano lancia un messaggio motivazionale. Mantiene vivi i tuoi sogni e il tuo sogno prenderà vita.
2: Bella frase, bene, adesso me la
3: appunto. Adesso sicuramente la ricorderete.
2: Vediamo.
1: Prendi appunti, Andrea.
2: Io prendo appunti.

0: Infatti l'hai intervista.
1: Eccoci.
2: Eccoci, siamo tornati.
0: Infatti,
1: ti è piaciuta?
0: Sì.
2: Molto.
1: Che dice Rossano, sta ballando?
3: Eravamo giovincelli.
2: Allora, me ha ricordato, proprio la giovinezza, proprio la prima giovinezza. Rossano non ha detto niente, ma adesso tu l'hai interpellato, fra poco manderà un messaggio.
1: Apposto.
0: Allora, Elisa, se ci puoi dare un'informazione in più, questa dovrebbe essere tra l'85 e l'86.
2: Sì, più o meno.
1: Sì.
2: Forse anche prima.
1: Degli anni 90 comunque.
2: Anni 90?
0: Sì. Ecco, allora mi ricordo molto di più anni 90.
1: Adesso ve lo vedo con certezza.
2: Ma io credevo che fosse gli anni 80.
3: Beh, stile anni 80.
1: 1994.
2: 94.
0: Ecco,
2: abbiamo sbagliato proprio.
0: Sì, in quell'epoca lì.
2: Decennio.
0: Allora, in quell'epoca lì, io ricordo le prime serate bellissime in diretta.
2: Ma dove stavi? Che radio era?
0: Allora io non è che c'avevo una radio precisa, quella sera incontrai una delle conduttrici che per cui ci conoscevamo,
2: ecco. E era fortuita,
0: esatto, e lì nacque la collaborazione a una discoteca del Fermano,
3: realizzando il tuo sogno.
0: No, non era il mio sogno, e quindi a caso ho preso anche...
2: Come si chiamava questa discoteca, Gianni? Forse ci stavo anch'io quel giorno.
0: Era il Pepe Nero.
2: Come il Pepe Nero?
0: Sì, a Porto San Serpio.
3: Pepe Oceto?
2: Non lo so, io non la conosco.
0: A Porto San Serpio, dai.
2: C'era il Pepe Nero?
0: Sì.
1: Sì,
2: mai sentita? No. Ci sta?
3: Ma a casa che prendesti,
1: sì,
3: Gianni?
1: Una volta ci sono andata a ballare.
2: Ma dai.
0: Sì.
1: Sì.
2: Ah, Pepe Nero, Porto San Serpio, adesso vediamo,
0: Ho preso una bella strigliata da mio fratello, per lui, come al solito... Non se l'aspettava che andassi in diretta con...
1: A proposito di musiche?
2: Sì.
1: Se io vi dico Robert Miles...
0: No, non me la ricordo.
1: Aspetta, vediamo chi è.
2: Aspettiamo.
1: Ma
2: che è successo?
1: Niente, e cade la linea, guarda. Questa linea.
3: È la sera di Goblin, quindi attenti ai sogni sinistri.
2: Ecco.
1: No, ma io
2: attenti
1: penso che
2: ai sinistri,
1: soprattutto
3: ai sinistri sogni, poi
0: questo però, sinistri, però questo bisogna vedere,
1: No, sai perché mi dispiace che magari c'è questo ascoltatore che si vuole mettere in contatto con noi,
2: esatto. Non ci riesce,
1: e non ci riesce, quindi è una rottura di scatole quando
2: e non è il primo,
3: no, secondo me ormai abbiamo capito che è lui.
2: E chi è?
3: È Goblin, io ne sto parlando.
1: Il mio tesoro?
2: Il tuo tesoro.
1: Allora ragazzi, io questa sera non so perché mi ha preso voglia di discoteca, sinceramente.
0: Sai perché ti ha preso voglia di discoteca?
3: Perché la discoteca era il sogno dei ragazzi degli anni 80.
1: Il sogno mio, sinceramente, il mio sogno, sai quale sarebbe?
0: Perché visto che qualcuno è dell'88, allora si sente al centro 88-90, vero?
1: Quindi di fare qualche serata per mettere la musica, di mettere la musica appunto di quel periodo e far ballare le persone in discoteca. Quindi,
0: allora,
1: è un sogno mio.
0: Allora, io invece ne potrei realizzare un altro,
1: sì,
0: che mi resterebbe complicato. Se potessi imparare nuovamente l'utilizzo del mixer, che è la console,
2: ma
1: ce l'hai?
2: No, non ce l'ha, però
0: no,
2: l'ho comprato.
3: Però non ce l'ha stasera.
0: Se potessi impararlo, nel senso avere gli strumenti davanti con la concentrazione, ragazzi,
2: che
0: tornerei quello che sapevo fare prima.
3: Tornerebbe bambino.
1: Cioè, tu facevi il DJ? Tipo mettevi la musica?
2: Ma credo non l'abbia mai fatto.
0: No, un paio di volte sì.
2: Potrebbe riuscire.
1: Dai, a me piacerebbe tantissimo.
3: Non c'è due senza tre.
0: Cioè, perché questo sai cosa significa? Cioè, rifare questo? Perché nelle radio l'avevo imparato, perché i mixer non erano tanto complicati come oggi. E allora riuscivi a capire bene le frecce, la destra, la sinistra, poi come modulare la situazione. Allora, a forza di esercizio, no? Impari la concentrazione, impari la... Ragazzi, era spettacolare.
2: E che musica mettevi?
0: Dipende.
2: Quello che passava il convento, diciamo.
0: Beh, no.
3: Gregoriana.
2: Sì.
0: No, cioè, tante volte mettevamo, come dice Elisa, musica dance.
2: Che canzone, che ti ricorda qualche canzone?
0: Beh, come questa, per esempio, che abbiamo ascoltato prima.
2: Ah, questa qui.
0: Sì.
2: Vabbè.
1: Aspetta, ti faccio sentire un pezzetto di questa.
2: Sì, vai.
1: Dimmi se...
3: I nostri sogni d'allora.
0: A voglia?
1: Ce l'ascoltiamo?
2: Ma come no?
4: Direi.

0: Allora, che dici, allora, ricordo, Danny, allora, ricordo, futuro da DJ?
1: Allora, ricordo la scena bellissima che quando andava in onda questa canzone con il mixer facevamo sotto, tipo, vi ricordate la canzone di Tracy Spencer, Rantumino? Che poi si facevamo ra ra ra ra ra, sai quel gesto così, no?
2: Ah, facevi così, no?
1: Cioè,

0: E che dici? Round to me. Che faceva? Round to me.
1: Allora, intanto il brano che abbiamo ascoltato vi ha fatto sognare? A me ha fatto sognare la
2: galassia. Cosa ti ha fatto sognare?
1: La galassia.
2: La galassia?
0: Addirittura.
2: Bravo Giovanni.
3: No. A voi è piaciuta?
0: Invece a me mi ha fatto, ma a me invece mi ha riportato indietro quando proprio ero nei momenti proprio più
2: neri.
0: No,
2: bianchi.
0: Sbarazzino.
2: Ah, sbarazzini.
1: Quindi rosa, ecco.
0: No, rosa era
3: comunque era... Gianni, io ti ho fatto prima una domanda. Secondo te, no? Ho un futuro da DJ anche?
0: No.
3: No,
0: però guarda, cioè rifarlo,
2: però è onesto, devo dire, è onesto.
3: Montato, quindi
0: No.
1: Mai no, dire mai.
0: Cioè, però se dovessi rimparare a fare una cosa del genere, a parte che non lo rifarei, specialmente se dovesse
3: io sto parlando di me. Parlato di te. Quindi sei tu che non è la cosa, il futuro DJ.
0: No, no, però se
2: entrambi,
0: se qualcuno forse me dovesse
2: entrambi.
3: No. Ah, okay. No,
2: non dire parole strane che qui non si possono dire.
0: Se qualcuno mi dovesse rispedire in quel mondo, cioè io da una parte non mi tirerei indietro per via dell'esercizio, perché oggi e come ripeto nella nella regia tante cose sono cambiate.
1: E dall'altra?
0: Dall'altra, specialmente se è da parte della festeggiata che dopo dice, ma come lo invito in una festa, se mette a fare DJ, dice come lo invito, e no, è meglio di no.
1: No, e può succedere di tutto se invitate Gianni, quindi attenzione.
0: No, ecco, siccome parliamo di una festeggiata che è qui, se io facessi una cosa del genere...
2: Lo puoi fare adesso alla festa sua, il 31.
0: Beh, però vorrei... Potrebbe storcere il naso.
3: Io? No,
2: non è il tipo, dai.
3: No.
0: Però invece è quello che mi immagino. Allora sai che faccio?
3: Non mi conosci bene allora.
0: Mi metto nell'angolino e non faccio niente.
3: No, almeno, tu vieni a parlare con me, Gianni.
2: Almeno il triangolo lo devi fare, Gianni.
0: Allora, intanto ci sentiamo rantum.
1: Diciamo suonare il triangolo, perché il triangolo è già fatto di suo, ecco.
3: Ma io non c'ho nessuno, quindi al momento siamo un duo.
2: Un duo, Gianni e Elisa.
0: No, ma allora, a parte il triangolo, quello di Renato Zero, non ne parliamo perché è un'altra cosa diversa.
2: No, il triangolo proprio.
1: Il triangolo può far sognare, magari sì.
0: Ma guarda, a livello di ritmo
1: musicale, ecco.
0: Allora, per sognare ci vuole innanzitutto, adesso parli gli scherzi, il modo di saperlo utilizzare, perché quando lo utilizzi, diciamo, c'è la sua, diciamo, particolarità, no? Bisogna saper dare il tocco, tipo, che ne so, lento oppure semi veloce,
2: semi freddo.
3: Ma che cosa?
2: Non lo so, semifreddo si può parlare.
0: No,
1: allora il soggetto è il triangolo.
3: Il triangolo, siamo partiti al semifreddo.
0: Sì. No, semifreddo.
3: Comunque, sentiamo la canzone, va, che è meglio.
0: Sì, allora, sì. Ecco, perché dopo Andrea gli spiego una cosa.
3: Allora, dopo la canzone, dico a questa persona che chiama, dopo la canzone ci può telefonare di nuovo.
1: Ma sì,
2: dopo
1: aspetta.
2: La canzone, però,
3: dopo
2: durante
3: la canzone
2: no. Durante
3: la canzone no, e poi dopo quando non c'è la canzone chiama e cade, quindi non lo
2: e
3: so.
2: Quindi
1: chiediamo alla persona di non emozionarsi troppo, anzi di raccontarci i propri sogni.
3: Ecco,

0: Questa canzone sai che mi ricorda? Che
1: estate.
0: Eh?
2: Che ti ricorda, Jenny?
1: Estate.
0: Allora, che quando tu sai che ogni anno c'è il veglione di carnevale.
2: Ah.
0: E io praticamente che ero lunedì ho fatto la diretta radiofonica fino alle 5 del mattino ed ero ad Ancona, quindi parti un po' da Ancona a venire a lavorare a Fermo e praticamente la notte
2: è dura.
0: No, fu dura,
2: fu.
0: perché
2: pensavo a domattina, pensavo domattina per me sarà dura domattina.
0: No, ma io considero io alle 5. Io sono partito da Ancona alle 5.
2: Alle 5 e andai per lavoro alle 7.
0: Esatto. Quindi tempo di arrivare a casa tranquillo.
2: Ti sei cambiato, una doccia e via.
0: E la barba, come al solito?
2: Ah, la barba pure, allora c'è un sacco di tempo.
3: Cioè, hai dormito un'ora, insomma?
0: No, niente.
3: Niente, neanche un.
0: No, ma poi è stato anche il peggio che quella giornata io avevo, diciamo, il cosiddetto doppio turno.
3: Ecco
0: sì.
3: Quando Gianni era veramente Gianni,
0: avevo il doppio turno, nel senso, perché la mattina ho fatto le mie ore e di pomeriggio c'era con noi lavorava una ragazza che è tetraplegica ed era una sociologa e quindi io davo una mano a lei. Ragazzi, che te dico,
2: un tuttologo eri?
0: No, purtroppo
2: facevi un po' tutto.
0: No, perché io la mattina non avevo trovato nessuno che mi avrebbe sostituito e invece ragazzi
3: purtroppo. Quindi tu dormivi, insomma?
0: No, lavoravo, ma
2: all'acremente.
0: No, ti dico, caffè non ne parliamo doppi.
2: Ma dai.
0: Non dico di aver preso una intossicazione di caffè, no, però
2: quasi.
0: Cercavo di stare sveglio, ragazzi, ogni tanto mi alzavo dalla scrivania per andarmi a fumare la sigaretta.
3: Io invece dormivo e lavoravo al tempo stesso, perché a me è capitato purtroppo per motivi seri di passare serate del genere, ma per altri contenuti.
0: E mi ricordo che una collega di lavoro mi fa complimenti, dice: sapevi di venire a lavorare? Dice: sei andato a fare, dice, la serata nella disco music. Mi fa complimenti, dice, mi fa quando cresci ogni tanto?
3: Questi centralinisti che non crescono mai.
1: A proposito di sogni, no?
2: Sì.
0: No, questo non era un sogno.
2: Un attimo, ascoltiamo.
1: C'è una domanda che vi voglio fare: avete mai fatto dei sogni premonitori?
2: Più volte.
0: Io nella vita, per esempio, di segni premonitori no, però diciamo che io sono uno che non lo so come faccio delle volte.
2: Ma tu non sogni mai, hai detto.
0: Esatto.
2: Lui non sogna.
0: Però io tante volte mi dà fastidio quando riesco a percepire lo stato d'animo della persona e che poi dopo mi caccio nei guai, perché la faccio arrabbiare, perché magari gli dico: guarda, ti vedo in un modo. Come dici tu, come fai, chi te l'ha detto, no, sai, ecco. Ma se non sogni per monitori, no, quello no, non è. No.
2: Io sì.
1: Praticamente Sigmund Freud, il padre della psicanalisi, considerava i sogni non come profezie, ma come l'espressione mascherata di desideri repressi o conflitti interiori.
3: Quindi sogni d'oro ormai a questo punto.
2: Bene, 23:57, vuoi passare una canzone come sigla?
1: Mettiamo la Ninna Nanna a questo punto.
3: Sì.
2: Metti la Ninna Nanna.
3: Allora, buonanotte Fiorellino.
0: Esatto, di Francesco De Gregori, è vero?
2: Io metterei: i sogni son desideri, se no.
1: Anche.
2: I sogni son desideri.
3: E allora andiamo con i sogni.
2: Non la so cantare.
3: Andiamo con i sogni che sono desideri. Allora.
0: È vero, però, eh?
2: Sì. Sono desideri, sogni geni.
3: Anche perché sono rimasti 2 minuti scarsi, ragazzi.
0: No, ragazzi, però nel nostro modo di fare umorismo questa sera, perché non voglio dire un'altra frase che dopo verrebbe. Quindi chiamiamolo.
2: Censurata.
3: Speriamo di avervi regalato qualche sogno.
2: Sì.
0: No, più che sogno, diciamo, vi ha dato il nostro tempo, che è importante. E quindi questo ne vale. E poi magari chissà che non torneremo un giovedì, visto che ormai giovedì non c'è più il notturno di Franco e Anna Maria e Nazareno.
2: Ma tu sei sicuro che non c'è più il notturno di Franco e Anna Maria?
0: Eh sì, perché
3: non è ufficiale, però, questo termine, il notturno del giovedì.
0: Perché guarda, giovedì
2: io non mi sbilancerei.
0: Allora, giovedì scorso ho visto visto che c'era la replica di Nazareno con una signora.
2: E vabbè.
0: Non ho capito come si chiama.
3: Fa sognare la signora?
0: Ma no, parlavo del più e del meno.
2: Più o meno per diviso. Bene, cioè, allora, un minuto al termine.
3: Totale scarso.
1: Adesso ci organizziamo, dai. A me lunedì non dispiace, quindi.
0: No, beh, lunedì rimane, però giovedì
1: è un sogno.
2: È un sogno.
0: Sì.
1: Ok, doppio.
2: Irrealizzabile.
3: È un sogno o un bisogno?
1: Tutte e due, sa.
0: Anche perché ci riporterebbe al debutto di 15 anni fa. Quindi il giovedì per noi sarebbe la data di tornare qua, perché noi abbiamo iniziato per scherzo così.
2: Eh sì.
1: Ok.
2: Bene.
1: Dai, casomai ne parleremo con Giola.
3: Sogni d'oro.
1: Allora, buonanotte a tutti i nostri ascoltatori e vi lasciamo con I sogni son desideri.
2: Bene, ciao ciao.
1: Ciao
3: ciao.
1: Ciao. Ciao.

un'illusione che nasce dagli occhi e impazzisce nel cuore. Una canzone con poche parole, così piccole e vere.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

pianeti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che

0: sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30, perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Radio Nuova in blu, la tua radio, la tua famiglia.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: niente adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733